A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

vabbè, ho capito. Vai, vai, vai, vai, vai, che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh? Ho fatto

specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

Io sto aspettarti, ad aspettarti, ad aspettarti quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere.

grosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie.

aprirà, odore di luna e di pietra avrà le nostre città, vento salato dal mare, nel buio correrà. Camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, ha valutato il selciato e l'eterno via vai.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non disseta, e la tele sempre accesa.

successo quando i medici di turno rifiuteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli che più cristiano imporsi col rifiuto. Pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire.

0: Buon lunedì a tutti, buon lunedì Giovanni.
1: Ciao ciao Chiara, buon lunedì a te e a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Come stai? Come è andato questo weekend?
1: Tutto bene, dai, tu, il tuo invece com'è andato?
0: Ma proprio è stato fantastico, abbiamo fatto un sacco di cose, infatti sono distrutta più di...
1: Sì,
0: non mi sono riposata per niente.
1: Beh, però devo dire che esteticamente lo porti molto bene, sembri tranquilla, rilassata, insomma carica, questo cappello rosso, insomma comunque più rosso del solito tra l'altro, hai fatto qualcosa?
0: Sì, però dai, non posso dire tutto quello che ho fatto.
1: Non possiamo spoilerare questo, oltre che ovviamente gli ospiti di oggi, sei d'accordo?
0: Ah, è vero, vuoi dirli tu oggi?
1: Ma sì, oggi sicuramente li annuncerò io, però sai che a me piace fare comunque una cosa un pochettino più a ridosso, no, dell'ospite, non mi piace comunque annunciarli ora che tanto arriveranno, dai questo posso dirlo, cominciamo col primo spoilerino, arriveranno alle 8:30, il primo arriverà alle 8:30.
0: La prima ospite arriverà alle 8:30 e possiamo dire che per la rubrica del cinema che facciamo di solito lunedì, lei appunto sarà un'attrice, siamo rimasti in tema.
1: Esatto, esatto, quindi c'è questo fil rouge a cui comunque giustamente non volevamo, ecco, volevamo mantenere una coerenza e quindi giustamente arriverà un'attrice che ci racconterà un po' di insights e soprattutto...
0: Esatto.
1: Non dimentichiamoci che c'è appena stata l'83esima edizione del film, del Festival del Film di Venezia. Quindi insomma ci sarà sicuramente un bel po' di fermento quello che
0: ne parleremo. Poi oggi Giovanni è lunedì 14 settembre. Oggi proprio ricomincia tutto, ricomincia la scuola, il lavoro, l'università. È ricominciato tutto.
1: Oggi devo dire che c'è fermento, anche se in realtà, Chiara, io questa sensazione ce l'avevo già la settimana scorsa, cioè lunedì scorso io avevo già questa cosa qui, perché comunque io e te, insomma, diciamo, l'abbiamo cominciato leggermente prima rispetto poi ai nostri colleghi, comunque altri palinsesti che stanno cominciando sempre altri programmi qui all'interno di Rai Radio Tutta Italiana. Quindi siamo già rodati, dai, io e te ci siamo.
0: Sì, sì. Ormai siamo collaudanti.
1: Abbiamo già il timbro, come dire, no?
0: Verissimo. Allora, diciamo ultime due cose prima di andare un po' in musica. Ovviamente ci potete ascoltare tramite DAB, quindi comodamente alla vostra auto, o tramite la nostra applicazione che è completamente gratuita di Rai Play Sound, e trovate ovviamente noi, la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana, ma trovate anche tantissimi podcast original molto molto interessanti.
1: Esatto, non fateveli scappare. Intanto una canzone che c'è, anzi la prima canzone di oggi, quale?
0: Cominciamo col botto. L'ombelico del mondo, Jovanotti, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Luna di Negromaro qui su Rai Radio Tutta Italiana. E stamattina, Chiara, direi che siamo partiti veramente col botto tra l'ombelico del mondo, Negromaro, insomma, devo dire che
1: queste sono le good vibes che noi vogliamo sempre avere, vogliamo mandare ai nostri ascoltatori quando ci sentono e si sintonizzano sulla nostra radio, sulle nostre frequenze.
0: Beh, direi che comunque ci siamo distinti parecchio, anche perché la settimana scorsa siamo partiti un attimino più tranquilli e invece oggi, come dire, queste canzoni meravigliose peraltro fungono anche un po' da sveglia, se vogliamo, giusto?
1: Beh, infatti venerdì scorso, se ti ricordi, abbiamo messo anche Fred De Palma.
0: Come dimenticarmi? Il mio amatissimo reggaeton.
1: Ma sei proprio antipatico, guarda.
0: No, allora, io adesso Chiara, giustamente, ogni volta che mette una canzone lo fa quasi come per istigarmi, no? Nel senso che lei mette la musica, ovviamente lei lo sa che mettendo il reggaeton alle 7:15 avrà in qualche modo comunque uno sguardo di un collega, di un qualcuno che passa, che tutti noi, praticamente io e poi ovviamente come dire registi e altri professionisti che ci supportano qui nel programma, l'hanno guardata in maniera un po' strana. Quindi lei si è sentita un po' tirata in mezzo, come vedete, insomma, abbiamo un po'.
1: Ma comunque i miei gusti musicali non cambieranno mai. Non me li farete cambiare per niente.
0: Lo sappiamo che sei irriducibile da questo punto di vista.
1: Tu devi pensare che io il reggaeton me lo metto dalle 6:15 che sono in macchina per venire qui.
0: Ma sì,
1: ma a tutto volume, perché così mi sveglia proprio.
0: No, cioè, infatti stamattina ti ho sentito arrivare in macchina, devo dire, con questa ho fatto finta di niente, perché non può essere possibile, sarà sicuramente.
1: Hai fatto finta di non vedermi, davvero?
0: No, non di non vederti, di non sentire quello che stavi ascoltando in macchina prima che aprissi la portiera. Questo ho fatto finta di niente. Infatti, visto che ciao Chiara, come stai? Abbiamo fatto finta di nulla, ma la base, non ti dico che fosse quella di tu l'ascolti peraltro, adesso non mi ricordo bene come si chiamano, altro lo dico subito. Chi? Pitbull.
1: Come no?
0: 1, 2, 3, 4 2, 3, quello lì?
1: Quello l'ascolto.
0: Non lo stai ascoltando stamattina comunque?
1: No, quello no.
0: Sembrava, per dirti il livello di tamarraggine. Nel senso
1: infatti tu, cioè, guardandomi, no, dall'esterno, non ti aspetteresti mai che io ho questi gusti musicali un po' forti?
0: No, così piccolina, così graziosa. Beh, devo dire che i capelli un po' rossi, insomma, sono molto rock and roll, quindi comunque...
1: Solo i capelli,
0: come
1: dai.
0: Come si dice, il diavolo sta nel dettaglio, Nel tuo, devo dire che...
1: oggi si è un po' svegliato... Mi punzecchi io di stamattina.
0: No, beh, stamattina tu sai che io comunque la mattina non so come mai, ma io mi alzo che parto subito a treno. Tra l'altro, a proposito di partire a treno, volevo chiedere anche se i nostri amici all'ascolto comunque come sta andando la mattinata, da dove ci stanno ascoltando, dalla macchina, da casa, insomma, e come soprattutto sta andando questa mattinata. 334 60 45 640, fateci sapere come sta andando, come sta procedendo, ecco, la vostra mattinata.
1: Anche magari un po' del vostro weekend che avete fatto, siete andati magari al mare perché le temperature ancora lo consentono.
0: Giustamente.
1: Insomma, raccontateci un po', così anche noi ci confrontiamo. E tu che hai fatto in questo weekend?
0: Ma allora, io questo weekend purtroppo mare nulla, infatti visto che sono tornato su a Milano, perché dovevo fare una cosa, devo recuperare già gran parte della mia valigia, infatti come vedi, come si dice, no? Tu magari torni dal mare un po' bronzatino, poi fai due docce a Milano e torni bianco, per non dire il verde, il famoso verde Milano, che è il colore, come dire, che ti contraddistingue, anzi vabbè, adesso non fatemi parlare, però comunque c'è un verde omologato, verde grigio Milano, ecco, è proprio il pantone omologato di Milano, si sa.
1: Perfetto, quindi siamo, sei tornato a casa, hai preso un po' di vestiti, sei tornato direttamente qui a Roma.
0: Infatti, un po' di cose effimere, ho preso qualche calzino, qualche maglietta, però diciamo che ecco, potevo anche tranquillamente risparmiare.
1: Visto che hai recuperato il tuo guardaroba, domani possiamo vestirci mecciati di rosa?
0: Domani,
1: all'evento di domani?
0: Domani sì, però non ho visto il tema che è Cozzalone, nel senso che comunque oppure comunque matrimonio giù al sud.
1: Ma perché me lo bistratti così di rosa? Guarda che è di tendenza, anche per gli uomini.
0: Ma tu metto che ti vesti di nero, devo vestirmi di rosa io. Ah, ho capito, quindi vuoi trarmi in inganno, hai capito la chiaretta, zitta zitta, cosa vuole farmi non fare? Se poi domani sarò l'unico vestito di rosa, tutti elegantissimi, il doppio petto che mi guardate, ovviamente l'ultimo arrivato.
1: Io te lo faccio apposta. Comunque, guarda, già arrivato un messaggio ai nostri ascoltatori, buongiorno a Gian e Eli, vedi? È già arrivato un messaggio.
0: Sono già operativi i nostri amici?
1: Che meraviglia. Che alla fine i giornalmentari siamo noi, non sono i nostri ascoltatori.
0: Ah no, ma quello sicuramente. Intanto qui su Rai Radio Tutta Italiana, il Pagante con Maranza e Fabio Rovazzi.

Forse una scusa, quella fretta vestita da strana abitudine. Ho creduto che fossi delusa da una vita che forse ti aveva coperta di nuvole. E ho sentito parlare di te come di un animale da fare attenzione. Ti sentivo rientrare al mattino e poi chiudere a chiave la porta.

0: Gianni Morandi, Anna dalla porta accanto qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:23. Siamo sempre in diretta qui, Chiara Cacioppo e Giovanni Dadda.
1: Eccoci, siamo sempre qua. Ecco, io stavo giusto ridendo, Chiara, perché sembra che tu lo faccia apposta, perché mi fai disannunciare tutte le canzoni che sono lontanissime da quello che è il mio glossario musicale, invece poi tu, come dire,
0: io devo disannunciare quelle
1: però... che invece sono lontanissime anche un po' dal tuo. Beh, in realtà Gianni Morandi è anche un po' lontano dal mio, nel senso, a livello in quanto età, in quanto target, però in realtà, come dire, è musica che io ogni tanto, ecco, ascolto.
0: Sì, nella playlist c'è Gianni Morandi.
1: Nella playlist c'è Gianni Morandi, in
0: c'è
1: particolar modo
0: di Gianni Morandi.
1: C'è ovviamente il grande 13 Pietro, però di Gianni devo dire che una canzone che sto ascoltando moltissimo ultimamente è Vita, quella con Lucio Dalla, bellissima.
0: Ah,
1: sì? Sì, stupenda, che tra l'altro hanno cantato insieme, se non vado errando, al Festival di Sanremo, il papà e il figlio.
0: Sì, quella,
1: vero?
0: Questo, diciamo, Sanremo di quest'anno.
1: Sì, l'ultimo Sanremo che
0: ci
1: è stato, esatto.
0: 2026,
1: siamo... esatto, che ci siamo ancora, nel senso che ormai con i tempi che passano
0: sembra... Io perché sono proiettata già al futuro, capito? Per me siamo già all'anno
1: nuovo. Tu, Chiaretta, sei avantissimo, infatti ogni volta che ti vedo invecchio precocemente, ma è una cosa molto bella, nel senso che comunque...
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Ah, non ti senti più genzizzato?
1: Un pochino sì, dai, devo dirti la verità, tra TikTok, tra tutte queste storie, perché con Chiara dovete sapere che c'è sempre un telefono, cioè stamattina neanche 2 secondi dopo che ci siamo incontrati,
0: sì,
1: avevo già
0: un telefono
1: arancione fluo in faccia, che in diretta glitterato, esatto, diciamo. Ma adesso tra l'altro glitterato come no, le scarpe oggi devo dire che hai fatto un change, perché allora gli ho detto: Chiara, tu hai un tot di glitter da poter mettere al giorno in studio. L'altra volta ha fatto pandan con la cover del telefono e le scarpe, a sto giro invece è andata direttamente la cover del computer.
0: È la prima cosa che gli ho detto: guarda Giovanni, guarda che bella cover mi sono comprata,
1: brilla tutto, infatti grazie al cielo ho gli occhiali da sole in modo tale che posso un minimo schermare, perché qua tra le luci dello studio, che è Chiara che viene qua con...
0: Vabbè ragazzi, ma lo stile è questo.
1: Lo stile non va pile, come
0: comunque,
1: si dice.
0: Comunque, ricordiamoci che potete ascoltarci tramite DAB o tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound,
1: yes,
0: e di seguirci anche sui nostri account social, perché lì insomma potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede in studio, i prossimi ospiti, lì raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo. E tra l'altro uno spoiler che possiamo fare è che domani ci sarà un evento importantissimo per le radio in generale della Rai. E posso dire altro secondo te? No, ci fermiamo qui. Insomma,
1: ma...
0: poi vedrete domani.
1: Non condizionare dal mio sguardo, nel senso che comunque se si può dire, comunque si può dire, ma in realtà tanto comunque, anzi guarda, tanto già che succederà tra 24 ore, a questo punto non starei neanche a spoilerarlo, anche perché insomma tra social, tra l'evento, tra i concerti che ci saranno all'interno, insomma sarà una matriosca di eventi molto belli e che noi ovviamente...
0: Una sorpresa dentro la sorpresa,
1: no? E quindi la cosa molto bella è che noi saremo lì e probabilmente, ecco, non lo so, ma...
0: Preparati, tanti social, tanti video, tante riprese,
1: domani domani saremo consumati dai social, no, saremo
0: domani
1: anche
0: devi diventare
1: di
0: proprio un Gen Z al 100%.
1: Esatto, non vedo l'ora.
0: Perché
1: vedo
0: poi
1: l'ora.
0: Sai che ti volevo dire?
1: Dimmi.
0: Ma sui social che abbiamo fatto la storia per annunciare che siamo in diretta, che vuol dire buongiorno croccante?
1: Ma allora, come ti spiegavo anche a microfono spento, ma vedo che comunque non, il messaggio giustamente non è arrivato, ma perché forse non è arrivato neanche del tutto a me. No, in realtà una mattinata croccante vuol dire una mattinata piena di sorprese, no? Anche perché la croccantezza è una cosa bella, è una bella sensazione, no? Quando mangi qualcosa di croccante, di caldo.
0: Mi stai immaginando il gelato croccante, cioè, ma te lo ricordi quello che c'è tipo l'amarena dentro, il cuore di amarena?
1: Perdona, mi sono fermato perché è gelato croccante. Potevi dirmi 2000 cose, ma il gelato croccante me lo sono perso. Comunque sì, l'amarena io che poi detesto, però comunque sì, certo.
0: Non ce l'hai in mente,
1: ecco,
0: quel gelato?
1: Quello è croccante in senso negativo. Quella è una delle poche volte in cui questa parola suona in negativo.
0: Ragazzi, qui i gusti proprio non ci sono.
1: No,
0: siamo coordinati sui gusti. No, tu, scusami, quel gelato, no? Che
1: vai,
0: dentro c'è l'amarena, ok? Mm-hmm. E fuori invece è croccante perché c'è il cioccolato fondente.
1: Okay.
0: Con delle nocciole piccoline.
1: Ma ti ricordi il nome di questo gelatone?
0: No.
1: Okay,
0: ovviamente non me lo ricordo.
1: Vabbè, allora poi magari mandami una foto adesso a microfoni spenti, ce lo andiamo a guardare, che sono molto curioso di questo gelato croccante alla marena.
0: Però tu quando mi dici croccante mi immagino quel gelato, non so perché.
1: Ma è tipo un cucciolone limited edition.
0: No, è a stecco.
1: Ah, stecco. No, è a stecco. Perfetto.
0: Ecco lo stecco, vabbè. Chiudiamo questa parentesi, comunque abbiamo capito che intendi
1: sì,
0: per...
1: Sì, assolutamente.
0: Buongiorno croccante. Ma no, perché era interessante comunque questa visione.
1: Ho visto che ti sei fermato un attimo. Non è bello. Sicuramente c'è tanto di come dire, un'espressione meno personalmente positiva ogni volta che la dico. Giustamente mi devo spiegare, però comunque no, è un'eccezione, l'ho detto in senso negativo, in senso positivo.
0: Però io direi comunque di rimanere sempre un po' in tema così gelato, spiaggia, anche se comunque questa parentesi purtroppo dell'estate sta per finire. anche se comunque siamo sempre in estate.
1: Beh, ci sono gli ultimi colpi di coda, dai, si può dire?
0: Esatto, vogliamo dirlo subito o vogliamo dare così un'anticipazione per poi dirlo dopo?
1: Ma allora, io direi che facciamo il solito nostro piccolo spoilerino, poi mettiamo una canzone, poi dopo cominciamo a entrare nel vivo di questa cosa.
0: Perfetto.
1: Amici, ma lo sapevate che a Trieste, quindi facciamo un bel saltino, è una bellissima Trieste.
0: Andiamo al nord.
1: C'è una spiaggia che divide uomini e donne, tuttora, ed è così dal 1900, quindi mi raccomando, se non volete perdervi questa notizia, rimanete qui con noi perché ha dell'assurdo.

0: Scandalo al Sole e Selsam qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7.35 e direi di andare un po' a leggere i messaggi che ci sono arrivati, perché ragazzi oggi è lunedì 14 settembre, quindi è proprio l'inizio di tutto,
1: l'inizio
0: delle scuole.
1: Di tutto. Il mondo comincia oggi, quindi Chiara ti pregherei di cominciare a leggere questi messaggi dei nostri amici genitori che stanno accompagnando i bambini a scuola.
0: Allora ci scrive Simona: ciao ragazzi, sono Simona da Roma, sto accompagnando mio figlio a scuola e siamo felicemente bloccati nel traffico. Dico felicemente solo perché è il primo giorno.
1: Giustamente.
0: Ciao.
1: Simona, come non capirti, ecco, nel senso che sì, effettivamente comunque questa è quel sorrisino lì, perché comunque anche i genitori, nel senso, hanno questa sono entusiasti comunque di accompagnare i figli a scuola, soprattutto il primo giorno, quindi secondo me anche loro sentono un po' un'emozione, no? Un'emozione che comunque è secondo me anche legata un po' a quella dei figli, no? Vedi il figlio scocciatissimo seduto dietro e il genitore invece col sorrisino.
0: È vero. No, beh, io penso che nessun genitore sia contento di accompagnare il proprio figlio a scuola, no? Cioè il traffico e la macchina e quello, oddio, mi sono dimenticato qualcosa, non ho preso quell'altro.
1: No, è vero, sicuramente il genitore ha delle montagne russe in testa, anche perché giustamente poi magari uno lavora, comunque ha anche tante altre cose da fare, però oggettivamente il primo giorno di scuola è una grandissima priorità comunque per un genitore, nel senso che poi deve trasmettere anche quella presa bene che magari non ha nei confronti del figlio che sarà dietro con un musone così e magari anche un po' doppiamente, perché sai, quando si è piccoli si è anche un po' un accenno di pappagorgia, che è sempre molto tenero. Io adoro la pappagorgia.
0: Ma perché? Quali gusti hai, Giovanni?
1: I bimbi comunque hanno queste facce, queste facciottine, insomma, comunque con questa pelle molto morbida.
0: Aspetta, bimbi, fascia d'età che intendi?
1: No, vabbè, intendo fascia d'età 11-12.
0: Io stavo già proiettata verso il liceo.
1: Poi voi ragazzi comunque anche fine 20, avete comunque una bella pelle, nel senso, poi anche dopo, nel senso, però sai quella pelle ancora un po' infantile, ancora un po' bambinesca, dico, quella pelle lì ancora un po' glowy, come si dice in inglese, no? Un po' luminosa, ecco.
0: Luminosa, va bene. Leggiamo un altro messaggio che invece ci arriva da Silvia e ci scrive: ciao ragazzi, buongiorno, vi sto ascoltando mentre vado a scuola. Oggi è il primo giorno del quinto anno, quest'anno ho la maturità.
1: Cara.
0: Io se mi ricordo il quinto anno, ormai 3 anni fa, vabbè dai, alla fine non sono così vecchia.
1: No, dai, grazie per avermi ricordato che invece
0: scusami tanto. Io ero veramente molto agitata per il...
1: Esatto, raccontaci anche un po' le tue sensazioni di quel giorno lì, cioè almeno così, come dire, puoi anche dargli una mano.
0: Ma io purtroppo la scuola non me la sono mai vissuta troppo bene, perché avevo sempre quest'ansia costante delle verifiche, interrogazioni eccetera, poi purtroppo in classe eravamo pochissimi, c'eravamo tipo 15, una cosa del genere, quindi alla fine le interrogazioni tornavano sempre... Sì, eravamo pochissimi.
1: Era una sorta di recupero anni o era proprio...
0: No, ma io... Giovanni, oggi stai rischiando.
1: oggi stai rischiando fortissimo.
0: Sì, oggi stai rischiando. Comunque, no, eravamo pochi e quindi alla fine le interrogazioni, eccetera, il giro tornava sempre solo a te.
1: E certo.
0: E ricominciava velocemente, quindi c'avevi sempre un po' quest'ansia.
1: E tu come banco dove eri? In che posizione eri in classe?
0: No, ero una secchione, ero tipo al secondo, massimo al secondo banco. Sì.
1: Ma tu comunque mi dai l'idea di essere una molto preparata comunque, sul pezzo, preparata, che arriva anche un po' in anticipo e che magari, se poteva, elargiva anche dei consigli positivi ai propri compagni. Che...
0: Ma guarda, consigli positivi no, perché non mi sono mai sentita, non lo so, in grado di darne, quindi no. Però sì, abbastanza preparata. Poi alla fine, cioè, ti preparavi e prendevi il 2.
1: No, ma certo, ma giusto. Poi comunque la scuola va affrontata con massima serietà e soprattutto con lo studio, con la determinazione e soprattutto, ecco, con è anche importante, come dire, fare...
0: Ecco, una cosa che possiamo dire, è un consiglio che magari possiamo dire, mi sento di dire, no? È di studiare non tanto per le interrogazioni o per, sai, il classico voto che comunque lascia un po' il tempo che trova, perché poi all'università non conteranno i voti, conterà ben altro.
1: È solo un numero.
0: Bisogna studiare proprio per essere per una cultura personale, per arricchirsi, per essere anche preparati, magari ti troverai a parlare in un discorso con altre persone e tu però avrai la capacità di tenere quella conversazione, di tenerla, nonostante magari anche le persone con cui ti relazionerai saranno molto più grandi.
1: Assolutamente.
0: Quindi questo
1: poi
0: è proprio l'insegnamento che deve dare lo studio, secondo me. Anche all'università devi gestire così,
1: sennò
0: non
1: arrivi. parole sante, anche perché diciamocelo, la cultura è libertà, quindi dal momento in cui tu conosci le cose, insomma, sei sicuramente più libero e sei soprattutto più consapevole. Questa è la pillola della mattina.
0: Lo diciamo anche a Carmine, il nostro regista che è arrivato qui in studio. Tu com'eri a scuola? Eri un secchione o eri invece il classico non me ne frega del voto?
1: Secondo me Carmine era preparatissimo proprio, studiava tanto, perché si vede che è uno che ha studiato tantissimo, però secondo me era, sai, quelli che partono già preparati, con una predisposizione alla preparazione.
0: Ah, dici, quello che se la cavava anche se non aveva studiato troppo.
1: Sì.
0: Secondo me pure. Va bene.
1: Mettiamo una canzone? Poi
0: secondo
1: dopo, tra l'altro, siamo rimasti e abbiamo lasciato i nostri ascoltatori un po' così sullle spine, perché io stavo per, come dire, stavo per leggere, ho letto comunque il titolo, ecco così, dell'articolo di Trieste, che comunque è molto importante, parlare anche del nostro meraviglioso territorio italiano.
0: Ci sei stata.
1: Purtroppo no, neanche lì.
0: 2 anni fa ci sono stata.
1: Un disastro,
0: bellissima città, bellissima.
1: Guarda, poi adesso microfoni spenti, facciamo uno sulla cartina, ci segniamo i punti in cui devo andare assolutamente, perché non è possibile. Comunque amici, adesso intanto mettiamo una canzone, poi dopo riprendiamo appunto il discorso del titolo, che adesso comunque vorrei ripetere, almeno così
0: vai.
1: Il filone.
0: Giusto.
1: Il titolo era Trieste, spiaggia che divide uomini e donne, una spiaggia che risale al 1900, che ha ancora un muro paragonabile a quello di Berlino che divide la spiaggia tra uomini e donne. Quindi se siete curiosi, mi raccomando, rimanete qui con noi, perché insomma è interessante.
0: Ne parliamo tra pochissimo. Anzi, 334 60 45 640, così se ci volete scrivere, quello è il nostro numero.

0: programma Fabi Fibra antidroga qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 7:48 e finalmente Giovanni di la tua notizia.
1: No, in realtà volevo dire anche finalmente abbiamo messo comunque una musica che è anche un po' congrua con quello che è l'orario, anche perché sono le 7:48 e questa musica, ecco, mi sta accompagnando lungo questa
0: viaggio.
1: Bellissima mattina di fermento, perché poi noi in studio sembra apparentemente tranquilla, ma in realtà fuori ci sarà il mondo, ovviamente, perché ovviamente ricordiamo che le scuole hanno finalmente riaperto oggi. Dico finalmente, i bambini saranno lì a dire finalmente cosa? Ma cosa stai dicendo? Comunque no, c'è molto fermento, sono molto contento perché come tutti i grandi inizi c'è sicuramente un po' di paura, ma anche tanta emozione, quindi sono dei sentimenti molto belli, no? Comunque tornando a noi, adesso ci proiettiamo, ecco.
0: Andiamo al nord, vai.
1: Esatto, ci proiettiamo, andiamo a Trieste, perché a Trieste esiste uno stabilimento balneare davvero molto particolare, di cui ovviamente non posso dire il nome. Ancora oggi è composto da due zone distinte, una riservata agli uomini e l'altra alle donne e ai bambini fino ai 12 anni. A separarle c'è un muro bianco lungo 74 metri che arriva fino al mare. Lo stabilimento è stato aperto nel 1903, quando Trieste faceva ancora parte dell'impero austro-ungarico, e una consuetudine che un tempo era piuttosto comune è sopravvissuta fino a oggi.
0: In poche parole,
1: in questo stabilimento, esatto, brava, mi hai capito, perché c'era ovviamente il nome dello stabilimento. Insomma, XXX viene indicato come un caso unico in Europa. Per molti triestini quel muro non rappresenta una forma di esclusione, ma una tradizione cittadina e la possibilità di vivere il mare in piena libertà. Per altri, invece, una divisione tra uomini e donne appartiene inevitabilmente a un'altra epoca. Una cosa è certa, però, il luogo continua a essere amatissimo. Nell'estate del 2026 ha registrato numeri da record. Il biglietto d'ingresso è rimasto volutamente popolare, 1,20 euro. Insomma,
0: Devo dire che comunque se è sopravvissuto e ha mantenuto comunque questo hype fino ad oggi, vuol dire è un messaggio, no?
1: No, no,
0: anche
1: questo,
0: per la nostra,
1: assolutamente, assolutamente.
0: Epoca.
1: Però è incredibile che comunque nel 2026 esista ancora una spiaggia in cui tu, allora, prova a immedesimarti in un drone.
0: Sì.
1: Sai quelli che volano?
0: Sì.
1: I robottini che ormai siamo comunque in un periodo anche drone, no?
0: Ce l'ho presente,
1: esatto. Tu prova a immaginarti di essere un drone e di vedere dall'alto questo spaccato. Praticamente c'è un muro in mezzo che non dico che sia paragonabile a quello di Berlino, però un muro abbastanza alto che divide in maniera importante, imponente, la spiaggia tra uomini e donne. Ovviamente i bambini poi possono stare con le proprie mamme solo se hanno 12 anni, altrimenti anche loro devono passare
0: la
1: zona uomini.
0: Parte.
1: Comunque è incredibile questo contrasto, no? Cioè prova a immedesimarti nella
0: situazione. Sì, personalmente
1: situazione.
0: Io non ci andrei mai, credo, in questa spiaggia.
1: Esatto, volevo sapere anche un po' la tua. Cosa ne pensi di questa divisione, di questa scissione?
0: Ma non ho capito perché l'hanno fatta, non ho capito perché poi è rimasta, quindi non condivido per niente questa visione, insomma, questa organizzazione messa in questo modo.
1: Chiara, no. Dobbiamo assolutamente chiamare il direttore della spiaggia e avere un'intervista al più presto, perché altro per capire un po', perché
0: ci
1: insomma
0: spieghi le sue ragioni.
1: Sì, perché ci saranno sicuramente un sacco di motivi che ovviamente poi siamo andati a leggere, ne abbiamo parlato, però comunque vorrei capire il come mai sia durato comunque, no, in questo periodo storico in cui c'è giustamente il politically correct, quindi tra un po' non si può dire veramente più niente, figuriamoci se si fa una spiaggia divisa tra uomini e donne, cioè veramente una cosa da medioevo, ecco. Infatti io volevo chiedere una cosa ai nostri amici ascoltatori, ovvero un muro che da più di 120 anni divide uomini e donne, cioè voi lo lascereste in piedi o lo abbattereste domani mattina? Allora votate con due parole al 334 60 45 640 muro sì o muro giù, e se volete convincerci avete 20 secondi di vocali per dirci perché. Tra poco apriamo le urne e scopriamo da che parte sta l'Italia, perché veramente poi no, da un po' di messaggi
0: sarà molto interessante vedere il loro punto di vista. Dai,
1: vorrei capire
0: magari
1: cosa ne pensano anche i nostri amici all'ascolto, perché questa notizia è veramente divisiva.
0: Andiamo un po' in musica, l'annunci tu?
1: Vai, l'annuncio io. Baby K con Tuca Macarena.

0: Andare via, Giovanni, il tempo vola.
1: Wow, guarda, Chialette, sono molto contento anche perché stai facendo ballare tutto lo studio con questa musica. Si parte con il reggaeton, insomma, è una mattinata scatenata. C'è fermento, c'è
0: Ma
1: lo percepisco proprio.
0: Vedi.
1: No, meraviglioso.
0: Qui soltanto good vibes.
1: Solo good vibes.
0: Only good vibes.
1: Yeah, solo good vibes, anzi, direi anche solo reggaeton vibes. Anche se in questo caso non è. Però non so perché ogni volta che tu annunci una canzone, io ci sento del reggaeton dietro. Anche se metti
0: una canzone
1: Gramaro. Io comunque percepisco sempre quella percentuale
0: quella
1: di reggaeton, non so come mai.
0: Lo so, perché mi piace molto questo mood di musica. Ti
1: bello,
0: di
1: bello,
0: buon umore.
1: È vero.
0: È un antidoto, una medicina che io consiglio.
1: Ti curi col reggaeton.
0: Sì, ma se hai un po' di malumore, vai.
1: Il reggaeton prima o poi sostituirà gli psicologi.
0: Sì, sicuramente.
1: Comunque, sono arrivati dei messaggi, Chiara? Li vogliamo leggere?
0: Ma sì, dai. Vuoi leggere tu uno, io leggo l'altro.
1: Vai, allora leggi tu la femminuccia e leggo il maschietto. Anche
0: allora,
1: se in realtà poi magari saranno anche più grandi di noi, perché stiamo parlando
0: di
1: nostri.
0: Di me sicuro.
1: Grazie, per calcare ogni volta. Comunque andiamo.
0: Elena Trieste. Ah, vedi, è di Trieste, magari c'è anche stata.
1: Ah, sì.
0: Muro sì, al mare voglio spegnere tutto e sentirmi libera. Se per qualche ora preferisco stare soltanto tra donne, non ci vedo niente di sbagliato. Quel muro non impone, protegge una scelta.
1: Ah, cavolo, dico la verità, non me l'aspettavo questo
0: messaggio.
1: Bella forte, bella strong. Quindi
0: sì,
1: lei, come dire, della serie voglio starmene per i fatti miei. Quel muro lì comunque mette un po' di ordine, un po' di anche quiete, se vogliamo. Perché magari se si hanno, non lo so, in questo. Sto provando un po' a vedere dal suo punto di vista.
0: Vista infatti da questa prospettiva, che comunque voi maschi siete un po'. Siete un po' uno stress, dai, anche al mare.
1: Magari un po' guardoni, magari giustamente poi uno non si sente di essere.
0: Non è quel senso, proprio il senso che rompete le scatole. Anche al mare.
1: Okay.
0: Esatto. E allora magari se stai un po'
1: perché
0: da
1: dici
0: su...
1: che facciamo i provoloni?
0: No, nel senso che magari vedi sempre qualcosa da dover fare, andiamo qui, andiamo a fare una passeggiata,
1: dici,
0: capito?
1: È una questione di proattività, dici
0: sì,
1: tu,
0: esatto.
1: Andiamo là, giochiamo a racchettoni, giochiamo a palla, andiamo a fare la nuotata, insomma, giustamente tu dici prendere il sole.
0: Stare uno sereno, un attimo sul lettino, capito?
1: Sì,
0: stai
1: vero.
0: Con i tuoi pensieri.
1: Senza parlare, condividere
0: un po'
1: il sano
0: chill.
1: Silenzio. Esatto.
0: E magari invece voi non ce lo fate fare, quindi io da questa prospettiva, vista da così, potrei anche cambiare idea.
1: Leggiamola così, anche
0: sì.
1: Se comunque non me l'aspettavo, bello strong questo messaggio.
0: Vero.
1: Passiamo invece al buon Marco da Bologna. Muro giù, dice lui, le tradizioni sono belle finché non decidono al posto tuo. Nel 2026 vorrei scegliere io chi stare anche sotto l'ombrellone. Io sono d'accordo con Marco, più diplomatico, più carino, più inclusivo, sicuramente comunque due risate sotto l'ombrellone non te le priverà mai nessuno.
0: No.
1: Io sono team Marco.
0: E io devo, ci sto pensando, intanto i nostri ascoltatori possono farci sapere sempre la loro, 334 60 45 640, continuate a scriverci perché così insomma possiamo capire meglio, possiamo continuare a confrontarci su questo argomento.
1: Assolutamente.
0: Nel frattempo io ti vorrei dire una cosa, ma secondo te qual è la temperatura più giusta, no, proprio per stare bene, per stare meglio?
1: Non questa. No, in realtà dico la verità. In studio oggi perché,
0: fa freddino.
1: Ma non c'era comunque questa aria condizionata?
0: No, perché devi sapere un'altra cosa da vedere da studio, che qui l'aria condizionata va un po' a sentimento. Quindi adesso chiameremo i tecnici per farcela alzare.
1: Poveri tecnici che ogni volta scrivevo il messaggino, fa troppo caldo. Poi. No, oggi devo dire che allora, non si sta male.
0: No, io provo freddo, io ai piedi ho freddo. Sì.
1: Ai piedi, perché poverina, è vero che Chiara, dovete sapere che adesso ha questo jeans molto carino che però si interrompe poco dopo il ginocchio.
0: Tipo, i capri pants.
1: I capri pants si chiamano proprio,
0: sì.
1: Ma capri perché fanno.
0: No.
1: Cioè citano il posto.
0: No, non c'entrano niente, però.
1: Capri, vabbè, tanto poi tecnicamente.
0: I famosi pinocchietti.
1: I famosi pinocchietti, perché pinocchietti comunque rientra un po', visto che boomerone che sono. Lei marca ogni volta, Chiara, tu ci provi sempre comunque a farmi capire che non sono attualissimo. Diciamo così.
0: Ci provo un po' di gusto, sì, effettivamente.
1: Vedo
0: mi
1: che
0: piace,
1: comunque, vedo.
0: Me
1: la lanci lì, poi mi guardi come risponde, ovviamente. Casco sempre in quella maledetta rete, ci casco ogni volta, ma quasi contento ormai di cascarci, dico la verità, la sensazione è bellissima.
0: Io te la butto lì, capito? Poi tu ci caschi.
1: Ormai è quasi scontato, sono diventato scontatissimo.
0: No, scontato no, però mi diverto.
1: Comunque, tornando alla tua domanda, no, la temperatura stamattina a Roma si stava benissimo, una temperatura
0: sì,
1: veramente incredibile, quasi veramente, avevo quasi il brividino.
0: Oh, Oh!
1: Sì, tu no?
0: No, perché comunque questa giacca...
1: giacca e il Dolce Vita. Ma sai che io no?
0: Perché sono un po' freddolosa. Però studio, mo ce la facciamo un attimo sistemare la temperatura. Nel frattempo, così, questa domanda che facciamo anche ai nostri ascoltatori. Per voi, qual è la temperatura perfetta per stare bene, per essere felici addirittura?
1: Sì, che vi fa godere, come
0: perché,
1: si dice.
0: Perché ce ne sarebbe una in particolare, tra un poco ne parliamo.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di

ballato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Ed eccoci qui di nuovo in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:09, quindi insomma anche tra pochissimo arriverà anche la prima ospite
1: tra
0: di questa
1: poco,
0: puntata
1: poco.
0: Di oggi lunedì 14 settembre. Io adesso questo giorno lo rimarcherò abbastanza perché è proprio l'inizio di tutto, Giovanni. Infatti
1: oggi,
0: settembre
1: oggi.
0: È proprio il nuovo gennaio, mi dispiace, io ho questa percezione.
1: Come quando... sei drastica. No, in realtà gennaio è un bel mese perché comunque insomma si inaugura l'anno nuovo, però sono d'accordo con te,
0: odio,
1: è anche
0: Giovanni,
1: il mese un po' più spento. No, post capodanno, insomma, di rientro.
0: Sono d'accordo, cioè, con te. Hai questa sensazione che a gennaio non arriva mai la fine del
1: ma
0: mese.
1: Ma tanti articoli hanno messo comunque che come dire, hanno scritto articoli riguardanti gennaio e che dicono appunto che è il mese che non passa più, ma soprattutto è anche uno dei mesi più malinconici dell'anno, no? Perché ti sembra che sia finito tutto, ma in realtà è iniziato tutto. Insomma, è un po' un mese delle contraddizioni, diciamo così.
0: È vero, è verissimo. Infatti, però personalmente io preferisco settembre.
1: No, sono d'accordo. Se proprio devo scegliere, dico la verità.
0: È un mood diverso, poi arriva l'autunno, quindi magari insomma ti metti un po' a decorare la casa.
1: È vero.
0: Poi finalmente uscire con la sciarpettina, con il cappotto.
1: Sì, anche io sono un tipo invernale, ma più che altro non tanto per la temperatura, anche perché io preferisco molto di più il freddo che il caldo, perché il freddo lo combatti, il caldo quando veramente fa tanto caldo, io la soffro un po' l'aria condizionata, dico la verità. Cioè, mi alzo storto, mi alzo con delle...
0: Ora io da quest'anno penso di aver fatto proprio il cambiamento di mentalità definitivo. Anche io ero pazza per l'estate, mi piaceva tantissimo. Dai, 3 mesi a casa, siamo in vacanza, oppure magari parti, no? Vai a vedere i posti nuovi, eccetera. Infatti mi piaceva tantissimo l'estate, ero molto più team estate. Da quest'anno soprattutto non mi piace più come prima, non riesco a trovarci niente di bello, perché onestamente con questo caldo così... cioè proprio feroce.
1: Vabbè, ti ha detto comunque quest'anno ha fatto un caldo anomalo,
0: sì,
1: cioè,
0: non ti va di fare niente, muovi un braccio, sei sudato che devi farti 3 docce, quindi non è proprio, non mi piace più come prima.
1: Sì, l'unico aspetto positivo di questo periodo è che con questo caldo qua almeno non te magna matriciana, non te magna lasagna, nel senso che comunque ti tiene un attimino anche un po' più light, almeno io non so i nostri amici ascoltatori, però dico, quando fa così tanto caldo non ti viene comunque da mangiare eccessivamente, no? Quindi di conseguenza, come dire, ti tieni un attimino più in forma.
0: È vero.
1: Cogliamo il lato positivo.
0: Però sull'accento romano dobbiamo un po' lavorarci, Giovanni.
1: Ci stavo a lavorare. No, non funziona. Io sono anche metà napoletano, però insomma. Milano mi ha cancellato.
0: Si sente
1: Milano mi ha cancellato tutto, Chiara. Ci sto provando.
0: Vabbè, adesso sì, sapevamo anche questa cosa, non ti preoccupare. Il tuo accento romano migliorerà.
1: Ho visto che
0: deve migliorare.
1: Mi hai fulminato con lo sguardo ogni volta che ci provo, mi guardi malissimo.
0: Secondo me tentare l'accento, magari puoi, insomma, ci puoi riuscire a replicare quello pugliese, quello siciliano.
1: Quello pugliese, dici?
0: Beh, non è difficilissimo. Quello romano, trovo che le persone non riescono a dirlo veramente bene.
1: È vero.
0: Cioè, chi non è di Roma, ovviamente.
1: Certo, e chi ci prova ancora peggio, come in questo caso io.
0: Sì, un pochino, però vabbè.
1: Ti volevo dire, abbiamo tempo comunque di leggere raccontare ai nostri ascoltatori comunque una curiosità, un qualcosa di carino a livello di notizie, o dici che è meglio, come dire, passare direttamente un po' di musica e attendiamo un po' l'ospite?
0: Finire di dire la notizia che avevo lanciato prima.
1: Ah, giusto, è vero,
0: una call to action.
1: No, perché mi hai raccontato tre volte i microfoni spenti, quindi pensavo che l'avessimo già annunciato in radio, effettivamente non eravamo in diretta. Vai,
0: Teretta. Sai perché te la volevo dire anche off microfoni? Cioè, perché sono molto d'accordo con questa notizia, che insomma la scienza ha trovato proprio la temperatura perfetta per stare bene, per sentirsi felici e per stare meglio con se stessi, e a quanto pare da tante statistiche diverse questa temperatura perfetta si aggirerebbe intorno ai 22 gradi.
1: Già, 22 gradi è spettacolare,
0: perché
1: bellissimo.
0: Così puoi fare tante cose, puoi anche visitare magari posti, città, non avendo troppo caldo, ed è perfetta
1: senza vestirti a cipolla, come si dice, no? Quindi a strati. È una cosa che io odio ogni volta che lo dico. Ma come mi devo vestire? Vestiti a cipolla. Ma in che senso? A strati. O dire addirittura ovviamente, perché poi sai, va di moda questo Italian, a layers, quindi a strati.
0: Sì, come no? Sui social si dice tantissimo.
1: Esatto, a cipolla. Vestirsi a cipolla. Siamo arrivati fin qui, Chiaretta.
0: E siamo arrivati
1: dobbiamo
0: al
1: capire
0: cibo.
1: Anche queste cose.
0: Vedi che tanto tutto si ricollega al cibo.
1: Tutto si ricollega al cibo, perché alla fine noi siamo quello che mangiamo. Quindi alla fine tutto verte intorno al cibo. Ah già, esatto, c'è anche da dire una cosa che Chiara sta tentando in tutti i modi di domani mattina probabilmente troveremo una macchinetta.
0: Però possiamo raccontarti questa cosa, perché prima quando eravamo addirittura in conduzione con Marco Di Buono, il nostro collega,
1: che salutiamo,
0: che attualmente sta in diretta su un altro canale, esatto, su Radio Kids, esatto, con lui abbiamo avuto questa tradizione nel chiedere un invito a pranzo per i nostri ascoltatori. Ci imbucavamo ogni volta un ascoltatore diverso a pranzo.
1: Figurati, quindi andavate a scrocco tutti i giorni?
0: Più o meno, nei weekend abbastanza. Poi invece quando ho fatto io la quotidiana da luglio, sì, insomma tutta quest'estate eccetera, io ho mantenuto viva la tradizione di Marco di Buono, ma non per il pranzo, perché ovviamente io finivo alle 10, quindi era troppo in là, però una bella colazione. Quindi magari chi c'era già in studio, chi c'era già qui ad Asiago nella nostra sede, se così voleva e passava, si trovava di qua e mi portava un cappuccino, era molto ben accetto.
1: Vabbè, ma un trend meraviglioso,
0: esatto, quindi se vuoi
1: creato
0: questa tradizione la possiamo continuare a portare avanti.
1: Dai, va bene, perché stiamo entrando nell'inverno, ma fossimo già in primavera, comunque giugno, io ci tengo molto alla linea, tu lo sai che sono molto sensibile a questa, sì, cosa qua, però adesso possiamo qualche chiletto in più, anche sai come fanno le papere, no? Sai che le papere che vanno nelle acque gelate devono, sì, un po' ingrassare, perché il grasso funge un po' da cappotto. Comunque no, da cappotto un po' riparatore, no? Che le fa sentire meno il freddo, e quindi dai, facciamo come le papere, cominciamo a ingrassare.
0: Perché no? Guarda, adesso ti metto una bellissima artista. L'annuncio tu, l'annuncio io.
1: Vai. Vado io?
0: Sì.
1: Anna con White Girl Wasted.

0: Gaia, Bossa Nostra qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:21 e finalmente puoi dire quest'altra rondezza che me lo dici da tanto.
1: Che non vedevo l'ora, tra l'altro poi colgo anche l'occasione per farlo tutto a ritmo brasileiro, anche perché non dimentichiamo che Gaia Gozzi è per metà brasiliana, giusto?
0: Sì, sì, è benissimo.
1: Ci sono i vibes del Brasile qua in quello studio.
0: Lei infatti canta anche in portoghese, è molto brava.
1: Meravigliosa.
0: Bilingue.
1: Amici, comunque adesso volevo raccontarvi appunto questa notizia, questa notizione della mattina, che in realtà poi è uscito già un po' di tempo fa, però molto molto molto interessante, anche perché perché lo studio cinematografico A24 si chiama così. Ecco, adesso sfatiamo questa cosa, perché insomma io appena l'ho letto ho detto non è possibile, non ci credo, che meraviglia. A24 è oggi uno degli studi indipendenti più riconoscibili e influenti del cinema contemporaneo, ma dietro il suo nome non si nascondono né un acronimo né un significato misterioso. Il nome arriva proprio dall'Italia e in particolare dall'autostrada A24 che collega Roma a Teramo attraversando l'Appennino. Nel 2012 Daniel Katz stava viaggiando su quell'autostrada quando capì che era arrivato il momento di realizzare il progetto di una nuova società cinematografica. Poco dopo fondò A24 a New York insieme a David Frankel e John Hodges. In poco più di 10 anni quel nome, nato durante un viaggio in Italia, è diventato un simbolo del cinema internazionale, legato a film come Moonlight, Midsommar ed Everything Everywhere All at Once. Una grande storia di cinema, quindi, è cominciata quasi per caso su un'autostrada italiana. Insomma, cosa dici?
0: Una bella storia.
1: Cosa dici, Chiara?
0: Una bella notizia, hai fatto bene a dirlo.
1: Beh, no, più che altro ci tenevo perché ti fa capire che poi il mondo è paese, no? Che tu senso, non ti aspetteresti mai che una delle più grandi case di cinema internazionali, americane in questo caso, come dire, prenda spunto, cioè il nome prenda spunto da un'autostrada italiana, no?
0: È
1: perché
0: vero.
1: Loro due, i grandi boss, i due patron, erano appunto in viaggio sulla A24 e non so, gli è venuto in mente con un po' di delay perché poi sono tornati in America.
0: Ma l'Italia, devo dire, che è sempre stata una grandissima ispirazione anche per il cinema internazionale. Se ci pensi, anche l'Odissea di Christopher Nolan, che è uscito a luglio, non mi ricordo il giorno, ma comunque il mese di luglio è uscito come film nelle sale in tutto il mondo, e hanno girato gran parte delle scene al sud. Sud Italia, in Calabria mi sembra,
1: che
0: in Sicilia,
1: meraviglia.
0: Tantissimi,
1: wow.
0: Perché poi sono degli scorci stupendi e quindi è sempre stata una grandissima fonte di ispirazione d'Italia,
1: più che altro,
0: tanti altri film, questo non
1: certo.
0: È venuto in mente, una cosa abbastanza recente.
1: Beh, insomma, comunque non è che accennata proprio, come dire, una cosa da poco, una cosa comunque grossa.
0: Perché poi quel film ha avuto tantissime critiche, sia positive che negative,
1: certo.
0: Quindi 50-50. Io non l'ho ancora purtroppo visto al cinema, non so ormai neanche se c'è più al cinema, quindi dovremmo aspettare insomma o che lo diano in TV o che
1: siamo passati direttamente, secondo me è su Sky, lo troviamo tranquillamente comunque su in generale, comunque lo troviamo su altre piattaforme
0: on demand,
1: in generale, esatto,
0: sì,
1: on demand,
0: sì, sicuramente.
1: Comunque, esatto.
0: Tu l'hai visto il film?
1: Io purtroppo non l'ho visto, ma perché ultimamente sto peccando, io andavo tantissimo al cinema, è una cosa che mi piaceva fare con i miei amici, andavo la domenica, anche perché comunque è una pausa di cultura.
0: Vero.
1: Comunque di informazione e soprattutto come fruisci di un film al cinema non è paragonabile a quello che come dire
0: puoi
1: vedi
0: avere
1: da casa,
0: certo, quello sì, quello
1: ma
0: sì.
1: Anche no, proprio più che altro la predisposizione anche dell'attenzione che tu hai al cinema è completamente, a meno che tu non dorma ovviamente, perché comunque poi al cinema poi
0: non mi è mai capitato di dormire
1: o lo guardi proprio che entri nel film e quindi ti risucchi, sei risucchiato da questo schermo, oppure purtroppo finisce che ti addormenti, perché in molti cinema come dire le poltrone sono molto molto comode quindi nel senso
0: no, quello è vero. Poi ti posterò un cinema che è aperto da poco qui a Roma.
1: Dai.
0: E hanno queste poltrone comodissime dove poi ti puoi sdraiare tipo letto,
1: no.
0: Quindi lì rischi di addormentarti, però devi provarle, visto che
1: ma
0: sei a Roma, l'esperienza romana va vista e provata fino in fondo.
1: Se non vedo il nuovo concept di poltrone del cinema di Chiara a Roma, allora vuol dire che sì, sono a Roma, ma non del tutto.
0: capito, esatto.
1: Comunque io volevo sapere anche un po' cosa ne pensavano, appunto cosa ne pensano più che altro i nostri amici, e volevo porre una domanda, no? Riguardante l'articolo che abbiamo appena condiviso insieme. Cioè, voi, amici ascoltatori, dove eravate quando avete avuto l'idea che vi ha cambiato la vita? In macchina, sotto la doccia, durante un viaggio, magari proprio in una mattina come questa? Raccontatecelo con un vocale al 334 60 45 640. Vogliamo scoprire le grandi idee nate nei posti più impensabili.

0: Tiziano Ferro, Giorgia Superstar qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:34, quindi tra pochissimo anche arriverà finalmente la nostra ospite per questa prima parte, no? Perché poi ci sarà anche un altro di ospite.
1: Questa prima tranche comunque di questa puntata, tra poco arriverà la nostra ospite, però Chiaretta abbiamo qualcosina da parte dei nostri ascoltatori, vero?
0: Allora ascoltiamo subito questo messaggio
1: vocale. Diciamo una cosa, sì. In realtà questo vocale è dedicato a non l'ultima notizia che abbiamo raccontato, ma quella precedente, ovvero Trieste, la spiaggia che divide uomini e donne, giusto?
0: Eh sì, mea culpa perché l'ho visto tardi il messaggio vocale.
1: Giusto per fare un po' di ordine.
0: Vai.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Allora, per quanto riguarda la spiaggia con il muro divisorio, io non lo so, lo vedo un po' superfluo, ma comunque è stato eretto chissà quando, quindi in quel momento aveva senso,
0: certo,
2: ma adesso comunque i gruppi si dividono, perché anche ieri che io ero al mare con le mie figlie e con altri amici così accompagnati, i gruppi si facevano, i maschi erano tutti da una parte, le femmine erano tutte dall'altra,
0: è vero.
2: I maschi non sono interessati a sentire quello che dicono le donne, insomma, dai, tra di loro. Quindi dai, alla fine sì, vabbè, è stato eretto e ce lo teniamo e magari a qualcuno piace, a me sinceramente no. Per quanto riguarda la temperatura ideale, per me la temperatura ideale è quella temperatura che ti permette di svolgere la tua vita senza ostacoli,
0: ecco,
2: nel senso,
0: giustissimo.
2: Quest'estate è stato per me un secondo lockdown, perché dovevo uscire a mattina presto, poi dentro, poi al mare, oddio no, troppo caldo, la sera neanche, cioè sul terrazzo con il ventilatore, cioè una roba. Mio nipote che abita a Milano, è una bimba di un anno, ha detto noi abbiamo fatto un secondo lockdown, non vedevamo l'ora di andar via, perché la bambina la portavamo a fare i giochi così la mattina dalle 7:30, 8:30, massimo le 9, poi si stava in casa perché non si poteva fare nulla. Quindi
0: è vero, è verissimo, infatti con questo caldo, beh, è quello che dicevamo un po' prima, ti toglie proprio la voglia di fare qualsiasi cosa, muovi un braccio, sei sudatissimo, devi farti altre 3 docce. Finiamo di sentire il vocale?
2: Direi.
1: Ah, non è ancora finito.
0: No,
2: la primavera, io adesso sono felicissima, posso fare quello che voglio, ma addirittura dei miei amici non hanno neanche usato il loro giardino per fare tipo una grigliata, perché faceva troppo caldo.
0: No, ma infatti
2: è vero.
0: Vero, è vero.
2: Dai, non è stato bello.
0: No. Per niente.
1: No. A proposito, tra l'altro,
0: grazie,
1: no, ringraziamole.
0: Teresa, no, ma infatti lei ci segue sempre,
1: grazie,
0: ci ascolta
1: Teresa.
0: Sempre. Grazie infinite, perché è proprio la nostra affezionatissima ascoltatrice che ringraziamo sempre, sempre, sempre. Amici, anche voi, se poi volete mandarci messaggi vocali, sticker, meme, qualsiasi cosa.
1: Riguardanti poi qualsiasi cosa, anche no? Di come
0: sì,
1: sta andando,
0: certo.
1: Se avete figli, insomma, di cosa state facendo. A noi interessa
0: del
1: sapere
0: vostro weekend,
1: esatto, come
0: avete...
1: state. Raccontateci qualcosa di voi, di vostro, che comunque vi ha fatto stare bene, male. Insomma, sfogatevi con noi, perché se possiamo. Insomma, una parolina buona comunque cerchiamo sempre di darvela, quindi insomma vedeteci un po' come i vostri fantamici, come...
0: 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono per interagire live con noi, e se volete anche potete scriverci sui nostri account social, il telefono della radio è qui vicino a noi, quindi vi leggiamo subito.
1: Esatto, vi leggiamo immediatamente. Intanto qui su Rai Radio tutta italiana,
0: questa
1: c'è...
0: è una bella hit, piace questa?
1: Questa devo dire che mi piace moltissimo.
0: Approvata?
1: Sì, no, questa approved.
0: Ah, meno male.
1: Come si dice, con il tic verde.
0: E allora annunciali tu, va?
1: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari.

0: Canzone estiva di Annalisa qui su Rai Radio Tutta Italiana. Chiaretta, qui in studio c'è veramente tanta aria di fermento, quindi direi che lo faccio dire a te. Chi è arrivata adesso?
1: La nostra ospite che ci accompagnerà per la prossima ora qui nella nostra puntata di mattina Tutta Italiana. Diamo il buongiorno a Roberta Garcia. Buongiorno!
2: Buongiorno, ciao, buongiorno a voi, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ah, Roberta è veramente un'attrice pazzesca di cinema, di teatro, è anche un volto della televisione, quindi insomma è proprio un artista, ecco, a 360 gradi. Come stai? Come è cominciata la tua mattinata?
2: Vabbè, un po' rocambolesca.
0: Beh, pur sempre comunque il 14 di settembre, quindi comunque
2: siamo rientrati da poco. Insomma, devo ancora un po' entrare in quella che è la routine quotidiana. Poi sono rientrata l'altro ieri da Venezia.
0: Dai.
2: Ecco qua. E quindi insomma ancora sto smaltendo un po' di adrenalina, dai.
0: Ricordiamo giustamente per l'83esima edizione del Festival del Cinema.
2: Sono stata lì perché veniva presentato il docufilm a cui ho preso parte, Il mio nuovo mondo, scritto da Donatella Romani con la regia di Roberto Amato, e io presentavo anche la proiezione, insomma tutto quanto l'evento.
0: Del quale tu
2: bellissimo.
0: Poi sei voce narrante anche
2: del
0: di
2: quale
0: progetto,
2: io sono
0: voce,
2: certo, ho preso parte proprio fisicamente voce narrante, ma sono presente proprio nel video. Parla
0: che
2: di
0: bello.
2: Malattie rare, malattie respiratorie, temi quindi importanti.
0: Stavo dicendo che bello, poi tu mi hai subito detto questa cosa, quindi ho provato a ritirare. Cioè, bellissimo comunque il fatto che voi abbiate sensibilizzato su questi temi molto delicati.
2: Bello, è bello perché guarda, affronta queste tematiche da un punto di vista molto interessante, cioè non malati, che poi tra l'altro sono i protagonisti, no? Mm-hmm. Ma persone, quindi questo è molto interessante, cioè stigmatizzare un po' quello che è il malato, no? No, sono persone che vivono con malattie più o meno complesse.
1: Certo.
0: Questo
1: ritengo...
0: Prima di tutto c'è sempre una persona, quindi comunque non dobbiamo mai dimenticarci che siamo, come dire, tutti...
1: È molto bello, infatti, proprio il tema.
0: Sì, sì, sì, sì. Tema...
1: Senti invece, Roberta, ma proprio delle tue impressioni su come è andato questo Festival del Cinema, perché è stato criticatissimo. Qualcuno, beh, ovviamente hanno dato recensioni, feedback positive, ma tanti altri proprio negative. A te com'è sembrato? Come è andato proprio a livello personale, quello che ci vuoi dire?
0: Che aria tirava?
2: Ma io ma guarda, per me è sempre bello, cioè voglio dire, tra l'altro mancavo da un po' di anni e quindi l'aria che si respira a Venezia è sempre bello. Poi sai, l'importante è che se ne parli, ogni anno c'è qualche cosa che viene criticata, è ovvio, insomma,
1: sì,
2: lo sappiamo.
1: Certo.
0: Quindi non esiste cattiva pubblicità, l'importante è che se ne parli.
2: Ma
0: come
2: sì,
0: si dice.
2: Poi insomma quando arrivi là e quel mondo è sempre molto bello, voglio dire.
1: E beh, già che arrivi con il taxi...
2: È già solo quella un'esperienza,
1: vero?
2: Che merita di essere raccontata e vissuta, assolutamente.
0: Già arrivare via acqua comunque è meraviglioso, comunque, cioè a Venezia, voglio dire, c'è sempre questa atmosfera incredibile, magica, poi comunque quando si celebrano la cultura, soprattutto quando poi anche la possibilità di conoscere magari anche dei tuoi grandi miti, nel senso, no, i divi internazionali, anche
2: ecco,
0: perché
2: peccato che non ho incontrato nessuno
0: cavolo, veramente, come nessuno
1: artista,
0: ma io ho aperto Instagram, vedevo George Clooney che da un lato,
2: non ci siamo incrociati,
0: no,
2: troppo.
0: Che tra l'altro George ogni anno ci tiene comunque a specificare, nel senso che è proprio il suo festival preferito di sempre. Lui dice che Venezia è proprio lui dice there's nothing like Venezia, niente come Venezia.
2: Beh, ma ha ragione, insomma. Una città assolutamente unica, non a caso e non per niente era strapiena di turisti, voglio dire, cioè comunque noi abbiamo delle città meravigliose, tra queste Venezia sicuramente una delle più belle, che almeno una volta merita di essere visitata.
1: Vero, io ci sono stata parecchi anni fa e me ne sono innamorata, per me è la seconda città più bella d'Italia.
0: Ah, sì,
2: e la prima?
1: È Roma.
0: È Roma.
1: lo so, sarò un po' romanocentrica,
0: sono un po' di parte. Non volevo darle questo assist, però... infatti l'ha fatto Roberto.
1: Per te è Milano?
0: No. Ma io dico la verità, allora Milano perché ci sto bene io, però dico, se dovessi analizzarla come per bellezza, per cultura, insomma, secondo me io c'è una città che è bellissima, non ci vivrei forse perché come sono molto abituato a un ritmo un po' diverso, ma lo apprezzo, lo ammiro. Napoli per me rimane Napoli.
2: Lo stavo per dire, guarda, è un'altra città stupenda.
0: Per l'inclusione,
2: secondo me.
0: Per la cultura, per l'apertura mentale,
2: i colori,
0: le atmosfere,
2: l'aria, il profumo del mare che sta lì e che lo respiri sempre. Anche a me Napoli piace tantissimo. Come te non so se ci vivrei.
0: È vero, esatto. Quindi.
2: Perché comunque, nonostante poi anche Roma sia molto caotica come città, però lì è
1: Napoli
2: un caotico
1: è
2: diverso.
1: Sì.
0: è vero, cioè Napoli, ma più che altro poi ho paura di non apprezzarla poi come, ma no, nel senso che come tutte le cose poi uno cioè, si abitua e quindi poi non l'apprezza più veramente come quando magari scendi per il weekend, scendi magari per piacere, per andare a trovare un tuo amico, insomma comunque per svago, ecco.
2: Poi cominci a vedere le cose negative, il traffico,
0: come tutte le cose, esatto.
1: Vabbè, come anche le città, insomma, anche Roma,
0: cosa che non va.
1: Anche Roma insomma se la batte. Roberta, ma oggi vogliamo anche un po' scoprire i tuoi gusti musicali, no? Visto che sei su Rai Radio tutta italiana, c'è un artista italiano che ti piace, che è sempre nella tua playlist, lo ascolti in macchina quando puoi, lo ascolti
0: possibilmente romano?
1: Ah, dai,
0: scherzo.
2: Ma sembra veramente fatto apposta, però a me piace tanto Achille Lauro,
1: eccoci qua. Vedi, è proprio, è Roma, lui è romanissimo, eh.
0: Io Achille, tra tutti quelli che è, andiamo d'accordo su Achille, perché comunque trovo che sia molto bravo.
2: Poi, insomma, beh sì, bravo, un bel personaggio, simpatico, insomma, poi mi piace il suo modo, no?
0: Il
2: poi
0: look.
2: È nato lo stesso mio giorno, quindi.
0: Ma dai!
1: Sì. Che voi vedete, ragazzi, sono coincidenze che non sono
2: coincidenze
1: casuali.
2: Importanti.
0: Beh, sei grande fan comunque,
1: casuali.
0: Perché non è proprio scontatissimo conoscere, ecco, il giorno di nascita del proprio artista. Vuol dire che c'è una ricerca, no? Sei molto attiva.
2: Ma l'ho un po' scoperto per caso, però poi mi è rimasto impresso.
0: Dai, dai. Possiamo dire il giorno?
2: 11 luglio.
1: Vedi, ma
0: salutiamo Achille Lauro.
2: A questo punto ci siamo.
1: Sì. Mi dispiace perché adesso mettiamo Fabrizio Moro, però dopo
2: mi piace anche Fabrizio Moro, assolutamente.
1: Sì. Anche Fabrizio lo possiamo.
2: Sì,
1: lo passiamo, dai.
0: Assolutamente.

0: siamo sempre qui in diretta. No, aspetta, perché è partita Annalisa?
1: È partita Annalisa, si è imposta. Sì. Ogni tanto si impongono. Però poteva andarci peggio, adesso non farmi fare i nomi di altri artisti, ma Annalisa comunque finché parte Annalisa sono ben contento.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Allora, comunque con i gusti musicali io e Giovanni non ci prendiamo.
2: Non siamo d'accordo.
0: No, perché
2: vabbè, così vi completate.
0: Lui è un po' più sul classico, io vado più sul reggaeton, sul commerciale, sul trap.
1: Io non giudico, però il reggaeton alle 7:15 del mattino, dico Chiara.
2: Bella.
0: Così li svegliamo per bene.
1: Chiara, mia chiave del cuore, sulle 7:15, insomma, il reggaeton con Fred De Palma e quant'altro, insomma, comunque stupendo ritmo che ti fa muovere il bacino, però ecco.
2: È un po' cominciamo con energia.
1: È un po' prestino.
0: Allora, facciamo invece il nostro quadro, così invece conosciamo per bene Roberta, che oggi è venuta qui in trasmissione a salutarci. E io so che tu questa domanda avrai risposto, penso, 3.000 volte, però anche proprio per farti conoscere meglio i nostri ascoltatori. Come hai iniziato la carriera d'attrice? Cioè, cosa ti ha fatto veramente capire che questo poi poteva diventare il tuo lavoro a tutti gli effetti?
2: Ah, mamma mia, no, non ti credere che me l'abbiano fatto così tante volte.
0: Meno male,
2: sono non così in questa modalità. Ma io ho sempre avuto un po' la passione, ecco, per il mondo dello spettacolo, cioè volevo diventare attrice che ero già una bambina, nonostante fossi molto molto timida. E forse era proprio quella la molla, no? Uscire un po' da quella timidezza attraverso i personaggi, certo, attraverso la finzione poi. Poi, se vuoi sapere quando le cose hanno cominciato a girare in una certa maniera, che quindi ho detto, ah beh sì, forse questa potrebbe essere la giusta, chiaramente mi ha aiutato tanto Camera Caffè, insomma, questo è stato un po', certo, un punto di svolta, se vuoi anche una conferma che mi ha permesso con continuità, ecco, anche di entrare nelle case degli italiani, farmi conoscere, avere una certa visibilità, un bellissimo personaggio che mi ha dato tanto e che ancora oggi, insomma, continua un po' a caratterizzarmi, nel senso che ancora in tanti mi chiamano Gaia, figurati, se è passato qualche giorno, allora.
0: Però sei sempre molto molto iconica, come eri prima, cioè non vedo differenze,
2: i capelli sono
0: non
2: loro.
0: Vedo differenze, sinceramente.
2: Ti ringrazio.
1: La cosa
0: proprio bella è che tu sei preparata e sei proprio un'artista a 360 gradi, come avevamo detto anche prima, cioè hai fatto l'attrice in teatro, l'attrice appunto in cinema,
2: col teatro, sì,
0: in TV. Come ci sono, comunque sono esperienze diverse, no? C'è qualcosa che ti piace di più, qualcosa che ti sei sentita proprio Roberta al 100%?
2: Ma guarda, il teatro è stata proprio la primissima passione in assoluto, cioè io quando ho pensato di diventare attrice pensavo al teatro e vedevo solo quello. Poi invece ad un certo punto si è arrivata la televisione, ma ti dico, una grandissima scoperta è stato anche il cinema. Se poi vai a vedere, sono tutte quante facce della stessa medaglia, se meglio forse pezzi di un puzzle, lo sfumature, perché alla fine un attore è completo, no? Ecco, dico sempre, io non so cantare, questo mi manca, quindi non proprio a tutto tondo, perlomeno non ho confidenza, ecco, mi critico molto da quel punto di vista. Però per tutto il resto invece io credo che sono tutti colori, no? di uno stesso quadro. Poi abbiamo bisogno di tantissime sfumature, anche mi sono misurata anche nel mondo della conduzione, che mi piace tantissimo, un altro aspetto, ecco. Oggi magari penso anche un po' a questo come evoluzione,
1: alla conduzione,
2: perché no? Cioè, l'ho fatto in passato diverse cose e mi piace anche tanto quel mondo, sì,
0: anche se è difficile. Io secondo me possono essere abbastanza simili come mondi, però quello della televisione credo che sia il più difficile tra tutti.
2: Sono vicini, ma sì, come dici tu, vicini, perché poi oggi c'è una certa trasversalità, però certo, sicuramente utilizza dei registri completamente diversi. Beh, l'attore interpreta un personaggio, no? Quindi entra completamente nel personaggio. Il presentatore, se tu vuoi, fa anche un po' da ambasciatore, da mediatore, ed è comunque se stesso. Anzi, credo che la grande carta vincente poi di chi funziona è cercare di essere il più possibile se stessi, trovare la propria chiave,
1: certo, è vero, la propria identità.
2: Sì, credo che sia quella la differenza.
1: Io invece una cosa che temo di più di tutte, secondo me, per quanto io ho un po' di amici attori che insomma alcuni lo fanno per se stessi, altri invece comunque già anche un po' conosciuti, e mi dicono che è molto complesso in realtà il teatro, perché il teatro e in realtà anche in ordine cronologico, adesso vorrei sapere anche la tua, Roberta, si dice che comunque per intraprendere poi una carriera da attore poi cinematografico e via dicendo, si debba sempre cominciare dal teatro, perché il teatro ti dà proprio le basi, sì, i capisaldi, sì, sì, per davvero poi affrontare qualsiasi tipo di situazione, ovviamente sempre

0: legata a questo ambito qui.
1: Sì, sì, io la penso come te, appunto non a caso poi ho cominciato dal teatro facendo una scuola di recitazione che...
0: Quanti anni?
1: A quanti anni?
0: A quanti anni hai cominciato a fare teatro?
1: Era il 94.
0: Okay.
1: Insomma,
2: adesso non svegliamo troppo.
1: No,
0: però era anche per capire quando avevi approcciato questo mondo.
1: Un po' di tempo fa. Io penso che un attore di teatro passa con più facilità, cambiando un po' registro, modificandolo, al mondo del cinema. Viceversa, non è così scontato, perché paradossalmente, comunque, mentre nel cinema è la verità, no? Cioè il gesto è piccolo, il gesto è vero, lo sguardo deve essere uno sguardo vero. Nel teatro è tutto una rappresentazione del gesto, è più ampio, no? La voce viene portata, perché tu devi arrivare anche all'ultimo spettatore che è seduto giù in fondo.
0: E questo lo dicono tutti, quindi questa è proprio la regolina del teatro, no? Che tu devi coprire completamente la platea fino proprio, no, ad arrivare alla porta d'entrata.
1: Quindi tu pensa alla complessità, devi parlare in maniera naturale, perché oggi poi, mentre un tempo magari il registro del teatro era leggermente più artefatto, oggi invece devi parlare in maniera naturale, ma allo stesso tempo devi arrivare all'ultimo spettatore.
0: Un diaframma e una modulazione vocale.
1: Non è facile, perché non devi perdere quella spontaneità, quella naturalezza. Insomma, quindi dico, il passaggio al contrario, se parti prima dal cinema per arrivare poi a un po' più difficile.
3: Potrebbe essere complicato.
0: È più sconsigliato.
3: Ma più che altro perché più poi hai il feedback lì immediato. Cioè ci sono tutti quegli occhi puntati su di te che ti stanno guardando, lì magari puoi avere un po'
1: il
3: di...
1: Il pubblico non perdona.
0: No, mai, soprattutto quando paga. E tra l'altro, tu hai mai avuto ansia in questi momenti? Quanta gente, davanti a quanta gente hai performato a teatro?
1: Beh, insomma, ho fatto tanto teatro, sì, ma più che ansia, emozione.
0: Emozione, certo.
1: Emozione, sì, sempre ce l'ho ancora, ogni volta. Ma ci sta, dai, anzi.
0: No, certo.
1: Ti dico la verità, che quando magari faccio uno spettacolo, che ne so, l'ultimo spettacolo che ho fatto l'ho portato avanti per... 2 anni circa, no? Alla fine è chiaro che l'emozione un po' scende. Io mi preoccupo perché dico, oh, ma che sono così rilassata, non va bene, No, perché è quell'emozione che ti tiene su, che ti fa stare concentrata. Quando invece mi sento un po' più che sono scarica, capito? Quindi ci
0: vuole
1: quell'emozione,
0: quell'adrenalina, no?
1: Non deve essere quell'emozione che ti offusca la mente,
0: chiaramente.
1: Ma che ti tiene bella concentrata e ti fa stare sul pezzo.
3: Certo, anche a teatro possiamo anche spaziare, andando più verso il cinema e televisione. C'è un'esperienza proprio che ti ha costruito di più, cioè ti ha insegnato veramente una cosa importante che poi tu hai fatto proprio tua e ti sei rivenduta nelle esperienze successive?
1: Allora, sicuramente nel cinema c'è stata la mia esperienza con Pupi Avati, il film Ma quando arrivano le ragazze, per me è stata, cioè lui è un maestro,
0: lui è
1: grandissimo,
0: pazzesco.
1: E seppure il mio era un ruolo importante di svolta, ma non era un ruolo poi così grande, se vogliamo, anche se poi non esistono i piccoli ruoli, vabbè, insomma la sappiamo questa cosa,
3: okay.
1: E devo dirti che lui mi ha dato quelle chicche, mi ha regalato quelle perle, ecco, che mi sono portata sempre dietro e che sono state sì un grande punto di svolta in ogni film che ho fatto, ma anche poi non solo al cinema ma anche in televisione.
0: Wow,
1: quello sicuramente.
0: Possiamo dirne una? Possiamo svelarne una?
1: Ma molto banalmente mi ha proprio lui mi disse, sai, tu come devi parlare, tu devi bisbigliare, cioè non devi stare a appunto al contrario del teatro, no, ad alzare i toni, tu devi proprio quasi sussurrare, e così il cinema cattura tutto, quindi tutto piccolo, e poi gli occhi, lui mi diceva sempre, e quindi questa roba mi ha proprio aperto un po' un altro mondo.
0: Bellissimo.
1: Perché finché non ci arrivi magari non ti rendi conto, ecco, di questa piccola differenza, che però è una grande differenza alla fine.
0: Quindi, beh, ti ha portato un po'
1: sull'inizio. E poi un ruolo che ho fatto più recentemente invece in cinema,
3: sì,
1: sempre nel film Fin qui tutto bene.
0: Sì, sì. Come no.
1: Perché lì ho interpretato un personaggio davvero diverso rispetto ai miei soliti, insomma, un personaggio dalle tinte molto più scure, con delle note di follia, in effetti, perché poi è una mamma che, insomma, alla fine compie un gesto estremo, quindi un personaggio davvero diverso, e per me è stato importante, perché una difficoltà che ho incontrato spesso è quella di staccarmi un po' a questa etichetta del personaggio frizzante, del personaggio comico, più che comico, diciamo da commedia, no? E quindi invece poter toccare delle tinte così più scure in un percorso poi tutto tondo, perché il personaggio ha una bella evoluzione, per me è stato davvero importante.
0: Ti ha messo alla prova poi, no?
1: Sì, sì.
3: Ecco, infatti, perché magari un personaggio va sempre a ricoprire più o meno gli stessi ruoli, ma come energia, non tanto come storia, perché poi ovviamente ogni percorso, ogni progetto è a sé. Però ecco, magari c'è un personaggio che ancora non hai interpretato che ti piacerebbe fare.
1: Ce ne saranno sicuramente.
3: Horror.
1: Oh, che bello, io adoro l'horror.
3: Vero?
1: Allora, no, aspetta, più che l'horror è il thriller. Mi piace. L'horror
3: splatter, che proprio io non riesco a guardarlo.
0: Stavo arrivando lì, quasi lo splatter tarantiniano. No,
1: l'horror mi fa un po' paura.
3: Più sul thriller, andiamo.
1: Sì, il thriller psicologico, sì, mi piace moltissimo, anzi io adoro quel genere. Forse lì un po' mi manca, ti dico, questo personaggio ha dei momenti un po' da
3: thriller, okay.
1: Da noir, ci sono anche delle cose che possono inquietare più che fare
0: da
1: paura.
0: Da noir non è differente.
1: Sì, insomma, un po' di inquietitudine la crea, devo dire la verità. Per questo anche mi è piaciuto molto. Non è una trama, seppure ispirata ad una storia vera, tra l'altro. Ma spesso la realtà, come dico sempre, supera la fantasia. Sì, nel bene e nel male.
3: In alcuni casi sì. Purtroppo sì.
1: Vabbè, anche nel bene a volte.
0: No, esatto.
1: Non solo nel male. A volte la vita ci regala delle belle sorprese.
3: Hai ragione, abbiamo una prospettiva più positiva delle cose. Oddio, aspetta, mi sono dimenticata la domanda che volevo farti. In questa prospettiva positiva mi hai confuso. No, sì, perché avevo partiti con un'altra cosa. Io direi andare un po' in musica, che dici?
0: Scusatemi, mi è uscito un acuto stranissimo. È come se mi fosse uscito Chiara Capoccioli da me. Che io poi tra l'altro ho il timbro vocale molto basso, mi è uscita Chiara.
3: Ti ho passato la mia confusione. No. Vabbè, andiamo un po' in musica.
0: Giovanotti.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sempre in diretta qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:11, la nostra ospite Roberta è sempre qui con noi, quindi è proprio un piacere averti qui oggi in conduzione insieme a me e a Giovanni.
1: Ma grazie a voi ragazzi, è un piacere per me.
0: Infatti torna, perché oggi abbiamo avuto insomma un po' di problemi, poi non lo diciamo in diretta, però qualche problema tecnico, quindi se vuoi torna prestissimo, che
1: grazie.
0: Ormai sei di casa, insomma, sei proprio.
2: Ma quelli, Chiara, sarebbe strano se non ci fossero, dico, no? Poi noi in studio, voglio dire, già ne abbiamo collezionati qualche d'uno, ma poi siamo anche bravi, perché poi ti sviluppa anche una sorta di
0: capacità di problem solving.
2: Siamo bravi a fare tutto a un certo punto, tu più di me sicuramente, ma voglio arrivare comunque alla tua praticità.
0: Sì, ma guarda, ti sto insegnando bene.
2: Sì, Chiara mi sta battezzando tutte le mattine, devo dire. Lei si siede, si mette le braccia conserte e mi dice: ora cosa facciamo?
0: Ora cosa devi fare?
2: E ora
0: perché
2: cosa succede?
0: Qui, avendo autoregia, devi farti tutto un po' da solo.
2: Giovanni, mancano
1: bravi.
2: 20 secondi prima che cominci la canzone. Cosa facciamo?
1: Un po' di terrorismo psicologico.
2: Poi 5 secondi di tensione, poi bastava un bottone, tutto parte, tutto torna. Sì. E tutto si riallinea.
0: Comunque si vendica, perché magari io vado un attimo a prendermi il cappuccino su, poi gli dico: ma ce l'ho fatta? Mancano 20 secondi, Chiara. E invece poi manca tipo 2 minuti.
2: Chiara, poverina, giustamente, arrivando molto presto, il bar non è ancora aperto, quindi ogni tanto necessita comunque di un caffè, soprattutto quello la mattina, no? Giusto per un po' di lucidità.
1: Beh,
2: un po'
1: direi,
2: di...
1: guarda, anche se io vi ammiro, ragazzi, tutte le mattine presto siete qui,
0: Sì, alle 6:30 siamo qui.
2: Però lei comunque devo dire che è un bello sprono, è sempre comunque molto attiva, molto positiva, quindi comunque sicuramente di riflesso aiuta anche me.
1: Lo dico, vi vedo ben affiatata.
2: Siamo affiatati.
1: Ben affiatati.
2: No, lo dico anche ai microfoni spenti, non è vero, dai. E quindi ogni volta le faccio lo scherzetto che lei sale su al bar, torna giù e ovviamente mancano ancora magari 2 minuti, dico: Chiara, 20 secondi. C'è lei che
0: ci credo.
2: Sì. C'è lei che lancia il pan chiocolat dall'altra parte. No, Chiara, mancano 2 minuti e 20.
1: Glielo porti anche a lui il caffè quando lo
0: No, non lo beve.
1: Dai,
2: io non lo bevo. Ho questa strana iperattività naturale che non vorrei rischiare.
1: Qual è il tuo segreto?
2: Lo vorrei capire anch'io, però qualcosa c'è.
0: Ci devi raccontare anche i tuoi segreti, perché insomma finisci un progetto e ne cominci un altro.
2: Esatto.
0: E sei sempre così carichissima, fai un sacco di cose. Quella è veramente una qualità,
2: quello è un super
0: una capacità,
1: il superpotere è stare dietro a mio figlio 5 anni, ragazzi. Venite a casa.
0: Quello è un altro superpotere.
1: Che anche la notte: mamma, ho sete, mamma, devo andare al bagno, mamma, dove sei, mamma, di su, mamma mia, dormi figlio mio, dormi
2: figlio mio, ma
0: non vuoi dormire proprio, non hai sonno? A parte gli scherzi, raccontiamo un po' l'ultimo progetto. Hai finito di girare, penso, proprio qualche giorno fa.
1: Guarda, ho avuto un inizio settembre dove ho preso più treni, io penso, di 4 giorni, che non so, insomma.
2: Botto è partito questo settembre.
1: Bene, ma siamo contenti, dai, ci fa sempre piacere, anche perché venivo da una lunga estate in cui mi sono rilassata, sono stata con la mia famiglia, quindi insomma contenta. E ho finito di girare qualche giorno fa un cortometraggio sull'autismo, un tema molto interessante, tra l'altro anche in questo caso ispirato proprio ad una storia vera. Rossella Baiocchi è l'autrice, Flavia Coffari la regista, prodotto dalla Pathos Cinematografica. Devo dirti, una bella storia in cui i bulli non sono i ragazzi, anzi i ragazzi sono dalla parte di questo bambino, insomma, che ha l'autismo, ma è un professore. Ora non voglio stare a spoilerare troppo la storia, però è interessante a volte avere un punto di vista differente, perché siamo sempre abbastanza pronti a puntare il dito contro questi ragazzi.
2: I soliti cliché.
1: Sì, un po' sì. E invece in questo caso la storia racconta, una storia realmente accaduta, ripeto, racconta qualche cosa di diverso.
2: Bello.
1: E per me è stato bello. Io sono una maestra, in questo caso una maestra buona, diciamo così. Per me è stato molto bello lavorare con questi bambini che andavano dai 6 anni fino agli 11-12, ed è stata un'esperienza, ecco, anche questa è un'esperienza diversa, perché in realtà sì, io ho fatto la maestra nei Cesaroni.
0: Sì,
2: quindi, come no.
1: È passato un po' di tempo, però in questo caso il rapporto è stato un po' più forte, perché sai, la preparazione delle scene, insomma, ci siamo dedicati parecchio, quindi una bella esperienza anche in questo caso, vedere questi bambini così entusiasti, così bravi ragazzi, ma così sul pezzo, cioè, che io veramente
0: posso dire, io ci vedo proprio come maestra buona, cioè, con questi colori che proprio metti allegria, io sarei molto felice di avere una maestra
2: che tra l'altro ti ha anche aiutato probabilmente con delle skills, insomma, con dei superpoteri che poi hai applicato anche a casa, nel senso l'avere a che fare con questi bimbi poi, no, anche per lavoro, però come dire, poi c'è sempre quella lato umano che non è mai replicabile, sì. No? Non è mai c'è il cinema,
1: no,
2: ma il cinema poi in realtà
1: mi sono portata sul set quello che è un po' anche il mio essere mamma a casa, certo, ovviamente,
0: certo.
1: E anche il mondo dei bambini, che insomma conosco comunque mio figlio a 5 anni, quindi ci siamo,
2: quindi
1: alla,
2: esatto,
1: fine quei bimbi avevano 7 anni,
2: sì,
1: è stato davvero bello, bellissimo,
2: formativo da tanti punti
1: di vista, formativo anche questo progetto, perché da quello che so insomma avrà un bell'iter fino ad arrivare anche nelle scuole, proprio per sensibilizzare, okay. Quindi alla fine tutto torna in qualche modo. Adesso Venezia con è un momento mio,
2: bello,
1: Venezia
2: però
1: con,
2: è una bella epoca, se si
1: sì,
2: può dire,
1: sì.
0: Questi progetti,
1: sì,
0: insomma più, sì, volte di, sul sociale,
1: sì, sul sociale, sulla malattia, quindi diffondere la consapevolezza, l'inclusione, che sono tutte quante tematiche estremamente importanti. E tra l'altro a breve lavorerò su un altro progetto.
2: Attenzione.
1: Che riguarda sempre questo mondo della malattia, una malattia rara dei bambini, e mi hanno coinvolto in un evento che poi sfocerà insomma in un altro progetto video, quindi per dire, che ne so, qua c'è strano.
2: Cavolo.
1: Ma io chiedo anche delle energie,
2: però tu sei anche, bello, molto forte comunque a livello personale e mentale, perché comunque affrontare anche certi temi anche facendo cinema, e quindi sensibilizzare anche il fruitore, le persone che comunque guardano e alla fine comunque colgono un messaggio forte, insomma non è proprio per tutti, no? Quello di mettersi davanti così alle telecamere e in qualche modo cercare di sensibilizzare le persone su tematiche così importanti e così sensibili,
0: no,
2: cioè
0: infatti,
2: qualcosa ti porti a casa,
1: ma sì, anzi è un regalo che fai a te stesso, perché davvero venendo a contatto con questi mondi sei tu che cresci, perché sono loro che danno tanto a te. Io anche col mio nuovo mondo davvero ho relativizzato, guardi le cose, cioè a volte noi abbiamo dei limiti, ma che poi sono tutti limiti mentali, sono,
2: certo,
1: anche io sono anche coach, ragazzi.
2: Infatti ho un'apertura mentale in questa intervista, perché voglio che entri qualcosa di,
1: cioè, le
2: di
1: convinzioni
2: forte,
1: limitanti, no? Tante volte ci fissiamo su delle cose quando comunque sono dei limiti che noi ci diamo, e sono poi molto spesso e per fortuna temporali, mentre invece lì parliamo nel mio nuovo mondo di limiti oggettivi. Eppure quello che mi ha insegnato tantissimo è non focalizzarsi su ciò che non posso fare, ma su ciò che posso fare. Lì posso dare il meglio di me stesso. Quello che non posso fare è assodato, ma facciamo al meglio ciò che posso fare. Quindi è proprio un cambio di prospettiva, molto di paradigma, sì, veramente interessante, importante, che noi dovremmo portarci nella nostra quotidianità, perché a volte siamo lì che piangiamo perché non riusciamo a, ma guardiamo tutto quello che facciamo di bello.
2: Esatto,
1: è vero,
2: un po' di
0: questo
2: positività.
0: Questo è un bel insegnamento,
2: bel
0: io me lo faccio proprio mio.
2: Sì, no, assolutamente, ma è vero, perché molte volte
0: bagaglio...
2: noi purtroppo ci dimentichiamo veramente della fortuna che abbiamo, no?
0: È vero.
2: E quindi guardiamo sempre il limite, la parte negativa,
1: sì,
2: quando invece poi scordiamo tutte le cose belle, che invece
0: riusciamo,
2: tutti i treni
0: fare
2: positivi che ci passano intorno, no? Perché siamo,
0: giusto,
2: concentrati su quello. Chissà perché il cervello funziona in questo modo.
1: Una bella domanda.
0: Roberto, infatti concentriamoci sulle cose belle e positive.
1: Sì.
0: Ma ce la vuoi fare questa anticipazione, questo spoilerino?
1: Ma lo vogliamo rivelare?
0: Sì, dai,
2: anche perché
0: dai,
2: parlavamo di fermento.
0: Poi,
2: insomma, non possiamo,
0: bello, vai.
1: Ragazzi, insomma, sto per raggiungere un bel traguardo, ma mi piace più raccontarlo come un nuovo punto di partenza, in realtà, perché a breve, veramente a breve, mi sposo.
0: Auguri! Ecco, questo poi tra l'altro è una notizia che ha dato, è proprio così, uno spoiler che ha fatto,
2: no, ma bellissimo,
0: soltanto a noi, a Rai Radio,
1: sì,
0: tutta italiana, insomma, grazie mille.
2: Complimenti.
0: Ti auguriamo veramente tutto il meglio possibile,
1: grazie,
0: immaginabile, tutte le good vibes,
2: davvero,
0: verso Roberto.
2: Volevo mettere anche un jingle, qualcosa di carino, no?
1: Cosa mi metti?
2: No,
1: per sempre, per sempre, sì.
2: Guarda
1: caso.
0: Aspetta.
2: Potevamo far partire anche Saldavì.
1: Una a caso,
2: no, guarda, no, non lo facciamo veramente, lo facciamo.
1: Sì, sì.
2: Allora, facciamo
1: veramente. Ragazzi.
2: Come dice, un
0: vai,
2: po' di trash.
0: L'abbiamo fatto.
1: Dai.
0: Roberta, grazie mille. Ti lasciamo con questa canzone.
1: È troppo forte, grazie.
2: Grazie.
0: Ti aspettiamo prestissimo qui in studio. Tanti auguri.
1: Volentieri.
0: E buona giornata.
2: E in bocca al lupo,
1: grazie,
2: per tutti i progetti nuovi.
1: È vero.
0: Grazie mille.
2: Incluso,
1: ragazzi,
2: questo, perché comunque
1: direi,
2: questo è un progettone.
1: Sì.
0: È vero. Torna presto. Grazie,
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao,
0: buona,
1: ciao,
0: giornata.
1: Grazie.
0: Ciao, Roberta.
1: Grazie.
0: E adesso ti arriva? Arriva, sei pronto? Arriva.

0: Cattive abitudini, Salmo, Cola Pesce e Mace qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:26 e Giovanni è anche il nostro secondo ospite per questa giornata di 14 settembre, questo lunedì che è comunque il segno di tanti nuovi inizi.
1: Esatto.
0: È arrivato qui in studio, vuoi presentarlo tu? Presento io.
1: Assolutamente, è arrivato in studio qui con noi il grande Edoardo Verde, ciao Edoardo.
2: Buongiorno.
0: Buongiornissimo. Buongiornissimo. Come è cominciata questa mattinata? È la nostra domanda fil rouge che facciamo a tutti i nostri ospiti.
1: Com'è partito questo lunedì 14 di settembre?
2: È partito alla grande, perché in realtà io è partito già da ieri, nel senso che per me non c'è stata, cioè è continuato dalla notte a stamattina. Io non ho,
1: c'è un binomio tra domenica e lunedì.
0: Come non hai dormito?
2: Io soffro di insonnia.
1: Ma dai.
2: Ah. Io soffro di insonnia, sì, e dormo pochissimo.
1: Ma è colpa dell'arte, pochissimo, della creatività, della cultura che ti tiene sveglio?
2: Ecco, sì. Io ho un rapporto conflittuale con l'arte anche per questo motivo, perché spesso non mi fa dormire.
1: Dai.
2: Sì, sì, mi mantiene in uno stato di sovraeccitazione notturna. Sì, poi va bene, anche poi questioni esistenziali.
1: Certo, certo, assolutamente.
2: Si regala un po' quelle ansie con cui non si fa pace, soprattutto la notte. Ti
1: esatto, la notte ti aspetta.
2: Ti aspetta.
1: È vero,
0: ogni tanto
1: è vero.
0: Anche io ho sofferto di insonnia, qualche nottata me la sono fatta, ma magari anche per studiare.
1: Sì. Però quando tu comunque metti il reggaeton e ti svegli, cioè sì, e subito
0: infatti,
1: in qualche modo
0: te ne questa è una chicca che ti consiglio.
2: Sì, è vero, potrebbe funzionare.
0: Però devi proprio mettere a tutto volo, se no non funziona. Se no non c'è la magia che insomma fa.
1: Poi tanto
0: fa
1: Chiara
0: suo.
1: Ti condividerà la sua playlist, che sono sicuro che ti tornerà molto utile. Okay, è meglio che andare in farmacia, risparmi, alla fine tra virgolette è gratuito, ma paghi qualcosina di.
0: Ma quanto è antipatico da 10 oggi, Giovanni? Vero?
2: Fantastico.
1: Non posso non pizzicarla, non posso non pizzicarla.
2: No, ti dirò se poi funziona meglio della melatonina, che effettivamente
1: comunque il paragone merita.
0: Siete in due che mi prendete in giro, vabbè me ne ricorderò.
1: Beh, sei anche
0: comunque,
1: mezzo alla fine.
0: Comunque
1: tra due fuochi.
2: Esatto.
0: parliamo un po' di Edoardo, perché comunque Edo, tu sei cresciuto in una famiglia legata alla scrittura, al teatro, al doppiaggio, alla pittura, ma quando hai capito che invece tra tutti questi linguaggi il tuo era proprio la musica, cioè la musica sarebbe stata il tuo percorso di vita?
2: La musica è stata una ribellione. È stata una ribellione perché, come hai detto bene tu, io sì, vengo da una famiglia di artisti, però una famiglia di grandi artisti, tra l'altro nell'ambito soprattutto teatrale, da parte di papà e da parte di mamma invece in ambito pittorico. Nell'ambito teatrale, chiaramente, insomma, devo dire che l'ambiente, poi si parla, io insomma ho una certa età purtroppo, e in radio non si vede.
1: Ma dai che li porti benissimo.
0: Ma infatti.
1: Ma hai più capelli tu di me, ma
2: no,
1: come?
2: Perché sono. Sono radiogenico, ma non sei. Però ecco, insomma, erano anni particolari. Il teatro era florido e io, vabbè, sono cresciuto tra gli spettacoli di mio nonno e di mio papà. Insomma,
1: bellissimo, adesso, direi.
0: Sì, un'infanzia che tutti vorrebbero,
2: eh? Sì, soprattutto perché poi adoravo andare a vedere gli spettacoli a teatro della mia famiglia.
1: Erano i tuoi miti loro, comunque, no? Andare a vedere tuo nonno, tuo papà, nel senso, no? Vedere poi la platea che gli applaude, insomma, sono emozioni forti.
2: L'orgoglio, perché poi anche in ambito scolastico, no? Insomma, poi era una cosa che si celebrava.
1: Certo.
2: E quindi
1: non passava in sordina,
2: no,
1: sicuramente.
2: No, io quindi chiaramente sentivo il desiderio di come dire, no? Poi di prendere,
1: di entrare, esatto,
2: testimone. Però dall'altra parte c'è il problema della consapevolezza di chi questo percorso l'ha già intrapreso, conoscendone tutte le difficoltà.
1: Certo.
2: Quindi non mi hanno mai incoraggiato.
0: Ah. Okay,
1: curioso,
0: okay.
1: Poi questo anche perché io la cosa che mi incuriosiva molto era che sì, da un lato può essere un orgoglio, sicuramente un orgoglio, perché è una cosa meravigliosa, molto bella, anche perché poi in famiglia respiri proprio un'aria artistica, di cultura e di gran fascino. Però dall'altra parte questa cosa qua può diventare anche un po' una condanna, perché magari poi si aspettano da te anche un certo tipo di cosa, o comunque la gente ti tratta in modo diverso perché tu sei, insomma. Il successo ha sempre il doppio lato della medaglia.
2: Assolutamente,
1: quindi
2: assolutamente sì. Assolutamente.
1: Poi sta
2: sì.
1: A noi come prenderlo, ovviamente.
2: Sì, sì, assolutamente sì. E quindi in realtà, comunque, insomma, l'esigenza di esprimermi artisticamente.
1: Ce l'avevo.
2: E che poi alla fine ha trovato il suo sbocco nella musica. Ma è stato assolutamente casuale. Poi ho iniziato giovanissimo, insomma.
1: Quanti anni?
2: Ho iniziato a 14 anni.
1: Cavolo, giovanissimissimo.
2: 14 anni, seguendo un percorso accademico, entrando in competizione poi in realtà, perché sentivo un amico suonare così casualmente in un'occasione, adesso non ricordo neanche bene in che frangente, e pensai, cavolo, mi piacerebbe.
0: da lì è nato tutto.
2: Scoperto di essere
1: acuto,
2: portato. Sì, esatto. Quelli sono qui.
1: Lo percepi?
2: Sono quegli acuti che si nascondono e poi cercano.
0: Ti abbiamo contagiato con la nostra.
1: Sì, il diavolo sta nei dettagli.
2: Esattamente.
0: E quindi da lì è cominciato tutto.
2: È cominciato il mio percorso e poi è diventata una professione. Poi è diventata una professione qualche anno più tardi, insomma, intorno ai 20 anni. Anche lì casualmente, perché sono andato in uno studio di post-produzione. Adesso ormai non esiste più, perché purtroppo poi con la crisi che c'è stata,
1: certo,
2: nei primi anni del 2000, poi sono state tante le società, le piccole società, insomma, di post-produzione che hanno risentito,
1: hanno
2: l'impatto.
1: Subito dei colpi importanti.
2: Sì. Però insomma, io poi ho frequentato l'ambiente all'interno di questa società per circa 15 anni, poi vabbè, ho girato per altri studi. Però quando ho iniziato, io sono andato in questo studio perché c'era un grande maestro, un grande compositore, Angelo Talocci, che non è più tra noi ormai da qualche anno, che però ha lasciato un'eredità
1: che è come
2: immensa.
1: Se fosse ancora qui.
2: Sì. Anche il bello dell'arte è anche questo,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: Ci sopravvive.
1: Che il vero artista vive per sempre, si dice, no?
2: Sì.
1: Quello che riesce a parlare a più generazioni, quello che riesce comunque in qualche modo a lasciare il segno nonostante tutti questi anni.
2: Sì, anche se devo dire che lascia anche un po' una ferita aperta, perché quella che, sai, ti interroghi su quante altre cose avrebbe potuto quest'artista partorire se fosse, no, vissuto
0: certo,
2: più a lungo. E allora un po' questo pensiero io ce l'ho, soprattutto quando muoiono prematuramente.
1: Certo.
2: Allora sì, io ci penso.
1: Più che altro sono persone che riescono in qualche modo in quello che fanno a comunicare quello che arriverà poi nel futuro. È come se fossero dei visionari, no? Che persone che abitano il presente ma vivendo comunque in un qualcosa che non è ancora arrivato.
2: No, è vero, tutti i grandi creativi sono sempre stati grandi anticipatori.
1: Questa è una cosa che mi affascina da morire.
2: Sì, assolutamente.
1: Che chissà cosa frulla in quelle menti, no? In quei
2: segni. Se non è per quello che non si dorme.
1: È vero.
2: Perché è veramente un frullatore.
0: E io, infatti, visto che tu sei proprio un tecnico e ti sei specializzato nell'ambito musicale, io questa domanda la devo fare per forza.
2: Vai.
0: I tuoi gusti musicali,
2: allora,
0: chi ascolti?
2: Ti stupirà.
0: Ah.
2: Ti stupirà, perché io ascolto quasi solo esclusivamente colonne sonore.
0: Okay. Cioè non
2: la discografia
0: okay.
2: Non hai probabilmente brani pronti
0: no, non ho nessun brano, mannaggia, non c'ho nessun brano pronto,
2: perché è chiaramente,
1: ma forse anche il bello, dico la verità,
2: è il mio indirizzo oddio, musicale è quello. Io ho sempre composto brani strumentali, sempre pensati per a commentare un'immagine, una scena, una situazione. E poi il mio mentore, questo è il grande maestro Talocci, e in questo insomma mi ha ulteriormente,
1: certo,
2: ulteriormente rafforzato, no?
1: È stato un rafforzativo non da meno,
2: non da poco,
1: certo.
2: E quindi insomma
0: niente parole, solo strumenti.
2: Niente parole, solo strumenti, per cui
1: perché la parola superflua. No, non lo so, adesso volevo leggere
2: la
1: un po'.
2: Se
1: volevo
2: non è
1: dare
2: tanto
1: un po'.
2: Che superflua, però la parola diventa, come dire, al servizio di uno scenario strumentale dove, mentre nella discografia la parola poi è protagonista,
1: certo,
2: invece qui partecipa insieme agli altri strumenti, quindi magari sono vocalizzi, sono sonorità, quindi c'è
1: bellissimo,
2: assolutamente c'è.
1: Poi ovviamente dipende un po' dal contesto, no? Nel senso che poi io sono anche veramente curiosissimo del laboratorio poi di Edoardo, del come, che tipo di ispirazione ti serve per arrivare a fare poi una colonna sonora, cioè voglio capire
0: insomma,
1: un po' di
0: tutto l'iter di composizione sarà estremamente interessante.
1: Esatto.
0: Innanzitutto lasciamo un po' i nostri ascoltatori sulle spine, perché non possiamo spoilerarli così tutto e subito. Arriva Max Pezzali, noi torniamo subito dopo.

0: disannuncio io, eh.
1: Lucio.
0: Questa la disannuncio io. Attenzione,
1: va bene. Che, hai visto con che prepotenza? Questa la disannuncio io.
0: No.
1: Vabbè.
0: Dico la verità, in realtà pensavo di essere, perché ho letto il secondaggio leggermente dopo, quindi eravamo in diretta. No, allora, innanzitutto, comunque, penso a te di Lucio Battisti, che è pur sempre un'opera d'arte, ma la cosa che mi fa sorridere ogni volta è che, dato che è una canzone che parte molto lentamente, no? Avevamo il volume qui dei, come dire, di questi robot che ci supportano, insomma, e quant'altro, molto basso.
1: Sì.
0: E Chiara a questa paura,
1: ha l'ansia
0: incredibile per questo delay, no? Quindi che quando tutto sembra spento, vedo i suoi occhi che si ingrandiscono e comincia a premere a caso il mouse.
1: Non è vero.
0: questo capisco che lei è completamente. Infatti l'ho guardato, l'ho toccato e ho detto: guarda che Lucio Battisti. A un certo punto poi è partito lui con questa.
1: Perché sentiva molto basso il volume.
0: Esatto.
1: Ha detto: Dio, che c'è il vuoto, no?
2: Però attenzione, perché premere a caso il mouse è sempre una cosa pericolosa.
0: A caso, ma giusto per dire che era un po' un mouse nel vuoto, perché tanto alla fine la canzone comunque andava, era tutto settato. Lei è bravissima, sempre molto precisa.
1: No, anche perché io poi faccio tutto, lui mi guarda e basta. E almeno lui cerca soltanto, se mi dà un supporto morale.
0: Questo è il mio SOS, mi blocco e la guardo. Questo è il mio modus di.
2: Sono messaggi wireless.
1: Poi tutto, non ti preoccupare, siamo sempre così, siamo un po' matti noi.
2: Vabbè, io mi sento assolutamente a mio agio per questo. Non volevo dirvelo.
0: Per dire, è una cosa che ho detto, ragazzi, comunque ci troviamo benissimo, qua la conversazione
1: allora,
0: scorre.
1: Siamo tre matti, perfetto. Fagli la domanda che volevi fargli prima.
0: No,
1: che
0: la domanda
1: già...
0: che avevo fatto. No, in realtà gliel'ho spoilerata a metà, eh. No, scherzo. Guardando, in realtà era ben peggio rispetto a quella che ti ha posto con i microfoni spenti. No, comunque, la domanda è questa: ma da ragazzo, Edoardo, ti dissero che forse non avevi il sacro fuoco. Quella frase ti ha frenato, oppure con il tempo si è trasformato in una spinta positiva?
2: Allora, cavolo.
0: Magari anche negativa, la spinta.
2: È una domanda che merita una risposta ponderata.
1: Ok.
2: Allora, no, mi ha fermato. Mi ha fermato perché per me, voglio dire, i miei genitori, autorevolezza,
0: certo,
2: assoluta, quindi
0: linea guida in tutto.
2: Non c'era margine di capriccio, di insistenza, no, assolutamente.
0: Ti capisco.
2: Però c'è stato il dirottamento, perché poi da lì, ecco, come dicevo prima, poi inevitabilmente da qualche parte l'esigenza di espressione creativa doveva sfociare, quindi
1: okay.
2: Poi e chiaramente si è riversata sulla musica, insomma, e quindi poi da lì, insomma, riprendendo il discorso, ecco, è diventata poi una professione. E in parallelo poi anche al settore tecnico, perché poi in questa società, chiaramente è una società di post-produzione, di montaggio audio, e quindi poi mi sono rimasto anche affascinato da questo mondo dal punto di vista tecnico, e quindi in parallelo ho cominciato poi a mantenere un po' il famoso piede in due staffe,
0: certo.
2: Però senza avere difficoltà a conciliare le due cose, ecco. Poi che nel tempo devo dire che l'aspetto artistico ha incominciato, sai, poi quelle crisi di settore, insomma, devo dire che hanno cominciato un po' a perdere colpi, ed è rimasta poi, insomma, il settore tecnico, che devo dire, insomma,
1: è tutt'oggi, insomma, è proprio la tua professione principale.
2: Sì, resta la mia professione principale, anche se poi, insomma, poi ci sono continuato poi comunque sia a imbarcarmi in tante
0: ma
2: altre.
0: Si vede che Edoardo non si è fermato assolutamente lì. E poi la domanda che volevo anche farti era: a livello tecnico, se dovessi dare un consiglio ai nostri ascoltatori che magari vorrebbero intraprendere, anche magari ragazzi giovani, i nostri coetanei o coetanei anche di Chiara, che vogliono,
1: siamo tutti coetanei,
0: esatto, diciamo così, dai, palla in mezzo al tavolo, non facciamo distinzioni.
1: Per una volta, però, non ti faccio sentire vecchio.
0: Ti ringrazio veramente, che carina che vedi, però fa sempre con un tono che mi sembra quasi comunque di tiraggio in mezzo, di pizzicotto, un qualcosa della serie, dai, questa volta te la do buona, dai, questa volta
1: mi diverto così, dai.
0: Mi ha tampinato stamattina, mi ha messo in mezzo anche stamattina, ma so che sarà una cosa molto lunga. No, comunque, scherzi a parte, se tu dovessi dare un consiglio anche per i luoghi di studio, o comunque qualche consiglio a livello tecnico per chi si sta avvicinando a questo mondo, cosa ti senti di dire?
2: Allora, vabbè, credo che la prima cosa è quella di fare direttamente esperienza sul campo.
0: Ok,
2: si può anche studiare, chiaramente ci sono ottime scuole, ci sono anche percorsi didattici
0: apposta,
2: sì, privatamente all'interno magari di strutture convenzionate dalle regioni, però sicuramente una volta che hai acquisito certe competenze, che però si limitano solo a darti a permetterti di entrare in confidenza con lo strumento, poi però devi assolutamente affiancarti a un professionista per imparare poi a utilizzare lo strumento, chiaramente a porlo insomma al servizio, le tue competenze e lo strumento poi per il lavoro in sé, quindi poi effettivamente per il mestiere del montaggio, che è estremamente multifaccettato.
0: Certo.
2: E quindi
0: una cultura musicale comunque immagino, no? Che ci debba essere, non, oltre al lato, no?
2: No, da questo punto di vista, da questo punto di vista no, perché è un mestiere estremamente, è poco discrezionale, è molto al servizio della scena.
0: Ok.
2: Per cui c'è poco margine creativo e competenze, come dire, artistiche musicali non sono richieste, a meno che non ti occupi del montaggio della musica, sicuramente quello aiuta. Però se si occupi del montaggio, ad esempio, degli effetti sonori o della presa diretta o anche del mix sonoro, che poi sono tutti aspetti che rientrano, no, poi nel settore della post-produzione, perché è una cipolla, praticamente.
1: Sì, certo.
2: Fatta di strati.
0: Anche stamattina ne parlavamo di cipolle,
2: è vero,
0: incredibile. Io adesso non voglio dire, ma io Chiara veramente non so se ma non so se ci stai ascoltando prima di venire, Edoardo, ma non so.
1: Ma se invece ci ha ascoltato.
0: C'è questo effetto boomerang. Incredibile, perché non è la prima volta. Comunque.
1: Però abbiamo parlato di cipolle, aspetta, spiega in che senso, sennò sembra che siamo matti.
0: No, si parlava di cipolle per il tipo di abbigliamento che uno attua in queste mezze stagioni, no?
2: Certo,
0: che si
2: infatti,
0: come te vesti? Te vesti a cipolla.
1: No, ma te lo giuro, oggi nel metà studio fa freddissimo. Io mi sto ammalando, ho fatto già due starnuti, prima ho starnutito.
0: Me ne sono accorto, è andata 3 metri oltre il microfono, pensavo se ne stesse uscendo dallo studio.
1: Mi sembrava brutto starnutire in faccia a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ho detto almeno saluta Edoardo, gli ascoltatori.
2: lo starnuto muto.
1: Adesso mi ammalo e ti lascerò da solo in conduzione, ma di fa tutta stambra d'amma, te gestisci da solo.
0: Tanto lei scherza, ma tra 2 settimane è così.
1: Lo lascio da solo per una buona causa.
0: No, comunque si parlava di cipolla proprio in ambito di abbigliamento,
1: sì,
0: per le mezze stagioni.
2: Vabbè, ma con il clima capriccioso
0: è così.
1: Ti devi un po' gestire le cose.
2: Sì.
1: E invece senti Edo, una curiosità che proprio ho io, no? Visto che tu anche proprio le componi queste, diciamo, queste
0: musiche.
1: Io però volevo dire colonne sonore.
0: Mi stavo uscendo
1: posso essere più tecnica, colonne sonore. Da cosa però nasce tutta l'ispirazione? A cosa pensi quando devi comporre nuove musiche? Va bene così?
0: No, per l'amor del cielo, io era un supporto dall'alto.
2: Allora, se la
1: adesso
2: composizione...
1: gli spengo il microfono.
2: Spengo il microfono e poi questo è il potere. Lei ha il potere.
0: L'ha già fatto.
2: E lo puoi esercitare.
1: Noi donne abbiamo sempre il potere.
0: L'ha fatto l'ultima volta, voleva farlo a me, ma l'ha fatto all'ospite per sbaglio. Ma va bene così.
2: Che il potere anche per
0: è morto, qualcun altro al posto mio.
1: Vai.
2: E quindi dipende se la colonna sonora, la musica è a servizio di una scena, per cui diventa un prodotto di commento, ok? E allora lì segui le immagini e le metti in musica. Altrimenti se è su nero e quindi è una composizione che magari è destinata a un settore più di ascolto, insomma, in streaming, no? Perché poi ha, non so, velleità da questo punto di vista, no? Per far girare la tua composizione, lì non ci sono regole, insomma, voglio dire, parti da una pagina bianca in sostanza e poi incominci e vien da sé. Sì, magari parti già da un'idea, però poi effettivamente tanto l'idea è solo un pretesto per metterti lì.
0: Per metterti lì, certo, sì. È il motore di partenza.
2: Bravo,
0: insomma, è quello che fa partire il tutto. Poi...
2: Esatto, e poi va da un'altra parte.
0: Certo.
2: Chiaramente sì, poi l'espressione di quello che artisticamente ti viene da concretizzare,
0: certo.
1: Certo.
2: Finisce da tutt'altra parte.
1: Insomma. E invece proprio l'esperienza che ti ha formato di più, quella che ti ricordi anche con più piacere, dici dopo questa.
2: Ma sempre musicalmente,
1: dici? Ma anche a livello personale, proprio che ti ha formato come persona a livello umano, che dici dopo questa esperienza sono un Edoardo diverso. Se c'è.
2: Vedo anche questa
0: oggi
2: una
0: adesso.
2: Domandona, questa è una domandona da un milione di euro.
0: Questo è un domandone.
1: Se poi ci puoi anche pensare, mandiamo una musica.
2: Cioè in realtà forse non c'è stata un unico momento, un'unica esperienza. E diciamo che positivamente parlando c'è stato un momento in cui ho acquisito più sicurezza in me stesso dal punto di vista artistico, e questo poi devo dire che è stata un po' la chiave di volta che mi ha, come dire, è stato un motore inerziale che ha dato una nuova spinta poi a tutto tutto questo mio processo creativo che da qualche parte deve sempre andare a finire. Che poi in realtà è anche un aneddoto carino, magari ve lo racconto brevemente.
1: Sì, sì.
2: Perché era un periodo in cui il maestro, insomma, il maestro Talocci non era proprio in salute, e quindi chiese a me di fare la composizione per lo spot della Banco Veneto.
1: Ah.
2: E una cosa particolarmente impegnativa in realtà, poi insomma tu investiti una grossa responsabilità.
0: Certo, pensavi, immagino, pensavi insomma, lo fosse un po' di meno all'inizio, prima di mettere poi le mani in pasta effettivamente.
2: Beh, insomma, quando anche no, perché è stata una secchiata
0: fredda.
2: Fredda, gelida, proprio scozzese. Sì, sì, i pori della pelle si sono completamente chiusi, e quindi anche perché era in emergenza, quindi però devo dire che insomma, al di là delle aspettative che erano particolarmente, come dire, buie e oscure, cavolo, ho fatto una bella cosa. La cosa divertente è che però non doveva figurare che l'avessi
0: certo
2: fatta io, no? Cioè, ho fatto praticamente il ghost composer, no?
1: Ah, ok.
2: Invece del ghost writer. E quindi
0: infatti questa è la prossima domanda che volevo farti, questo è il fil rouge, no? Di chi fa musica, che molte volte, cioè una volta tu hai composto in incognito un brano destinato a un tuo maestro e hai ascoltato il cliente complimentarsi con lui. Esatto. Quanto è difficile per chi scrive musica per immagini accettare di essere fondamentale e nello stesso tempo quasi invisibile? Ce l'avevo proprio qui, guarda,
1: la volevo dire.
2: Nel mio caso non era, voglio dire, il sentimento del protagonismo non l'ho mai avuto, per cui a me anzi divertiva da morire, anzi da un certo punto di vista è anche un po' una coperta di Linus,
0: okay,
2: perché
0: okay,
2: comunque sia fare le cose come dire, no, senza poi doverci mettere la faccia, a un certo punto di vista ti dà anche una certa
0: sei un po' esoterico, comunque, nel senso che è bello anche rimanere esatto un po'.
2: Sì, sì, è comunque una responsabilità, perché poi se le cose non funzionano, certo, comunque poi ti becchi chiaramente.
1: Non è colpa mia. Beh,
2: però
0: non,
2: devo dire
0: non
2: che
0: metterci sempre la faccia comunque, come direi.
2: No, è un'illusione, sì, alla fine è tutto un espediente psicologico che ti permette di essere più rilassato,
1: okay,
2: sicuramente. Però in questo caso è stato divertente, perché sì, più o meno come stavi un po' anticipando, quando lui ha fatto poi sentire al cliente nel suo studio, e io stavo fuori e non si sentiva niente perché ovviamente insonorizzato da fuori in corridoio, e poi si aprono le porte e si sente che il cliente che si affianca, il cliente, poi in realtà c'erano una marea di persone, e quindi i clienti, quindi si allontanano, escono dallo studio, e poi praticamente tra di loro

0: Dai, allora.
1: È una garanzia? Una garanzia, sì.
2: Ma sì.
1: È una garanzia.
2: Direi di sì. Che dici tu?
0: Beh, in quel frangente sì. In quel frangente evidentemente lo sono stato. Ma.
2: Poi un'altra domanda su uno strumento.
0: Sì.
2: Che tu probabilmente già sai a cosa sto andando a parlare.
0: No, non lo so.
2: Sei stato critico verso l'abuso dell'autotune.
0: Ma cacchio, no, vabbè, mi puoi rovinare.
1: Wow.
2: Il problema è lo strumento in sé oppure l'omologazione che può nascere dal mondo in cui viene utilizzato?
1: Questo è molto interessante. Vai.
0: Attenzione, no, non è lo strumento in sé, anzi, se utilizzato in maniera intelligente è uno strumento.
1: Okay.
0: Diventa uno strumento. E quando non
2: Come strumento.
0: Nasce
2: comunque.
0: Come. No, beh, in realtà, getta radici, in realtà, in altri. Ha avuto impieghi completamente, come dire, lontani da quello musicale, perché in realtà nasce la tecnologia per sondare le attività sismiche del sottosuolo, poi per individuare le sacche del petrolifere e poi la.
1: Ma tu pensa davvero?
0: Sì,
2: pazzesco.
1: Te lo giuro, non l'avrei mai detto.
0: Sì, perché è strano, però la tecnologia stranamente e in maniera geniale, l'azienda Antares, che ancora campa.
2: Grazie, certo.
0: E pensò di utilizzare questa tecnologia per creare una sorta di correttore tonale.
2: Quindi all'epoca era un valore aggiunto.
0: Capito? Sì. Boucher è la prima che utilizzò questo,
2: certo.
0: Sì, lo strumento e lo usò in quella maniera intelligente perché dava un colore particolare, no? Una sorta di
2: una sfumatura interessante.
0: Bravo, sì, una sfumatura interessante che non si era mai sentito prima.
2: Certo.
0: Poi devo dire, c'è stato un vuoto, non è che per 20 anni non è che c'è stato questo abuso. Poi
2: questo boom di autotune.
0: Sì.
2: E invece adesso ce l'abbiamo comunque anche a Sanremo, quindi voglio dire, è diventato proprio.
0: Ho visto
1: è stato molto sincero.
2: La preoccupazione nell'iride di Edoardo.
0: È drammatico. Ah. Perché non è. Come dire, cioè non è più
2: dici che è un escamotage,
1: non è più un supporto ma è quasi una sostituzione.
0: È praticamente una sostituzione, cioè se deve correggere integralmente la tua, come dire, la tonalità della tua voce, al punto che la tua voce non ha più una timbrica riconoscibile,
2: non ha più neanche un'emozione all'interno,
0: niente,
2: perché
0: zero.
2: Poi diventi robotico.
0: E allora tu da artista, da cantante, ma come puoi accettarla questa cosa? Io non compro. Piuttosto, se hai, devo dire, no, delle carenze sulla
2: vocali.
0: Gestione del fiato, vocali, però sei comunque un artista perché hai la scrittura,
2: hai dei valori.
0: E allora, piuttosto vai da un tutor, fai un studio a un po' di canto, no? E
2: preparati,
0: poi la autotune, usalo, però ecco, a quel punto ti hai, come dire, no?
1: Sempre nella sfera supporto.
2: Perché poi i drammi accadono quando poi l'autotune viene meno alle serate live. Che comunque, no, di artisti anche di cui ovviamente non farò il nome, però. Quando poi lo strumento si rompe, comunque non funziona o lo settano male, in quel momento salta, purtroppo poi, come dire, viene veramente fuori il tuo vero io, come se ti trasformassi, no? Cioè, capisci davvero la voce che cela?
0: Ci sono stati effettivamente episodi che poi sono diventati virali, insomma, per cui ben conosciamo.
2: Edoardo, so che sa esattamente di cosa sto parlando e di chi sto parlando, perché è da buon intenditore.
1: Ah, vero? Sai già di chi stai parlando? Davvero?
2: Sì, secondo me sì.
1: Non dite dopo che non ho capito.
2: A microfoni spenti ti faccio vedere.
1: Senti, abbiamo proprio gli ultimissimi minuti per stare insieme. Hai qualche progetto futuro? Stai lavorando a qualcosa che ci puoi spoilerare?
0: No, nessun progetto in questo momento se non pittorico.
2: Bello.
0: Un pittorico, perché ormai da un paio d'anni mi sto dedicando anche molto alla pittura. Adesso a novembre farò la prima personale. Adesso ho già fatto delle collettive, qui si espone insieme ad altri artisti.
2: Ma qui a Roma?
1: Ma dai!
0: Sì, a Roma.
1: Esponi cioè, complimenti!
0: Grazie, perché.
1: Veniamo, io e certo. Gianni ci siamo già.
0: Beh,
1: quando la fai?
0: Siete invitati, è a metà novembre.
1: Ecco,
2: no, lui ci ha invitato, ma noi ci siamo palesemente autoinvitati.
1: Sì,
2: ma comunque, Edoardo,
1: no,
2: noi ti ringraziamo moltissimo perché sei carinissimo, non ci avresti mai rifiutati.
0: No,
2: ce l'avresti detto, immagino.
0: Senza essere il ruffiano io, no, chiaramente ve l'avrei già detto.
2: Grazie mille. Quindi siete tu più altri artisti e esponete.
0: Adesso, in questo momento, no, poi a novembre sarà una personale, quindi saranno solo le mie opere.
1: Dai, che bello,
2: che meraviglia,
1: complimentissimi.
2: Allora noi
1: sei veramente pazzesco, Edo, veramente. Allora, purtroppo dobbiamo fare una cosa perché è arrivato il momento.
0: Sì.

0: radio tutta Italia. Ti piace la siglettina, Edo? Sai che ce la provi? Sì. Ce la provi, dai. Insomma, non avevo molto convinto. Comunque,
1: non c'è l'autotune.
0: Edoardo,
2: no, non c'è l'autotune. Sì, sì, no, potrei comporvene io un'alternativa. Ah,
0: dai, dai, grazie, grazie, grazie mille.
1: Grazie, bello.
0: Ti ringrazio tantissimo, Edo, per essere stato con noi a Mattina Tutta Italiana. Giovanni, è stato un piacere co-condurre insieme a te.
1: Grazie al grande Edoardo Verde, grazie alla grande Chiara Caccioppoli, perché è sempre bello passare il tempo insieme a te, Chiara, a raccontare questi aneddoti, queste avventure, e soprattutto si torna a casa che hai qualcosa di bello, qualche gadget da condividere con altri.
0: Abbiamo iniziato la mattinata questo lunedì con ovviamente con la carica giusta. Vi ricordiamo che il nostro è un appuntamento quotidiano, quindi ci sentiamo domani mattina alle
1: 7.
0: E dai!
1: Fino a
0: 10.
1: Yeah.
0: Buon lunedì, amici. Ciao, ciao, ciao Edo. Grazie.
1: Ciao, Edoardo, ciao. Grazie. Ciao.

Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, prego non fare l'errore che ho fatto io.

amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

senza nemmeno guardare per terra. Saremo donne che non ha più voglia

amor. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: senti che bel rumore. Mai dire mai.
1: Disco Rai, la musica scelta.
2: Eccoci qua, signori, ce l'abbiamo fatta, sono le 12:33 minuti e 38 secondi in diretta dalla sala di Via Asiago, dal Meta Studio di Via Asiago, parte Disco Rai, la musica scelta, la versione in diretta, e quindi proprio per questo siamo partiti con qualche minuto, di ritardo, anche per prendere confidenza con questo Meta Studio. È la prima volta in 25 anni che non ho praticamente quasi nessuno di fronte, ma accanto a me ci sono Carmine e Bartolini, per mia fortuna, così hanno sistemato tutto il nostro, insomma, la nostra astronave che ci porterà a scegliere quella che è la nostra musica, perché il privilegio di Rai Radio Tutta Italiana è quella di proprio poter fare un percorso di scelta ben definito dalla storia, ovviamente, degli speaker, dai gusti musicali, ma soprattutto la possibilità, rispetto a tutte le altre radio, di sceglierla la musica e non stare soltanto su quelli che sono i grandissimi successi. Ma noi la musica la viviamo anche molto sul campo, e così è successo anche ieri sera, si capisce anche dalla mia voce, perché insomma, diceva il mio professore di filosofia, quando ci sono i due estremi poi c'è il tutto, e in realtà, insomma, io ho vissuto non tantissimi live proprio in quest'estate, e poi vi spiegherò anche perché, ma ho visto il concerto di Cremonini a inizio stagione a giugno al Circo Massimo, e ho chiuso proprio ieri sera con l'altro grandissimo evento di Circo Massimo di quest'anno, che è stato il tour di Jovanotti. Inizieremo a parlare proprio, insomma, di questo evento di ieri sera, che poi diventa un po' metafora di tutta l'estate musicale, proprio perché Disco Rai parla di musica scelta, ma anche di tutto quello che succede nel mondo della musica, il famoso lato C, cose che casomai nessuno vi racconta, e lo faremo proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente ci saranno anche grandissimi ospiti, così come è stato per Disco Rai l'anno scorso e così come è stato per Era Ora Music Club per ben 12 anni, e vi annuncio già che mercoledì sarà con noi Marco Masini, e poi un altro ospite a sorpresa, sempre per queste prime tre giornate di diretta su Rai Radio Tutta Italiana della nuova stagione. Quindi da lunedì al mercoledì, vi ricordo l'appuntamento, dalle 12, se parte lo studio, ma partirà sicuramente nei prossimi giorni, alle 14, insomma, nel palinsesto, nel nuovo palinsesto di Rai Radio Tutta Italiana. Adesso come facciamo? Beh, lo sentite la mia voce, noi siamo Gente della Notte insieme a Jovanotti.
3: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto,

leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti belli e brutti. Di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile parlare con la

a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe, pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi, io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima del 6.

E quindi sì, eravamo quelli di Circo Massimo ieri sera. Tra l'altro devo dire che erano tantissimi gli ospiti presenti, da Edoardo Leo, ovviamente tutto il comune di Roma, da Gualtieri che ha suonato, Franco 126 che è stato un ospite, diciamo, del pre-show di Jovanotti, Alfa che ha caratterizzato un po' l'estate con Buon Vento. In realtà c'erano state delle voci anche un po' strane che dicevano che l'11 avevano provato soltanto con gli in-ear Jovanotti e Cremonini, perché Cremonini voleva ricambiare il favore che ha fatto Jovanotti andando a partecipare al suo diciamo così spettacolo a giugno. Invece credo che fosse veramente soltanto fantascienza. Devo dire che, facendo un paragone tra i due spettacoli, insomma, Cremonini aveva un impianto assolutamente incredibile, credo internazionale, forse ho visto soltanto all'estero una cosa del genere, quindi con un LED enorme, e poi c'era anche il proscenio e poi una pedana lunghissima che copriva tutta la parte anteriore di Circo Massimo, praticamente arrivava quasi a metà, quattro torri come se fossero delle torri di controllo in aeroporto, mentre il concept di Jovanotti era questo cappello barchetta con appunto l'arca di Loré, in cui lui salvava non degli animali ma delle canzoni. Infatti nel video introduttivo iniziava ad esempio con Volare, poi c'era ovviamente Franco Battiato e poi c'era Vasco Rossi, quindi tutta una serie di canzoni che andava a salvare, che effettivamente ha salvato poi anche tappa per tappa. Una per tutte ve la indico, è in Sicilia, ha duettato proprio con un artista tra l'altro vivente per nostra fortuna, che è Mario Venuti, e ha recuperato appunto la canzone Fortuna. Quindi il tour di Jovanotti è stato un racconto anche delle canzoni italiane, direi di Disco Rai, casomai ci ha anche ascoltato non lo so, anche in altri contesti, e insomma è stato un po' una mini dizionario di Jovanotti anche della canzone italiana. Su Roma non si è speso tanto, perché insomma i primi 20 anni di vita Jovanotti li ha vissuti proprio qui a Roma, e allora ha detto durante il concerto che l'unica canzone che aveva recuperato era proprio Gente della Notte, che è un po' la canzone inno di tutti i DJ, di tutti gli speaker, che non faceva da tanto tempo effettivamente durante i suoi tour. E insomma, e questo venire a Roma al Circo Massimo ha sicuramente rispolverato in lui certe idee, certi momenti. In più, diciamo che in questi giorni si è tanto discettato anche sui giornali di musica del perché Jovanotti abbia avuto tutto questo successo, perché molti dicono non lo merita. In realtà Jovanotti, secondo me, è il primo esponente di quella che è in Italia, io definisco, canzone spettacolo. C'è la canzone d'autore, c'è la canzone classica, quella basata sulla melodia, che è una canzone difficilissima, per intenderci Gino Paoli, tutte le canzoni di Battissimo Gol, che sono canzoni apparentemente semplici, ma semplificare le canzoni è molto complicato, mi diceva tante volte Franco Battiato. Quella di Jovanotti è un'attività da performer, infatti 60 anni, devo dire, scusa Giova, ma ce lo siamo detti anche in privato, e un po' si sentono, e quindi c'è uno spettacolo più corale, cioè fa molto leva sul suo pubblico, ma è una canzone spettacolo. È un altro tipo di arte che stanno portando in giro anche artiste come Elodie, come Annalisa, e che va assolutamente rispettata, secondo me, anche molto internazionale. E Jovanotti vince perché, tra l'altro, come lo vedete, è, cioè, per chi l'ha conosciuto direttamente, è effettivamente così, una persona solare, pulita, decisamente onesto. Lui è rimasto anche con Maurizio Salvadori, che è il suo primo produttore, e anche sapendo che ha meno mezzi a disposizione, in realtà gli è profondamente grato. Tra l'altro io voglio ricordare che Maurizio Salvadori è stato un produttore che ha portato in Italia degli artisti geniali, che purtroppo 2 anni fa ha perso un figlio in un incidente bruttissimo, Luca Salvatori, che avevo conosciuto nel backstage di Italia Loves Emilia, e che quindi ha messo su una fondazione proprio per ricordare che bisogna stare attenti. Ecco, Jovanotti crea famiglia e ci fa partecipare anche alle sue gioie e ai suoi lutti, e quindi tutto questo lo rende assolutamente il più grande spettacolo della musica italiana in questo momento.

Ecco, rientro sul più grande spettacolo, perché devo dire che è stato emozionante proprio a fine concerto. Poi eravamo nelle ultime tre canzoni e praticamente è salito sul palco Fiorello, tra l'altro accompagnato con Gabriele Muccino, e appunto sentite amore. E sentite che il più grande spettacolo dopo il Big Bang era ovviamente il titolo di un programma di Fiorello prodotto da Ballandi, quindi veramente parliamo della storia della televisione italiana. E quindi tra gli amici nel backstage di ieri sera c'era appunto Fiorello, e quando si è parlato di Gente della Notte, canzone che abbiamo ascoltato prima, ovviamente Fiorello ha raccontato il periodo da Gente della Notte, sia romano ma anche milanese, appunto con Fiorello e tutta una serie di amici che hanno creato insomma quel modo di fare spettacolo e canzone che, ripeto, secondo me è molto internazionale. Invece non è un profilo basso della musica, è un profilo molto internazionale da performer, e questo insomma ci piace moltissimo. Altra notazione, ovviamente non è un tour da boomer, bruttissima espressione secondo me, ma in generale tutte le espressioni che vanno a definire le generazioni, perché ieri era pieno di ragazzini, ma soprattutto di bambini, addirittura neonati nelle fasce. Tra l'altro io vi consiglio sempre di usare le cuffie, perché insomma a quel livello può danneggiare anche l'udito del bambino, ma insomma veramente era più che trasversale, e devo dire anzi c'era una preponderanza di ragazzi, tant'è vero che poi siamo ritornati con una metro che ha funzionato fino a tardi, e insomma nella zona città universitaria da Sapienza, dove abito io, siamo scesi veramente in tanti, erano tutti ragazzini. Quindi la musica italiana in realtà viene ascoltata praticamente tutta, anzi in base ai nuovi dati, poi ne parleremo in maniera più approfondita poi nelle prossime puntate, in realtà abbiamo un aumento del 3% della musica del passato, quindi dall'84% all'87% su tutte le piattaforme soprattutto, quindi parlo di nuovi mezzi di trasmissione di musica, e il resto invece sono le novità, anche perché c'è un dato di fatto e i ragazzi lo conoscono molto bene, al di là dell'allarme sull'intelligenza artificiale che è stato dato proprio in questi giorni. Pensate che attualmente ogni giorno le piattaforme cancellano 90.000 canzoni fatte dall'intelligenza artificiale, quindi è chiaro che i ragazzi stanno cercando quella che è una musica creata proprio ad hoc da artisti che rappresentano anche altro per loro, e tra questi artisti sicuramente ci sono anche Gepe Ghegno e Marracash, che proprio in concomitanza con gli eventi di Roma, a Milano invece all'Ippodromo SNAI hanno festeggiato i 10 anni di Santeria e 30 anni di amicizia, come hanno ripetuto più di qualche volta, anche lì un pubblico strepitoso, dei momenti anche molto importanti, tra l'altro insomma come hanno fatto vedere anche da vecchi video, insomma qualcuno li aveva definiti due Sant'Antoni, cioè nel senso in maniera un po' informale si dice due Sant'Antoni quando sono due persone insomma con una certa presenza e prestanza anche fisica, e decisamente lo sono, però hanno rappresentato molto, moltissimo per la nostra musica, non soltanto per il rap italiano ma per la musica italiana in generale. Ne parleremo non dopo aver ascoltato quello che è il nostro nuovo singolo, che è anche su Rai Radio Tutta Italiana in altissima rotazione da venerdì scorso, ovvero Casini, Marracash e Gepe Ghegno.

Casini, tra l'altro, insomma, tanti ce ne sono anche nella nostra vita, ma la musica in questo ci aiuta tantissimo. Allora, questa prima puntata un po' anomala, insomma, rispetto a quello che poi sarà il programma, appunto, che vi racconterà tutto quello che ruota intorno alla musica, che vi presenterà anche quelle che sono le novità. Ma noi abbiamo il privilegio, ad esempio, quando esce un nuovo album, di poter ascoltare molte canzoni di quell'album e di poter prendere con noi, insomma, quelli che sono i grandi artisti e parlare proprio esclusivamente di musica, senza scadere nel pettegolezzo o cose che effettivamente non ci riguardano. Potrete anche contattarci, prima di tutto per contattarmi, anzi mi ripresento, sono Maria Cristina Zoppa, insomma, perché l'ha detto soltanto la sigla. Quest'estate, insomma, siamo stati insieme veramente tantissime volte, grazie alla Top Week e poi alle repliche di Discorai. Anzi, mi scuso se, insomma, sono stata anche un po' nauseabonda, ma in realtà, insomma, era un periodo particolare come quello estivo, ma abbiamo arricchito di molto la nostra playlist, e soprattutto con la Top Week noi andiamo a raccontare quella che è la fotografia della musica italiana in quel momento, mentre con tutti gli altri programmi andremo a raccontare anche in questa nuova stagione quali sono le nuove tendenze, anche giovanissimo con il programma che parte proprio oggi pomeriggio, e anche quello che gira intorno alla musica italiana. Tornando a Marrakech che Peghegno, ecco, apro in questa puntata in realtà un po' di spazi Paolo Limiti, così mi chiamavano anche a casa quando raccontavo del retroscena, come quello del Marrakech che vince la targa Tenco, che

d'autore, quindi considerato sempre un premio anche un po' radical chic, spocchioso. Però pensate che la prima volta che ho votato al premio Tenco come canzone ho votato una canzone di Cremonini, proprio perché creare questa diatriba tra la canzone d'autore e quella che non lo è assolutamente stupido. Una canzone è d'autore quando riesce a raccontare una realtà anche in maniera immanente, anche in maniera molto importante, e Marracash lo ha fatto pienamente, tra l'altro credo che con uno degli album più belli degli ultimi anni, che noi loro altri, e quindi lo abbiamo premiato proprio con grande convinzione quell'anno, e lui devo dire era molto commosso quando insomma è venuto al Teatro Ariston a ritirare quel premio. Due artisti che io definirei assolutamente contemporanei e assolutamente amati dai giovani sono appunto Marracash e Madame. Madame l'ho incontrata proprio dai suoi primissimi passi, e tra l'altro è stata anche un premio Modugno molto importante, la prima donna a ricevere il premio Modugno che assegniamo durante il meraviglioso Modugno, e tutte e due hanno direi quasi il genio di coniugare la modernità e la contemporaneità assoluta, anche spingendosi un po' oltre, così come è stato l'ultimo tour di Marracash, con quella che è la grande tradizione non soltanto italiana, non soltanto quella della melodia, ma veramente c'è Marracash che nei suoi lavori cita da Ivan Graziani alla musica classica, all'opera, quindi un'apertura mentale che veramente abbiamo purtroppo in alcuni casi soltanto all'estero, ma che hanno tanti artisti qui in Italia, che io andrei a sottolineare. Quindi torno a un loro straordinario duetto che è Marracash appunto fit Madame per L'anima, una canzone assolutamente straordinaria e bellissima che vi faccio ascoltare.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Le 13, 2 minuti e 20 secondi, questa è la prima diretta di Discorai, la musica scelta. In realtà Discorai è un programma, è un format partito l'anno scorso, il mio format partito l'anno scorso anche in doppia veste, mentre insomma sarà un'esclusiva quest'anno, almeno per il momento, di Rai Radio Tutta Italiana, poi vedremo cosa succederà per la TV, non spoilerò niente, ma insomma un programma dove abbiamo la libertà di parlare della nostra grande passione. Perché Disco Rai? Perché questo titolo? Perché penso che la Rai abbia, non dico un obbligo, ma un'esigenza in più, quella di scovare la musica che veramente va a rappresentare, non dico il nostro paese, ci mancherebbe, ma quella che è la nostra arte. E tra l'altro un'arte che ha sempre bisogno di essere aperta, molto aperta a tutte quelle che sono le influenze, non soltanto italiane, ci mancherebbe, ma decisamente internazionali, influenze che stanno arrivando sempre di più in quella che è la nostra musica, e lo dimostra anche una targa Tenco di quest'anno, data a un artista assolutamente molto molto amata anche da me, insomma, anche dai veri programmi, e quindi la seguiamo praticamente già da diversi mesi e anni, e tutti ne parlano come una delle artiste che farà parte insomma del nuovo Festival di Sanremo di De Martino, proprio per raccontare che la musica sta cambiando, che ha sempre le sembianze della grande musica italiana, ma con delle sonorità che in qualche modo ci portano in tante direzioni. Ecco, io quest'estate dicevo, ma il nuovo direttore artistico ha ascoltato le canzoni da Los Angeles, le canzoni anche del Festival di Sanremo, non è che questo può cambiare diciamo il fatto che una canzone sia italiana o l'ascolti a Los Angeles o l'ascolti a Napoli, è la stessa cosa. In realtà, ripensandoci, no, non è così, nel senso che viaggiare, incontrare nuovi artisti, nuovi addetti al mondo della musica apre totalmente, cioè cambia, ti fa cambiare proprio il punto di vista, e il cambio del punto di vista secondo me è la grande il grande punto che dovrà affrontare quest'anno la musica italiana, che è un po' avvolta su se stessa. Lo hanno dimostrato anche i live di quest'estate, perché capisco che dopo la pandemia c'è stata insomma questa corsa a chi faceva il live più numeroso, con più pubblico, più grande, il palco più grande, e come ha detto Cremonini giustamente, ma insomma lo stiamo dicendo in tanti, questo fa debordare proprio totalmente quello che è la meta, quello che è il senso proprio della musica italiana. Ecco, Emma Nord è un'artista preziosissima, che tra l'altro ha, con questa canzone, ha creato un po' quello che è stato il mantra di molti di noi, lo so, insomma, ascoltando e sentendo dei colleghi, anche degli artisti, ma veramente può essere il mantra di chiunque, ed è che quello che deve essere, attenzione ragazzi, questa cosa può essere veramente applicata in qualsiasi ambito familiare, esistenziale, lavorativo, musicale, che quello che deve essere alla fine, ragazzi miei, sarà

0: Emma Nolde, quello che deve essere e sarà, e tra l'altro speriamo appunto di averla non presto ma prestissimo qui a Disco Rai, proprio per parlare dei suoi nuovi progetti. Tra l'altro non vi posso spoilerare una canzone che ho qui da una vita, però diciamo che in questa puntata c'è un indizio che la riguarda, e insomma per i più curiosi proprio ho lasciato un segno in questa scaletta, e insomma potete pensare, potete fare anche insomma uno più uno, insomma pensare che ha un progetto in sospeso veramente pazzesco che se uscirà insomma veramente sarà un momento topico ed epico della musica italiana. Allora vi volevo dire che ovviamente quando ci saranno gli ospiti ma anche se volete parlare dei vostri Disco Rai preferiti, della vostra musica preferita o delle esperienze fatte durante i live, quindi quando volete parlare esclusivamente di musica almeno con me in questo spazio dal lunedì al mercoledì, vi lo ricordo, dalle 12 alle 14 in diretta, potete scrivere un messaggio al 334 60 45 640. Soprattutto potete anche voi preparare delle domande, dei pensieri che poi io rigirerò ai miei ospiti. Ad esempio mercoledì insomma ci sarà Marco Masini in diretta con noi dalle 12, sperando che funzioni tutto ma credo di sì, dalle 12 alle 12 e 20 25 circa, e poi insomma nelle prossime puntate ad esempio vi do veramente una piccola anticipazione, insomma vi do anche qui degli indizi, pensate all'artista che celebrerà grande rocchettara, che celebrerà 50 anni di carriera nelle prossime settimane, insomma, e troverete quale sarà uno degli ospiti di Disco Rai dei prossimi giorni, sempre se le vitamine reggeranno anche me stessa, perché tutto quello che c'è da fare qui e altrove insomma ce la metteremo tutta per esserci sempre qui insieme a voi. Da Emma Nolde passiamo ad un altro momento topico, devo dire, della musica che ho amato tantissimo, è quella di Diodato. Allora, Diodato lo conosco da prima che pubblicasse il suo primo album, perché qui le radio digitali erano nate come radio web e aveva partecipato ad una iniziativa che si chiamava Via Asiago Live, così come oggi pomeriggio alle 16 con Giulia Borghesan partirà a primo palco. In realtà noi avevamo aperto la sala di Via Asiago proprio come palco di giovani artisti che avevano la possibilità di fare proprio un concerto di un'ora qui nella sala di Via Asiago, così come in tutte le sedi regionali italiane che ho girato in lungo e largo, e sono davvero molto ma molto belle. E da questo progetto Via Asiago Live, che abbiamo messo su insieme con Roberto Quintini, autore adesso di Uno Mattina, capoautore di Uno Mattina News, ma che è stato insomma il mio direttore, che io adoro e che saluto anche da qui, abbiamo scovato tanti artisti. Levante, prima che pubblicasse la sua prima canzone, Cosmo e dei giornalisti, anche lo stesso Diodato, che proprio qui in quel caso non l'avevamo registrato in Via Asiago nella sala con il pubblico, ma nella ex sala dove andava in onda il programma di Luca Barbarosso. Ecco, Diodato fece un concerto di un'ora, registrò un concerto di un'ora che andò in onda sulla loro canali web e poi è diventato quello che è diventato. Quindi mando in onda la sua canzone in questo momento più famosa, ma andate a scovare un po' tutto il repertorio, e poi vi racconto che cosa è successo alle prove di Sanremo del 2020, proprio quando Diodato stava preparando questo capolavoro di canzone assoluto, assoluto, Fai rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Ecco, come definirlo? Probabilmente la voce più bella che la canzone italiana ha in questo momento è quella di Diodato. Tra l'altro io l'avevo conosciuto grazie a una mia amica fotografa, Melania Stricchio, che frequentava un come dire, centro culturale qui a Roma, l'Angelo Mai, che moltissimi artisti, sia attori che cantanti, musicisti, hanno frequentato negli anni. Si facevano degli spettacoli che si chiamavano, ad esempio, una volta al mese i Caracallas, dove c'era una struttura base, ma poi si aggiungevano nel pomeriggio, durante le prove, tutta una serie di artisti, cantanti, ballerini, insomma, performer, artisti di strada, ed era una cosa straordinaria, un evento assolutamente straordinario. Durante un Caracallas arriva questo ragazzo di Taranto e la mia amica fa: ascoltalo, devi ascoltare bene, lo devi ascoltare bene, e canta Across the Universe dei Beatles in una maniera assolutamente incredibile. E quindi siamo rimasti tutti così ad ascoltarlo, a guardarlo. Generalmente, adesso non mi ricordo se proprio quella sera, ma insomma il locale era frequentato dai vari Emanuele Agnelli, insomma l'avete conosciuto anche nei Talent, da Giuliano San Giorgi, eccetera, e ci siamo veramente resi conto che era un artista di razza. Nel 2020 le prove del Festival di Sanremo, qualche anno fa, vi racconterò dopo perché insomma parleremo anche di quest'artista se abbiamo tempo, insomma avevo inventato le interviste durante le prove romane del Festival di Sanremo. Quindi così avevo la possibilità di ascoltarmi tutte le canzoni praticamente in anteprima e fare queste brevi interviste che poi riutilizzavo fino al Festival di Sanremo, un format che adesso è diventato insomma di tanti TG, di tante testate. Vado in Dear perché lì si provava e tra l'altro c'erano molti amici tecnici, truppa, lavoravo per Rai Italia, quindi per la TV, e mi dicevano: su chi devo puntare, su chi devo puntare per il Festival di Sanremo, su chi devo puntare? E io gli avevo detto Diodato, perché ha una canzone straordinaria. Arriva Diodato, il suo manager Claudio Ungaro, che è quello che per intenderci ha scoperto anche Caparezza, quindi ha fatto un 1-2 non da poco, mi dice: vai di fronte all'orchestra, mettiti le cuffie e ascolta questa canzone. Io non la sento da un mese perché è talmente potente che so che reazione mi fa. Voglio vedere la tua reazione. Allora Tony si posiziona di fronte all'orchestra, parte questa Fai rumore, praticamente buona la prima, era tutto assolutamente perfetto, così come poi l'avete sentito al Festival di Sanremo. Scoppiamo a piangere, io, il maestro, il manager, tutta l'orchestra, cioè è stato un pianto collettivo. E tra l'altro ognuno di noi ci ha messo del suo, perché ovviamente si parlava d'amore, non rappresentava altro. E quindi questa immagine di noi commossi in maniera del tutto straordinaria davanti a questa canzone, e poi ci è venuta in mente mille volte durante la famosa pandemia. Però ecco, la forza di questa canzone è proprio quella di raccontare un sentimento fortissimo che rimane anche tra due persone che in qualche modo poi si allontanano. Ma insomma, Diodato comunque ha raccontato tantissime altre cose e quindi speriamo di averlo presto, ma prestissimo, qui. Io riandrei invece, è sempre un'altra prova del Festival di Sanremo in questo caso, ad un artista che io adoro particolarmente, anche perché ne conosco il carattere determinato, veramente, e anche molto ma molto divertente. Lei è Elodie e questa è Andromeda.

ovviamente era sempre il Festival di Sanremo 2020 ed arrivò, e lo dico, con questa canzone che, tra l'altro, attenzione, dal vivo è difficilissima l'esibizione di questa canzone, cioè non era una cosa facile, soprattutto con l'orchestra, ma che andava a sancire anche un momento molto ma molto importante che stava iniziando, anzi che era in pieno fervore, ovviamente quello che era l'arrivo, la formazione, l'identificazione proprio nella musica italiana di quello che potremmo definire il suono di Dardas, credo un altro dei geni della musica italiana, Dario Faini, che aveva scritto questo brano, prodotto questo brano e scritto insieme a Mahmood, che in quel momento a Milano creava una sorta di nuovo cenacolo della musica italiana. Ecco, se dovessi individuare un momento, sapete, si parla di scuola romana, genovese, eccetera, anche se in realtà non si possono unire tanti artisti così diversi in un'unica definizione, però c'erano certe case, studi che da dove nascevano appunto questi nuovi suoni e queste nuove modalità di concepire la musica, e uno era sicuramente l'ambiente in cui circolavano i vari Mahmood, i vari Dardas, Elodie, insomma, dove c'è stata un'osmosi molto ma molto interessante. Il Dardas, mi ricordo, un Festival di Sanremo, produceva dalle 13 alle 14, 15 canzoni, e decise ad un certo punto di staccare, cioè di firmare meno brani, di produrre meno brani, perché altrimenti questo suono sarebbe stato veramente troppo ripetitivo e andava a sovrapporsi a quella che è poi l'identità dell'artista, che va sempre rispettata. E quindi, pensate, ha rinunciato veramente anche a tanti guadagni, devo dire, chiaramente uno degli artisti più pagati, insomma, della musica italiana, ma è stato molto coerente perché ha capito che era sovraesposto e quindi si è legato ad artisti che erano umanamente più vicini a lui, come mantenendo ottimi rapporti anche con gli altri, ma come con Elisa, oppure anche con Ermal Meta, con cui aveva iniziato. Quindi ha fatto una scelta veramente di grande intelligenza, che non tutti gli artisti, che tendono, insomma, non a chiudersi in bagno ma a farsi vedere praticamente ovunque, hanno fatto negli anni. E questo gli va riconosciuto, perché è veramente uno di quelle persone che stanno dando un'identità molto forte anche alla musica italiana di oggi. E quindi, quando ci sono delle persone così pronte, preparate, vanno in qualche modo apprezzate. Il lato C della musica di Disco Rai è anche quello di raccontare quello che non è soltanto quello che voi vedete o che ascoltate, ma tutto il mondo che ruota in qualche modo intorno, appunto, non il lato A, non il lato B del disco, ma il lato C. Se volete scovare qualcosa di particolare, potete inviarmi anche le domande per l'ospitata di mercoledì a Marco Masini, quindi al 334 60 45 640. Ne faremo una selezione, ovviamente poi li rigirerò direttamente a lui. Abbiamo parlato di suono di Dardas, abbiamo parlato di canzoni firmate da Mahmood, ma anche se in questo momento ho scelto di andare a vivere in Spagna per stare più tranquillo, e lo capisco benissimo, arriva proprio lui, perché insomma è veramente una di quelle realtà nella musica italiana di oggi assolutamente incredibili. Mahmood.

0: chiamerò.
1: Ed eccolo qui, Mahmood con Tuta Gold, però è arrivata vicino a me, sono felicissima. Sono le 13:30 e 48 secondi. La nostra Giulia Teri aspetta, proviamo tutto qui.
2: Buon pomeriggio,
1: eccola,
2: Cristina, ben trovata.
1: Allora,
2: buon pomeriggio,
1: che piacere,
2: a tutti voi.
1: Perché noi saremo proprio vicine vicine durante le dirette tra il lunedì e il mercoledì.
2: Esatto, come quindi, due bravi atlete ci scambieremo il testimone in questa staffetta meravigliosa che è il palinsesto Rai.
1: Le staffette, ma mi piace sempre la conduzione corale, insomma, sono più abituata alla conduzione a due, quindi mi fa piacere in questo momento averti accanto. Allora, visto che questa è una puntata praticamente improvvisata in tutto e per tutto, per vari motivi che non so spiegare,
2: ma perché non li sappiamo nemmeno noi, perché improvvisata
1: io generalmente mi provo di più, però va bene, insomma, ci sono state una serie di motivazioni per cui siamo arrivati qui, ma ne abbiamo talmente tante di cose da raccontare che abbiamo vissuto, che insomma oggi ho fatto una sorta di racconto continuo alla Paolo Limite.
2: Okay.
1: Io a casa, quando vivevo con altre insomma ragazze, con quelli mi dicevano dai apri lo spazio Paolo Limiti, così ci racconti che cosa è successo.
2: Partiva il racconto della Cristina.
1: È chiaro e soprattutto, vabbè, in questo caso ovviamente parliamo di quello che ruota intorno alla musica, di quello che succede intorno alla musica, e quindi man mano mi vengono flash di cose vissute proprio di prima mano, come quella di Mahmood. C'è stato il famoso cartello per farlo vincere il Festival di Sanremo? Assolutamente sì, cioè perché l'ho vissuto in diretta lì nella sala stampa. Perché praticamente, allora vi dico che qualche minuto prima, quando Mahmood è entrato nei primi tre, quindi era proprio nel backstage dietro con lui, lui era talmente incredulo il fatto che fosse arrivato dietro che si dava degli schiaffetti in faccia, e io dicevo fermati che diventano grosse le guance, che si vedeva, insomma, beh, sì, è scuretto ma si vedeva, perché proprio si dava degli schiaffi. Era vicino a Federica Abate, la ragazza che poi avete visto, l'artista che avete visto quest'anno con Superman, e lui si dava questi schiaffetti. In realtà sul podio erano arrivati Il Volo, Mahmood e Ultimo quella settimana non aveva praticamente rilasciato interviste, ma non per cattiveria, perché aveva,
2: diciamo,
1: avuto
2: che non è una novità, che Ultimo non rilasci interviste in generale.
1: Prima, poi adesso ascolteremo la sua canzone, non le aveva date in passato così, ma aveva avuto degli attacchi di panico perché era dato come il vincitore assoluto del festival, annunciato, quindi c'era un tale carico, tanto che doveva duettare con Fabrizio Moro, e Fabrizio Moro ha anticipato di un giorno l'arrivo al festival proprio per sostenerlo, però l'aereo aveva fatto anche ritardo, quindi insomma tutta una serie di appuntamenti saltati per questo attacco di panico.
2: Le coincidenze, le
1: quindi,
2: famose coincidenze.
1: Esatto, i giornalisti che cosa volevano fare? Non volevano far vincere assolutamente Il Volo, ragazzi che io saluto perché sono dolcissimi, tenerissimi, ma
2: tra l'altro c'è anche un mio compaesano, concittadino, perché di Marsale, Ignazio Boschetto,
1: ecco,
2: l'ho tenuto tra virgolette a battesimo quando era ancora un po' piccolino.
1: Pensa.
2: E non come lo conosciamo adesso.
1: Però la cruda realtà è questa, e quindi si iniziò a dire bisogna fare cartello, chi l'ultimo non ci ha rilasciato interviste, e si è fatto su Mahmood, anche se c'era una convinzione che Mahmood avesse veramente qualcosa da dire, altrimenti non sarebbe arrivato nelle prime tre posizioni. Tra l'altro la mia regista dell'epoca Rai Italia mi diceva, Monica Gambino, il giorno prima mi aveva detto della finale vince Mahmood, e io ho detto no, assolutamente. Ecco, un altro artista che non mi sono giocato, ha fatto molto molto male.
2: Me la presenti? Ci facciamo suggerire due tre numeri,
1: esatto,
2: sai, non si fa mai nella vita.
1: Io ho beccato Diodato nel 2020, ho fatto vincere un mio amico tecnico e io non l'ho giocato perché era un mio amico.
2: Ma
1: va bene così, il ballo delle incertezze, Ultimo.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro, ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Il ballo delle incertezze, lui è ultimo e beh, insomma, ultimo poi l'abbiamo conosciuto appunto per Sanremo Giovani e quell'anno si provava, cara la mia Giulia, si provava non al DEAR, non al Foro Italico, dove abbiamo provato per anni, non in Via Asiago, perché le prove del Festival di Sanremo per tanti anni si sono fatte proprio qui in Via Asiago, soprattutto nella sala B, da dove trasmette detto Luca Barbarossa, oppure nella sala A, ma da quando poi sono diventati degli studi non sono state più utilizzate, forse l'ultima volta nel 2021 in piena pandemia.
1: Sei la memoria storica, sì, esatto, della Radio Rai.
0: In piena pandemia e facevamo ogni giorno il tampone qui nell'area, quindi entravamo così e vai, ogni tanto c'era uno che crollava perché era positivo o meno,
1: quindi niente green pass, niente diretta, niente lavoro.
0: Certo che c'era il green pass,
1: ricordo.
0: Il green pass e facevamo tutti i giorni il tampone qui sotto in questo cortile, c'è proprio una casetta per fare i tamponi e quindi i non positivi salivano sopra,
1: avevano accesso gli altri a
0: fuori
1: casa.
0: esatto questo è stato insomma la prova del 2022, scusami, perché invece nel 2021 le prove le abbiamo fatte negli studi di Via Tiburtina.
1: Ok.
0: E lì c'è poi tutto un altro aneddoto però che riguarda i Maneskin, casomai lo rimandiamo dopo, perché stiamo per arrivare invece ad un artista che amo particolarmente, Angelina Mango, che è
1: tornata finalmente dopo la sua piccolissima pausa, è tornata finalmente a farci ascoltare la sua voce.
0: E che è stata ospite appunto non della versione precedente di Scorai, che era Music Club, che era ora il lato C della musica, quando si stava affacciando a questo mondo che voleva, forse un po' come la filosofia di Primo Palco oppure tutti gli artisti che hai incontrato tu, in realtà era approcciare alla musica soltanto frequentando i locali, i live, diciamola anche tranquillamente, è difficilissimo se non impossibile in questo momento senza avere un'esposizione di altro tipo, televisiva eccetera, tant'è vero che poi l'ho rincontrata nel backstage del Primo Maggio, prima della sua grande scelta di fare un talent famosissimo. Ci siamo anche beccate il Covid, in quel caso insieme me l'ha passato lei e insomma ci siamo proprio dette che lei quel passo lo doveva fare perché era un'artista molto brava, ma che le sarebbe costato tanto, soprattutto per quello che aveva vissuto, e quindi devo dire che ha fatto questa scelta anche con la consapevolezza che qualche conseguenza
1: comunque sarebbe inciampata probabilmente in una vita che ancora non era pronta da vivere, sia artisticamente, probabilmente anche personalmente, perché è legata chiaramente.
0: Più personalmente, sì, perché esatto. Artisticamente io invece credo che sia veramente talentuosa, che ha una sua caratteristica a prescindere poi da Pino Mango, che ha incontrato, e tra l'altro mi è venuto un flash l'altro giorno del fatto che lui avesse sempre un'agenda dietro, così come ce l'ha Gianni Morandi segna insomma alla fine giornata sul diario tutto quello che ha fatto, lui la portava proprio dietro e questa cosa me lo ricordo davanti alla sala B a proposito di prove, che parlavamo con lui insieme a Dario Salvatori insomma con questa agenda in mano e leggendo un'intervista in cui parlava la moglie insomma mi ha fatto molto sorridere perché l'ho rivisto per quello che era un grande artigiano della musica e molto ha trasmesso anche ad Angelina, anche quando canta queste canzoni che ci hanno fatto ballare, divertire insomma emozionare, come Ci pensiamo domani.
2: Allora, stavo pensando

0: Ma ti capita mai, Giulia, di pensare che sono passati Rai praticamente
1: Radio, tutta italiana.
0: Jingle.
1: Le nostre note.
0: Giusto, le nostre note. Allora, dico, ti capita mai di pensare che sono passati tantissimi anni da una canzone, invece sono soltanto 3 anni, come questa canzone che ci pensiamo
2: sì,
0: domani?
2: Sì, come mi capita esattamente il contrario, magari di qualche canzone evergreen che tu pensi, vabbè, sarà stata scritta ieri, un po' per il testo, un po' per la melodia, un po' per l'eleganza, anche un po' per i tempi che corrono, e invece poi vai a vedere la data e è quasi la tua stessa età. Io lì evito di dire di che anno è, perché poi si associa perfettamente a quando eravamo piccolini, no? Che siamo anche cresciuti con le canzoni, e quindi si fa un attimo a sapere l'età che abbiamo, siccome si può dire la donna non deve mai dire che età.
0: No, io invece
2: riserviamo il segreto.
0: Brindo proprio alla grande e dico la mia età, perché insomma credo che ogni traguardo raggiunto è veramente una svolta nella vita di ognuno di noi, e quindi bisogna assolutamente brindare, così come ho brindato, ma proprio cioè, si poteva ancora portare in diretta per Notturno Italiano International in studio con i giornalisti, quando insomma sono arrivati veramente tanti anni fa ormai in studio per presentare Volume 1, che era il primo lavoro, anche quello nato in ambito indie, veramente nei locali qui a Roma, così come insomma un po' a Milano, un po' nell'Emilia, ma soprattutto a Roma c'era un locale Sol Lorenzo dove loro suonavano sempre, ed erano degli artisti completamente diversi da quelli che poi sono arrivati come grande pubblico, no? Con delle canzoni come Autostrade Umane, che insomma avevano una profondità particolare, anche perché Tommaso Paradiso è laureato in filosofia, oppure Io non esisto, una canzone d'amore che se andate ad ascoltare è straziante ma è bellissima, con delle sonorità bellissime. Quindi io la svolta, quella un po' più pop, all'inizio non l'ho tollerata tantissimo, e Tommaso lo sa bene, però effettivamente poi è servita a in qualche
2: ad arrivare al grande pubblico, vuoi o non vuoi, comunque ti devi anche omologare o unire a quelle che sono le mode, a quelle che sono i lanci discografici, a quello che è anche quello che vuole il pubblico, quindi non è magari scendere a compromessi ma è proprio uniformarsi ai gusti del pubblico per poter arrivare.
0: E loro erano stati protagonisti di un contest che avevamo creato sempre qui con i canali web, che quelli che hanno poi dato vita ai canali digitali, che si chiamava Val Via Asiago Live 1° maggio, perché Via Asiago Live erano i live che facevamo non soltanto in Via Asiago ma in tutte le sedi regionali, e c'era stata una finale proprio per esibirsi poi sul palco del 1° maggio, come insomma si fa spesso, e i dei giornalisti hanno vinto il premio della insomma dei giornalisti presenti, quelli veri, quelli della carta stampata e anche quelli radiofonici, mentre a vincere furono i Fabbrica, che era un gruppo pugliese, perché diciamo la media ponderata era più alta rispetto a quella dei giornalisti. Devo dire che Tommaso non l'ha prese benissimo questa cosa, però insomma poi è arrivato sul palco del 1° maggio per altri motivi, e credo anche con un'identità ben finita, perché poi mi diceva, sai, sempre Franco Battiato, scrivere le canzoni complesse è più facile, è molto più difficile
2: quelle leggere, che apparentemente sembrano magari
0: leggere. Insomma quelle strutture, semplificare poi il pensiero, non sempre lui lo faceva con grande facilità, poi anche grazie a Giusto Pio ed altre persone che l'hanno accompagnato, ma non sempre tutti siamo portati a semplificare le cose, vero? Quello anche nella vita,
2: assolutamente sì, è un po' anche nel cinema, sai, è più facile fare piangere che non fare ridere. Tu pensi che Barzelletta ti racconto, o magari sono io stessa che sorrido e ti contagio il sorriso, invece no, anche a livello cinematografico la risata, comunque la comicità, è molto più difficile da introdurre in una scena piuttosto che magari una scena straziante, lacrimosa. E
0: quindi noi adesso ci studiamo con lei una barzelletta e poi torneremo credo, vabbè,
2: ci proviamo
0: dai.

0: completamente i De Giornalisti. Tra l'altro, insomma, speriamo di avere anche presto Tommaso Paradiso. Adesso è papà e anche sposato. Io non si immagina veramente, cioè non riesco ancora a credere che abbia fatto anche tutte queste cose, ma va benissimo.
1: Credo
0: così.
1: Che però la sua vita quotidiana sia cambiata poco, perché lui ha sempre ammesso di non dormire molto la notte, forse di non dormire proprio, e magari riesce a dare il cambio alla sua compagna per gestire il bambino. Dovrebbero equilibrare, ed è una grande fortuna anche la gestione del figlio. Magari, sai, la notte poi si è sempre un po' più creativi e arrivano le migliori frasi da mettere lì su un taccuino per poi produrre delle canzoni. E tornando ai De Giornalisti, come qualsiasi gruppo, sai che io soffro molto la distanza o l'assenza di alcuni gruppi, perché poi decidono magari di intraprendere carriere diverse. Un po' è successo con i Måneskin, un po' è successo anche con i Take That. Vogliamo magari fare un cenno ad una band mondiale, non strettamente italiana. Ci rimango male, io non lo so perché, ma sento un po' la nostalgia di quello che è stato l'inizio. Come si suol dire, il primo amore non si scorda mai.
0: Verissimo, anche se in realtà nel caso dei Giornalisti diciamo che la figura di Tommaso Paradiso era veramente prevalente,
1: principale, cioè, tutto quello che vuoi.
0: Rispetto ai Måneskin, che tra l'altro stanno ripartendo anche per un nuovo progetto insieme, però Tommaso era veramente un po' l'anima di tutto il gruppo, comunque scriveva lui.
1: Sì.
0: I due, sì. Marco andavano a completare appunto quello che era il suono dei Giornalisti, e sicuramente, a parte che con uno dei due ha ancora un rapporto molto molto forte, fa parte anche della band, però dei Giornalisti erano già Tommaso Paradiso.
1: Sì,
0: e quindi
1: capita sempre, anzi spessissimo, che il frontman sia, non dico il 90%, ma siamo lì di tutto il gruppo. Chiaramente poi viene fuori con un altro nome, con la sua stessa verve, perché le canzoni le scriveva lui, la musica la scriveva lui, quindi ha solo cambiato nome, però la nostalgia di aver conosciuto un gruppo, un duo, un trio, chiunque essi siano, e ridursi poi al solista mi lascia un po' l'amaro in bocca.
0: È vero, hai perfettamente ragione, così come penso che per i Måneskin, come dice qualcuno, invece Damiano cambia totalmente, cioè lui ha proprio bisogno di quel supporto per essere per avere queste tre personalità invece fortissime alle spalle, cioè ad esempio il batterista Ethan è cresciuto di Roma, ma è cresciuto dalle mie parti, e il suo maestro, il batterista, è insomma una persona che conosco molto ma molto bene, e devo dire che Ethan ad esempio ha la capacità di segnare proprio la strada del gruppo, perché è precisissimo.
1: Vero.
0: Nel suo saper usare la batteria, e quindi va a bilanciare poi quella che è la verve creativa sia di Thomas che di Victoria, che comunque sono preponderanti, cioè veramente sono anime a sé. Tra l'altro ho incontrato Thomas al concerto di Negrita, perché sì, qualche mese fa all'Atlantico, perché Thomas ad esempio stima moltissimo Drigo, che è il chitarrista storico di Negrita, che credo che sia uno dei più bravi, sia il più bravo chitarrista in assoluto presente in Italia. Senti, cara Giulia,
1: volevo mandare
0: in onda invece una canzone per la quale poi ci potrebbe essere uno spazio limiti lunghissimo, ma stiamo per arrivare
1: quasi,
0: insomma,
1: alla
0: tuo
1: fine.
0: Spazio. Sì, direi che proprio, guarda, te la lancio proprio come ultima canzone di questo spazio di Disco Rai, questa prima diretta praticamente improvvisata decore, che è Ermal Meta con Vietato Morire.

con gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Calmet ha vietato morire, vabbè, poi tutto il backstage dietro questa canzone, il vissuto proprio con Ermano, lo lasciamo per un'altra puntata, non di Paolo Limiti ma di Io C'ero. Lo sai che c'è un libro bellissimo, sì, di rock, uh-huh, che si chiamava Io C'ero, che raccontava tutte le esperienze di vari giornalisti, speaker eccetera, nei vari concerti. Ma c'è adesso la nostra Giulia Teri che arriva, tra l'altro cosa divertentissima, io ho detto guarda, mi riporto la mia cuffia perché c'ho, sì, tipo la mia copertina di Nino, se le fa non ti preoccupare perché anch'io
1: ho la mia. Non è, non è da tutti, no, però ognuno di noi porta o un oggetto scaramantico, sì, un qualcosa, sì, che, sì, lo faccia, sì, stare, sì, bene, sì, sì, forse è vietato morire. Poco fa la canzone era dedicata a me perché proprio adesso non devo mollare, inizia, no, una nuova stagione tra le due, tra l'altro con tantissime novità, prima di tutto l'orario, perché vado in onda dalle 14 alle 16, dal lunedì al venerdì. Grazie per l'accoglienza, Cristina, noi
0: grazie,
1: ci ritroviamo qui domani ovviamente,
0: sempre, sempre per questo passaggio di testimone. E quindi noi ci lasciamo con una canzone di un artista che l'altro giorno ha chiuso il suo tour a Caserta e ha detto io non so che cosa farò prossimamente, non so cosa farò in futuro, tra l'altro è stato uno degli ospiti di Scorai della scorsa stagione con una lunghissima intervista, però state tranquilli perché io sarò bene ugualmente, e questo io lo rilascio proprio come messaggio
1: mood
0: a tutti quanti.
1: Vero, dovremmo
0: non abbiate
1: prendere
0: paura
1: esempio
0: di cambiare, perché mai, a volte cambiare fa stare veramente tanto tanto bene, vero?
1: Assolutamente sì, guarda, ti dico una frase un po' vecchio stile, me l'ha suggerita mio nonno: ogni cambiamento è giovamento.
0: È vero.
1: Tra parentesi, si ha sempre un po' paura, ma superato quel piccolo ostacolo poi in fondo
0: poi
1: c'è sempre.
0: Poi gemelli che me invece cambia tutti i giorni, quindi
1: davvero?
0: Sì, spesso, no, spesso,
1: io
0: spesso,
1: ci penso un attimo in più.
0: Tu ci pensi, io no, io mi butto proprio. E allora anzi è già arrivata da un po' con noi a Disco Rai, ma adesso parte la fascia delle due, la nostra Giulia Teri. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

Inizia così ufficialmente la nostra diretta. Buon pomeriggio e benvenuti alla primissimissimissima puntata della nuova stagione Tra le due e puntini puntini. Occhio a questo titolo perché preannuncia un punto interrogativo enorme, perché non sapremo cosa accadrà in queste due ore, ma saprete che da oggi in poi ci sono io, come dicevo poco fa con Cristina, che chiaramente saluto e ringrazio e che rivedrò domani dalle 14 alle 16 insieme a me, Giulia Teri, su Rai Radio Tutta Italiana. A proposito di orari, sono le 14.05 di questo lunedì 14 settembre. Occhio che se c'è qualcuno che mi ha seguito anche l'anno scorso o comunque negli anni passati, sa perfettamente che io ho un po' una, come dire, ossessione per i numeri, quindi che siano le 14 di oggi 14 settembre secondo me è un segnale. Ma detto questo, io sono veramente molto emozionata ma anche felice di riaprire i microfoni e trovarmi qui per farvi compagnia in queste due ore insieme. Io mi auguro che abbiate passato un'estate bellissima, perché effettivamente abbiamo deciso di prenderci una lunga pausa, ma adesso siamo tornati, è tempo di ripartire, è tempo di staccare un po' la spina dai soliti pensieri, soprattutto dell'ufficio, e rimetterci in cammino insieme. Quindi che siate in macchina, che siate in pausa, che state mangiando un panino, qualsiasi cosa state facendo, siete in mia compagnia. Io ho preparato un'edizione completamente rinnovata, un po' piena zeppa anche di storie vere, di curiosità soprattutto da ridere perché ci piace, e consigli anche utilissimi per una vita quotidiana, ma soprattutto tantissima buona musica da ascoltare e di cui anche parlare. In questa prima ora vi racconterò della scienza e dei segreti che ci sono dietro il classico riposino pomeridiano, suppongo che sia l'ora giusta questa, e poi svelo anche uno scherzo assurdo di Elio e le storie tese, che anni fa, durante un Sanremo, il mitico Sanremo dove poi hanno vinto, naturalmente questo scherzo l'hanno fatto a Pippo Baudo. Faremo anche un esercizio facilissimo da fare seduti alla scrivania, un po' per sgranchirci le gambe, e ripeto, l'orario è sempre uno dei migliori. E ancora scopriremo da dove arriva davvero l'espressione fare cilecca. Vi darò una bella notizia anche green sui vestiti fatti con le bucce d'arancia, e vi racconterò anche la secolare rivalità tra Pisa e Livorno. Vi ho anticipato davvero tantissimo, però un po' sono i macro argomenti che porteremo insieme in queste dirette dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Insomma, tantissime curiosità, perché è un orario sì un po' di siesta, ma è un orario anche aiutarvi sia con la musica sia con il ritmo e soprattutto con il sorriso ad affrontare la seconda parte della giornata, che penso sia anche più difficile della prima, Staremo a vedere, ma stiamo insieme, questa è la cosa più importante. Noi partiamo così con Fred De Palma e la sua La testa gira.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Tra i tanti tormentoni che questa pausa estiva ci ha regalato, sicuramente Olly è stato uno dei protagonisti, con i suoi tour, con il suo modo di far conoscere la sua musica anche abbastanza social. In questo caso era una bellissima canzone che ha preceduto l'estate, ma che non smettiamo mai di ascoltare. Perché? Perché ci dà tante emozioni e non so qual è il reale motivo, devo dirvi la verità, ma spesso e volentieri sento molti ascoltatori, o sento magari anche degli amici, che mi dicono che questo testo rappresenta un po' la loro storia. Ora, o abbiamo vissuto tutti le stesse cose, perché mi ci metto di mezzo anch'io, o Olly è riuscito sicuramente a abbracciare un po' tutte le varie emozioni, tutti i vari sentimenti, soprattutto in questo caso di una coppia, o delle emozioni che l'amore, questo meraviglioso sentimento che poi era base del 99% delle nostre canzoni, ci regala quotidianamente. Allora, torniamo a noi, siamo sempre in diretta, io sono sempre Giulia Teri, sono le 14:15 ed è arrivato il momento di partire proprio con la nostra diretta ufficiale. Abbiamo fatto il passaggio di testimone con Cristina, che rivedremo domani e voi risentirete domani. Ho fatto, diciamo, un po' un'introduzione generale di quello che sarà questa primissima puntata e ripetiamo, è un po' una puntata pilota, ma sicuramente sarà la nostra puntata, il nostro modo di condividere la musica, che partirà da oggi, terminerà il venerdì per una settimana, ma andremo dritti dritti almeno fino a giugno. È ovvio che tantissime cose possono cambiare, noi siamo aperti a tutti, avremo tanti ospiti, ma non vi voglio spoilerare nulla. Partiamo intanto con una prima notizia di benessere. E parliamo di quel momento sacro, e sottolineerei sacro, che arriva puntualmente subito dopo pranzo, cioè a quest'ora, quando un po' la pancia è piena, la palpebra comincia un po' a calare pesantemente e soprattutto la concentrazione davanti al computer ci dice ciao, ci saluta e se ne va. Molto spesso per questi eventi, o comunque per queste sensazioni che arrivano, ci sentiamo un po' in colpa perché ci facciamo problemi e pensiamo naturalmente che sia solo una forma di pigrizia, e invece no. Dovete sapere che la medicina moderna e soprattutto i ricercatori di mezzo mondo dicono che facciamo benissimo. Cioè, io no, devo escludere la mia pennichella pomeridiana, perché sono qui a raccontare anche questi piccoli aneddoti e soprattutto a farvi ascoltare la musica italiana più bella. Voi invece potreste farlo tenendo sempre un orecchio attivo alla nostra musica. A parte gli scherzi, comunque diversi studi scientifici hanno dimostrato che fare un piccolo, e dico piccolo, sonnellino compreso tra i 15 e i 20 minuti ci rimette letteralmente al mondo. Cosa fa? Abbassa la pressione, azzera i livelli di stress, migliora la memoria e ci dà anche quella carica pazzesca che ci serve per affrontare il resto del pomeriggio, senza trascinarci poi sui piedi oppure sui gomiti. C'è però una regola fondamentale, quasi una regola d'oro, che gli esperti ci chiedono di rispettare assolutamente. Questo è un po' un consiglio travestito da minaccia, e vi spiego perché. Perché mai e poi mai bisogna superare i 30 minuti. Quindi, se ci addormentiamo troppo a lungo, entriamo nella fase di sonno, quella profonda, e quando la sveglia suona, magari ci svegliamo completamente rintontiti, utilizziamo i termini giusti, ci svegliamo un po' più stanchi di prima e soprattutto con quel classico senso di disorientamento che non ci aiuta poi per la restante parte della giornata. Quindi, se dopo mangiato sentite la testa che cede, la palpebra che cade, lo sbadiglio dietro l'angolo, non abbiate timore, mettete un timer di 20 minuti, anzi 19 perché io amo i numeri dispari, o 21, fate voi, chiudete gli occhi, orecchie però sempre aperte, e sappiate che state facendo davvero una cosa utilissima per la vostra salute e soprattutto per il vostro cervello.

ritmo, Elisa con Bruciare per te su Rai Radio tutta italiana. 14:25, stiamo per archiviare la nostra prima mezz'ora insieme a me e Giulia Teri fino alle 16. Questo è il programma che ovviamente porta il titolo diverso rispetto a quelli degli anni passati, porta il titolo Tra le due e puntini puntini, lasciando un po' di curiosità e anche un po' di sospensione su quello che faremo, su chi inviteremo, sugli artisti, eccetera eccetera. Adesso però è arrivato il momento, sempre di parlare di grandi artisti e soprattutto di grande musica, di andare direttamente dietro le quinte del Festival di Sanremo, perché vi voglio raccontare una storia vera, ma anche una storia tutta da ridere. Non so se qualcuno lo ricorda, perché sicuramente sono passati un po' di anni. Allora, torniamo indietro nel tempo, fino all'edizione del Festival di Sanremo del 1996. È stata un'edizione memorabile, condotta ovviamente dal grandissimo e insostituibile, per quanto riguarda il mio pensiero, Pippo Baudo. Quell'anno arrivano in gara sul palco dell'Ariston Elio e le Storie Tese, con quel capolavoro di ironia intitolato La Terra dei Cachi. Ve la ricordate? Ok, la canzone era fantastica. Arrivò seconda tra le varie polemiche, perché era una canzone particolarmente strana ma anche particolarmente di rottura, quindi al Festival di Sanremo secondo me ha beccato il posto che meritava. Però la cosa davvero epica e soprattutto comica successe dietro le quinte, durante le prove ufficiali. Perché? Perché i ragazzi della band decisero di presentarsi nei corridoi del teatro, il famosissimo teatro Ariston, vestiti interamente di bianco, peraltro con le facce dipinte d'argento e delle maschere assurde, per somigliare un po', come dire, a un gruppo di alieni che arrivavano sulla Terra. Pippo Baudo, quando li vide spuntare, lui che ovviamente controllava tutto ed era sempre presente anche durante le prove, a un certo punto li vide spuntare all'improvviso da dietro un sipario a pochissimi proprio minuti dal loro turno di prova, e si prese un colpo pazzesco, perché andò completamente nel panico e cercò disperatamente di fermare questi ragazzi e fermarli urlando nei corridoi, appunto perché era convinto che si trattasse di uno scherzo fuori programma e che non fosse la vera band che stava salendo sul palco appunto per fare le prove. Quindi cercò di fermarli a tutti i costi quello che successe è che Rocco Tanica, uno dei più simpatici peraltro del gruppo, ma anche gli altri membri del gruppo, dovettero letteralmente mettersi in ginocchio nei camerini per rassicurarlo e per fargli capire che erano loro, chiedendogli ovviamente scusa e spiegandogli che era solo il loro look ufficiale per la gara. Alla fine Pippo Baudo, visionario com'era, si convinse, li fece salire sul palco e quella performance fece davvero la storia della TV italiana. Noi non la possiamo rivedere, ma sicuramente la possiamo riascoltare. Parcheggi abusivi,

会，会，开，会。Perché è la terra dei cachi, è la terra dei cachi.

proposito di baci, Serena Brancale con Anne McCoy alle 14.35, io mi permetto di mandare un bacio virtuale a tutti coloro che in questo momento puntuali, come sempre, sono su Rai Radio Tutta Italiana. Ragazzi, è la primissima puntata. Io sono molto, molto emozionata e dovete sapere che ho anche i disturbatori che non mancano di arrivare nel nostro metastudio. Non è vero, sto scherzando, anzi, sono persone, amici, colleghi che ci tengono compagnia, ci danno tutti gli aggiornamenti, vengono in diretta, fanno video e mi regalano un sorriso. Spero poi ovviamente di rimandarlo a voi. Io sono in diretta fino alle 16, parleremo di tantissimi trucchetti, come ad esempio il sonnellino pomeridiano. La scienza ci ha detto, anzi ci ha autorizzato, che comunque è un qualcosa che porta beneficio al nostro cervello, al nostro fisico, per affrontare la restante parte della giornata. E adesso invece vi parlo di salute e soprattutto di come sgranchirci un po' le gambe senza però bisogno di alzarsi dalla sedia dell'ufficio, anche dalla sedia di casa o dalla sedia dove siete in questo momento e magari state pranzando. Quante volte durante la giornata magari vi capita di sospirare e dire fra voi stessi ma io non ho mai tempo per andare in palestra o per fare un po' di attività fisica, parcheggio sempre molto vicino all'ufficio, non faccio neanche due passi. Da oggi ve lo dico subito, zero scuse, perché vi sto per dare un piccolissimo spazio che magari replicheremo anche nei prossimi giorni, e soprattutto piccolissimi esercizi trasparenti e facilissimi da fare a casa oppure mentre siamo seduti davanti al computer. Oggi vi insegno il sollevamento gamba da seduti. È un esercizio praticamente invisibile perché avviene tutto sotto il tavolo e potete fare persino durante una riunione, magari una riunione importante con Zoom, senza che nessuno dei vostri colleghi se ne accorga. Quindi sedetevi belli comodi comodi, dritti dritti, con la schiena ben staccata dallo schienale, e appoggiate i piedi a terra. Da questa posizione stendete una gamba in avanti fino a portarla dritta dritta e parallela al pavimento. Mi raccomando, non deve essere bassa, ma la dovete alzare, sta lì appunto lo sforzo. Tirate quindi le punte dei piedi verso di voi tenendo la posizione per circa 3 secondi, e poi riaccompagnate la gamba giù lentamente senza farla urtare, ma non solo per fare rumore, ma stando attenti a non farvi male. Fatelo 10 volte per la gamba destra e 10 volte per la gamba sinistra, non se ne accorgerà nessuno, e voi sfrutterete il tempo che state lì davanti al computer a lavorare per fare anche un po' di attività fisica e per sgranchire le gambe. È un piccolo, anzi piccolissimo movimento che risveglia i muscoli delle cosce, fa circolare il sangue nelle gambe evitando che si gonfino soprattutto le caviglie a fine giornata, cosa che succede spessissimo, e questo esercizio in più fa lavorare, udite udite, anche gli addominali. Non li sentite perché non c'è un carico di peso, ma state attenti perché anche lì gli addominali, se proprio poggiate la manina sul pancino, sentite che si contraggono. Comunque un solo minuto al giorno ed evitate l'effetto statua di sale.

La grande voce di Giorgia con Vivi Davvero qui su Rai Radio Tutte Italiane. Stiamo cercando di sopravvivere davvero, soprattutto perché è terminata la stagione più bella dell'anno. L'abbiamo così tanto acclamata, l'abbiamo così tanto desiderata che poi va via in un soffio, come tutte le cose belle naturalmente. Quindi è vero, ci siamo presi una lunga, anzi per quanto mi riguarda lunghissima pausa estiva. Non ci sentivamo da giugno, da metà giugno all'incirca, ma adesso siamo ripartiti alla grande. Oggi è la primissima diretta, la puntata pilota che poi determina un po' il mood di tutta questa stagione, e naturalmente dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 ci sarò io qui su Rai Radio Tutta Italiana con Tra le due e puntini puntini puntini. Tra le due non siamo in due, sto da sola, anche se a volte parlo da sola, quindi mi sdoppio un po' nei miei ragionamenti, un po' come faccio praticamente tutti i giorni con voi, ma soprattutto questi puntini lasciano intendere che ci saranno davvero tante novità e la porta è aperta a qualsiasi rubrica, a qualsiasi dialogo magari anche tra di noi. Vi ricordo il 334 604 5640, che è sempre il numero WhatsApp per interagire sia con me che con tutti gli altri programmi delle dirette, e soprattutto gli ospiti che già dalla prossima settimana cominceranno a prendere forma ed accomodarsi in questo piccolo salotto. Io adesso, insieme alla grande musica di Rai Radio Tutta Italiana, vi voglio portare nella storia bizzarra della lingua italiana. Io sono sempre affascinata da queste curiosità e vi preannuncio che è una rubrica quasi fissa che porteremo avanti tutti i giorni, e andremo a scoprire delle frasi, soprattutto che diciamo, che pronunciamo quasi quotidianamente, ma a volte non sappiamo il significato, soprattutto non sappiamo l'origine di quelle parole che poi ci portano a paragonarle a fatti che accadono realmente nella nostra vita. Per esempio, vi capita mai di utilizzare la frase, secondo me sì, che abbiamo fatto cilecca? Quindi comunque un qualcosa che non è andato come doveva andare, quindi è successo qualcosa di inaspettato che ha interrotto il nostro programma. Ecco, noi lo diciamo sicuramente non per un motore dell'adulto che non parte, ma un qualcosa anche a volte che un elettrodomestico per esempio si rompe, o altre più soluzioni di frasi. Però da dove arriva davvero questo modo di dire? Ve lo dico io, non c'entra assolutamente nulla un'ipotetica signora di nome Cilecca. Dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, fino addirittura all'Italia del 700, pensate un po', ai tempi dei vecchi fucili a pietra focaia usati dai soldati. Quando la polvere ovviamente da sparo rimaneva inceppata dentro l'arma, perché diventava umida a causa appunto della nebbia oppure della pioggia, il fucile cosa faceva? Non sparava, e quindi il meccanismo faceva solo un piccolo scatto a vuoto, producendo un rumore secco tipo click. Ce l'abbiamo presente, no? Anche oggi, se dovessimo cliccare un grilletto oppure un qualcosa, un tasto, sentiamo quel profumo click. Occhio a come è scritto click, perché se lo immaginate in questo momento, appunto avete davanti gli occhi la vista della C, della L, della I e della C. Quindi perché vi dico questo? Perché nel dialetto milanese, ovviamente dell'epoca, quel rumore venne storpiato nella parola cilec. Se ci fate caso, click è cilic, cilic, cilec. Ecco che si compone questa nostra usanza di oggi, appunto, della parola cilecca. Quel cilec indicava proprio un colpo andato a vuoto, quindi da lì la parola è diventata di uso comune per indicare qualsiasi figuraccia magari che facciamo, oppure un qualcosa che è andato storto nella vita. Ecco, questa è una storia curiosa che nasce poi da tre, se ci fate caso, semplici sillabe con un po' di dialetto milanese. Siamo arrivati ai giorni nostri ed ecco perché si dice fare cilecca.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: stata io.
1: Siamo tutti un po' matti. Dito nella piaga con Che fastidio qui su Rai Radio Tutta Italiana quando sono le 14:56 ed è letteralmente volata la nostra prima ora insieme. E non scherzo quando dico prima ora, perché è la prima ora della prima puntata della, non della prima stagione, ma magari della prima settimana di Tra le Due, programma condotto con un punto interrogativo enorme da Giulio Teri dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, giusto per rinfrescarvi un po' la memoria. Adesso però parliamo di buone notizie per l'ambiente, argomento che mi piace particolarmente tanto e che voglio che venga messo in

veri e propri campioni quando si parla di salvaguardare il pianeta. Infatti un gruppo di ragazzi, in questo caso ragazzi siciliani, ha inventato un sistema assolutamente rivoluzionario per prendere le bucce di arance e le bucce di limoni. Sapete che in Sicilia esistono tantissime piantagioni di arance e limone, anzi siamo proprio la regione tipica degli agrumi. Ovviamente sono buonissimi, ma le bucce di arance e limoni spesso si buttano perché avanzano dalle industrie, soprattutto dei succhi di frutta, e normalmente queste bucce finirebbero davvero nella spazzatura, a tonnellate addirittura, e trasformarle in un tessuto morbido, lucido e biodegradabile diventa davvero in questo caso una novità, un gesto da sottolineare di questi ragazzi che hanno deciso appunto di intraprendere questa impresa. Avete capito bene, perché loro con queste bucce ci fanno i vestiti e lo fanno in modo da non sprecare nemmeno un grammo di scarto agricolo, quindi si risparmiano così milioni e milioni di litri d'acqua rispetto anche alle coltivazioni tradizionali di cotone, e non si usa la chimica inquinante che sappiamo benissimo fare i vari coloranti dei vestiti eccetera eccetera. Purtroppo se ne fa un largo uso. La cosa fantastica è che le più grandi case di moda, soprattutto quelle internazionali, ma anche la moda è un made in Italy, hanno già adocchiato questa invenzione, diciamo, nostrana, e stanno creando intere, e dico intere, collezioni di abiti fatti proprio con le bucce dell'arancia e le bucce dei limoni. Questa è la dimostrazione, al di là del fatto che possa venire dalla Sicilia, ma sono sicura che ci saranno altre idee del genere da altre parti d'Italia, magari nei prossimi giorni ne parleremo, è la dimostrazione vivente che con un po' di furbizia, anche un po' di studio soprattutto e un po' di creatività possiamo aiutare la natura, e soprattutto ci possiamo creare dei posti di lavoro davvero sorprendenti, particolari, ma attenti all'ambiente.

Malika Yan con E se poi qui su Rai Radio tutta italiana. 15.07, siamo entrati nel vivo della nostra seconda ora insieme con le note meravigliose in questo caso di E se poi, ma in generale di tutta la nostra playlist che ci dà la carica, che ci fa rilassare, che ci dà quel giusto spazio, quel giusto respiro che proprio a quest'ora serve poi per riprendere la giornata, perché non è finita, Non ci salutiamo per augurarci buon proseguimento di serata, ma buon proseguimento di giornata. Quindi è tutto un po' cambiato rispetto all'anno scorso, ma noi siamo qui pronti per trascorrere queste due ore insieme. Poi piano piano vi lascio anche, vi indico di chi rimarrete in compagnia dopo di me. Allora, adesso se c'è una cosa che mi è venuta in mente di proporvi all'interno delle nostre rubriche è proprio la rivalità che a volte troviamo calcisticamente, culturalmente, tradizionalmente tra un paese e un altro, tra una regione e un'altra, tra un vicino di casa e un altro. E c'è, è risaputo che ci sia una faida davvero storica che dura da secoli e che non si è mai, e dico mai, spenta. Ed è quella tra due città toscane bellissime entrambe, come Pisa e Livorno. Allora lì vi assicuro che non corre buon sangue, ma addirittura non da oggi, non da ieri, ma da generazioni. Quindi bisogna tornare un po' indietro nel tempo per capire, anzi per andare a scoprire qual è questo motivo, qual è questo disaccordo che allontana Pisa e Livorno. Allora partiamo dal Medioevo, dove Pisa era una potentissima e anche ricchissima repubblica marinara. Perché? Perché aveva un porto enorme, mentre Livorno era solo un piccolissimo villaggio di pescatori che tra l'altro era pure sotto il controllo di Pisa. La svolta vera accade quando i signori di Firenze, quindi i Medici, conquistano la regione e decidono di bonificare la zona di Livorno trasformandola nel porto principale della Toscana. Quindi cosa è successo? Hanno tolto il potere, ma soprattutto anche i soldi, a Pisa. Ecco, da quel giorno, quindi parliamo del Medioevo, tra le due città è scoppiata una guerra fatta di battutacce, di parole pungenti, di prese in giro, che continuano praticamente ancora oggi sia nei bar ma soprattutto sugli spalti degli stadi. I livornesi rinfacciano ai pisani di essere davvero con la puzza sotto il naso, perché erano ricchi e magari si sentivano superiori rispetto a, al popolo livornese, mentre i pisani rispondono un po' con l'ironia, trattando sempre male, diciamo, i livornesi. Quindi se volete vedere scintille vere dovete andare in Toscana, magari fare una domanda ad un pisano e ad un livornese o mettergli davanti un piatto buonissimo della loro cucina toscana e sicuramente da lì arriveranno scintille, oppure arriveranno diversi pareri su un unico piatto che poi rappresenta sempre il nostro meraviglioso paese. Di queste storie ve ne racconterò davvero tante, come ad esempio mi viene in mente, essendo siciliana, la rivalità perenne e un po' calcistica che c'è tra Palermo e Catania, o comunque tra altre città che hanno una storia, come tutta la storia della nostra Italia, hanno una storia ben definita. Intanto torniamo alla musica con gli 8836 Un Mito.

Achille Lauro, grande estate anche per lui con Comuni Immortali qui su Rai Radio Tutta Italiana. 15:19 continua la nostra maratona fino alle 16 insieme con Giulia Teri dal lunedì al venerdì, ormai lo sapete a memoria, l'avrò già detto mille volte, dalle 14 alle 16. Il programma si chiama Tra le due e vedremo cosa succede. Intanto io vi porto ancora nella storia, ma soprattutto vi porto tra i segreti di una canzone immensa che ancora oggi cantiamo davvero tutti a squarciagola. Facciamo un salto indietro nel tempo fino al 1981, quando il grandissimo Franco Battiato pubblica un album destinato davvero a cambiare per sempre la storia della musica italiana. L'album si intitolava La voce del padrone e fu il primo disco del nostro paese a superare lo spaventoso traguardo del milione di copie vendute, che oggi, detta così, un milione di copie vendute chiaramente non fa brivido, ma nel 1981 ovviamente sì. Dentro questo disco c'è un brano che è stato classificato, e ne sono assolutamente d'accordo, come brano capolavoro, intitolato Bandiera Bianca. A un primo ascolto sembra una canzone super orecchiabile, no? Super ballabile, leggera, con un ritmo travolgente che fa scatenare la gente in discoteca, ma in realtà il testo era una ironia, una ironia raffinatissima e anche un po' spietata contro i difetti della società e soprattutto contro i politici dell'epoca e soprattutto contro le mode stupide del momento. Battiato ci ha infilato dentro un po' di tutto, ci ha infilato persino dei versi presi dalle antiche poesie dell'Ottocento legate alle guerre del Risorgimento, però canticchiandola così nessuno di noi ci ha mai fatto caso ed ecco che all'interno di Tra le due e andiamo un po' a fare le pulci a quelli che sono i testi iconici, i testi più importanti della storia della musica italiana e quindi spieghiamo un po' il vero significato. Ma la vera magia di questa canzone è stata proprio questa, cioè è stato lui, Franco Battiato, l'unico artista capace di far riflettere e soprattutto di far pensare milioni di persone mentre appunto stavano ballando, mentre stavano canticchiando, mentre magari stavano così battendo le mani al cielo. Insomma, è un maestro unico che ovviamente ci manca tantissimo, ma la sua musica è rimasta in eredità ai nostri cuori e soprattutto anche alle nostre, ai nostri momenti della giornata. Quindi chiudiamo alle 15:22 questo spazio dedicato a un artista che ha fatto la storia della musica italiana e riascoltiamo Bandiera Bianca di Franco Battiato.

per altri invece potrebbe dare dei suggerimenti molto importanti. Siccome sapete che noi siamo molto attenti alle notizie green, abbiamo parlato all'interno della nostra prima ora insieme dei vestiti fatti con gli scarti delle bucce di arance e di limoni, che sta diventato davvero anche un must soprattutto per molte case di moda. Adesso invece parliamo della raccolta differenziata. È da tantissimi anni ormai che la facciamo, però secondo me c'è bisogno non tanto di ricordare cosa fare, ma di sensibilizzare sempre più questo argomento, perché a volte distrattamente, me ne rendo anche conto, per motivi di tempo, per motivi di spazio e per la fretta, per gli impegni, gettiamo qualcosa non nel contenitore adatto. Io sono sicura che a chiunque di noi è capitato di trovarci, magari soprattutto, che ne so, la domenica sera o il sabato sera, davanti al cassonetto della spazzatura con il cartone della pizza da asporto in mano. È un classico, perché durante il weekend, vabbè, io lo faccio anche durante la settimana, però spesso durante il weekend si ordina una bella pizza da mangiare a casa. Ma il punto di domanda qual è? Ed è un punto di domanda gigantesco. E adesso questo cartone della pizza, dove lo butto, dove lo metto? Allora, facciamo un po' di chiarezza, una volta però e per tutte, perché questo è davvero molto semplice. Iniziamo dalle cose basiche, che per poi arrivare magari a quelle un po' più complicate. Non vogliamo più fare disastri e soprattutto vogliamo aiutare l'ambiente. Quindi se il cartone della pizza è perfettamente pulito, quindi privo di macchie d'unto, senza briciole, proprio il cartone come se fosse stato vuoto e non abbia contenuto la pizza, allora va piegato e buttato dritto dritto nel contenitore della carta, carta e cartone ovviamente. Ma se il cartone ha delle macchie d'olio, macchiato di pomodoro, oppure con il formaggio fuso che a volte durante il trasporto può spostarsi e quindi si attacca al fondo, e ovviamente come succede praticamente 9 volte su 10, lì non va quel cartone, non va nella carta, non ci deve andare assolutamente, anzi l'unto e il cibo rovinano l'intero processo di riciclo della carta del macero. Quindi se la troviamo macchiata di qualsiasi ingrediente alimentare, non dobbiamo buttarla nella confezione o comunque nel contenitore della carta e del cartone. In quel caso specifico la regola è semplicissima: la parte pulita si può strappare e metterlo nella carta barra cartone, mentre la parte sporca, sporca d'olio, sporca di sugo, sporca di mozzarella, va ridotta a pezzettini e buttata nell'indifferenziato oppure nell'umido se c'è scritto sul cartone che è compostabile. Quindi bastano veramente pochi secondi di attenzione che salvano il pianeta. Non ci costa assolutamente nulla dividere la parte pulita, magari semplicemente il coperchio, e la parte sottostante, che al 99% delle volte è leggermente macchiata. Ricordate di farle in 1000 pezzettini e buttarla nell'indifferenziato oppure, se il cartone è compostabile, nell'umido. È chiaro? Beh, dai, dire di sì. L'abbiamo un po' ripassata, perché il 99%, anzi mi auguro che il 99% delle persone già sappia come fare la raccolta differenziata, ma noi siamo qui a chiacchierare e a portare anche dei consigli utili come questo.

tante nuove collaborazioni all'interno di quest'estate targata 2026, come quella di Alfa e Gigi D'Alessio qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, il ritmo ci sta travolgendo sempre di più con la nostra musica, con i nostri percorsi narrativi, e adesso è arrivato il momento di fare un salto indietro nei secoli. Parliamo di storia perché vogliamo andare anche a curiosare ogni tanto la vita privata dei grandi, dei potenti, dei magnifici protagonisti appunto della nostra storia. E quando pensiamo ai grandi e ai potenti, soprattutto qui a Roma, non possiamo non pensare all'imperatore Augusto. Ci viene subito lui in mente, perché era l'uomo più potente del mondo antico. Era il condottiero d'acciaio, chiamato così, che ha trasformato Roma da una città praticamente fatta di mattoni a una capitale di marmo monumentale. Moltissime opere d'arte qui a Roma, che ovviamente non sto qui ad elencare, sono state delle idee o delle volontà proprio di questo imperatore. Uno se lo immagina sempre serio, sempre solenne, sempre intento a mangiare cibi raffinati o magari serviti anche su dei piatti d'oro. Invece gli storici dell'epoca ci raccontano una versione diversa, una storia diversa, perché Augusto era un uomo dalle abitudini di vita quasi spartane, molto semplici, e aveva anche delle fissazioni davvero curiose. A tavola, per esempio, odiava i grandi banchetti e soprattutto pranzava quasi sempre da solo, con cose semplicissime: bastava un pezzo di pane duro, un po' di acqua per essere appunto ammorbidito, un po' di formaggio, due fichi secchi, buoni fichi secchi, e soprattutto qualche pesciolino così qua e là per dare un po' di sale, un po' di gusto al suo pranzo o alla sua cena. Ma la cosa più incredibile che vi voglio raccontare è che l'imperatore di Roma, pensate, questa grande figura, no? Questo uomo super potente, aveva una paura matta e incontrollabile dei temporali. Quindi quando arrivavano i tuoni o i fulmini su Roma, correva a nascondersi nei sotterranei, ovviamente nei bunker, nelle stanze più buie, soprattutto nelle stanze più buie della sua villa, e si avvolgeva dentro una pelle di foca. Perché? Perché all'epoca si credeva che la pelle di foca fosse un amuleto magico, no? E di difesa, in grado appunto di fermare i fulmini. Vedete che poi alla fine anche i giganti della storia avevano le loro debolezze. Ecco, una su tutte, Augusto, che chiaramente dava un'immagine di sé potente, sotto sotto aveva anche qualche incertezza o soprattutto qualche paura, e noi lo raccontiamo così.

0: Beh, io non so che rumore faccia la felicità, ma so che rumore fa la campanella quando finisce la lezione a scuola, perché sono le 15:53 e sono terminate, anzi sono volate le nostre due ore insieme in questo nuovo programma di questo nuovo lunedì 14 settembre dalle 2 e puntini puntini con Giulia Teri, appunto tutti i giorni dalle 14 alle 16. C'è un cambio della guardia che non sarà imminente, ma accadrà tra circa 35-37 minuti, e lo farò con il mio ex compagno di viaggio, il mio maestro di tecnologia, il mio maestro di speakeraggio qui nel Radio Rai, Julian Borghesan. Benvenuto Julian.
1: Urca, il maestro è tanta roba. Ciao Giulia, sono contento che sei partita con questa nuova avventura. Tra l'altro ti faccio i complimenti perché quest'estate t'ho vista su Rai 1 con un'altra avventura molto bella televisiva.
0: Una bellissima avventura, un'esperienza
1: pazzesca.
0: Che
1: è andata molto bene, tra l'altro.
0: Gli ascolti sono stati ottimi. Linea Med, parlavamo del Mediterraneo. Ho avuto la possibilità di fare questo programma televisivo che mi ha portato un po' in giro appunto nel Mediterraneo per raccontare cosa
1: mangiato
0: ancora
1: bene?
0: Rimane. Mangiato benissimo, ho assaggiato tutti i piatti tipici, poi il bello è anche quello, no? I piatti tipici di ogni regione, e speriamo che il prossimo anno insomma riparta questo treno e ci riporti un po' in giro per l'Italia.
1: Portate a fare belle cose. Allora, io arrivo dopo di te, in realtà c'è una mezz'ora di musica, dopodiché iniziamo oggi questa prima puntata.
0: Sono curiosissima.
1: Inizio. Cioè, non è che
0: siamo sempre, ci sdoppiamo questo studio.
1: Però abbiamo la fortuna di avere una struttura digitale RAI con bravissimi professionisti anche per quanto riguarda poi il materiale da produrre per i social, eccetera eccetera. Primo palco è un programma di servizio, è l'unico programma al momento di tutta la RAI, di tutte le reti, dedicato ai giovani talenti della musica. Non è una gara, non è un contest, non è un concorso, è semplicemente la possibilità che diamo ogni giorno ad un talento di potersi fare conoscere facendo ascoltare un paio delle sue canzoni, raccontandoci di lui o di lei, e quindi fare un po' un viaggio nel mondo di questi giovani artisti che hai visto mai, magari scopriamo qualcuno che presto possa diventare anche un grande artista.
0: Sì. Quindi la musica sempre la protagonista, sia del palinsesto in generale di Rai Radio Tutta Italiana, ma in questo caso anche dal vivo nel senso non magari suonata qui in studio, ma raccontata dalla viva voce del protagonista.
1: Esatto. Raccontata dalla viva voce del protagonista, facendo ascoltare invece un paio di canzoni che il protagonista o la protagonista ci porteranno su supporto come si fa solitamente, e poi insomma ci saranno delle sorprese nel corso del tempo andando avanti. Certo, se c'è quell'artista che ha la chitarra acustica, dice mi porto dietro anche la chitarra perché poi improvvisiamo qualcosa.
0: Voglio strimpellare un
1: po'.
0: Esatto,
1: facciamolo molto volentieri. E l'idea poi è di portare questo programma anche fuori, in giro, quindi in versione,
0: sarebbe una bellissima
1: in versione
0: idea.
1: Live. Però ripeto, è un megafono, è una possibilità che diamo di visibilità.
0: È tutto una vetrina di tutto rispetto, soprattutto che poi dietro c'è anche il marchio Rai. Io ho avuto la possibilità negli anni scorsi di vivere insieme ai giovani artisti emergenti questo tipo di emozioni, e mi ricordo che oltre ad ascoltare la loro musica, oltre ad innamorarmi anche a volte di alcuni testi, di alcune melodie che non avevo ancora sentito, facevo caso alla luce che avevano negli occhi, a quella passione, a quel fuoco in pancia che ovviamente portavano la loro emozione, la loro voce, i loro testi, la loro storia, ma anche soprattutto le loro delusioni.
1: È quella roba lì.
0: Non per colpire, ovviamente, nelle ferite dell'artista, però diciamoci la verità, se un artista non è tormentato, non ha i suoi fallimenti, non è un artista, e noi vogliamo scoprire anche quello. Tu cosa cerchi in questi ragazzi?
1: Io cerco l'unicità, perché credo che l'unicità, non solo nella musica, ma anche nel cinema, nel calcio, nella vita in generale, l'unicità è quella che paga. L'unicità significa essere facilmente riconoscibili, essere facilmente, come dire, molto più facile per le persone dire ah ok, è quello lì o è quella lì, no? Capita quando ascoltiamo tutti i giorni canzoni, faccio degli esempi, Franco Battiato piuttosto che Vasco Rossi,
0: voci inconfondibili e soprattutto è, stili inconfondibili.
1: Brava, quella è l'unicità. Comunque, primopalco@rai.it, se volete candidarvi.
0: Stavo per
1: primopalco@rai.it, se volete appunto candidarvi, con un po' di pazienza, poi uno alla volta riuscirete a venire qui negli studi di Via Asiago 10 in Roma.

0: una breve biografia, i documenti per poter entrare qui in via Asiago con un accompagnatore al massimo.
1: Ok.
0: Basta, queste sono le prerogative, quindi molto semplice, non costa nulla e anzi cerchiamo noi di dare a voi questo spazio e questo momento promozionale.
1: Da che ora a che ora, da che giorno a che giorno?
0: 16:30 a 18, dal lunedì al venerdì, da oggi.
1: Wow, quindi non potevi darci notizie migliori,
0: no,
1: perché
0: grazie a te.
1: Amiamo respirare musica, soprattutto quando si tratta di giovani emergenti che
0: solo italiana, perché
1: sì,
0: siamo su tutta italiana, quindi
1: perdonatemi,
0: le canzoni,
1: ma l'avevo dato per scontato.
0: Solo
1: musica italiana qui su Rai Radio Tutta Italiana.
0: Allora, posso dirti una cosa?
1: Tutto quello che vuoi.
0: Che già
1: Giuliano.
0: Oggi sì? Noi apriamo con Lave.
1: Ok.
0: Lei è Valeria Consolo, è un'autrice e compositrice siciliana di Sant'Agata di Militello ed è cresciuta tra la Sicilia e il Veneto e oggi si presenta qui a Primo Palco per aprire la stagione.
1: Sant'Agata di Militello, sì, paese di Pippo Baudo, siciliana, regione mia, quindi secondo me sarà un ottimo inizio.
0: L'ha inventata lui.
1: Esatto, bravo. Vabbè. Prenderai le sue veci, ovviamente anche lui ha scoperto tantissimi talenti, no. Adesso invece tocca a te tutti i giorni, a partire da oggi per te primissimo puntata, sì. Sarai anche tu molto emozionato. A me non resta altro che salutarvi perché sono le 15:59, il tempo a mia disposizione finisce qui, ma con tra le due e puntini puntini non si sa che cosa ci ritroviamo domani puntuali alle 14 con Giulia Teri sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ciao Giulia, in bocca al lupo per la tua prima diretta.
0: Ciao Giulia, anche a te, buon lavoro.
2: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
3: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Dove sei? Dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui?

0: Canzone finita così perché intanto salve, sono Julian Borghesan. Se ne è parlato in questi giorni, devo dire, se ne è parlato di Primo Palco, il nuovo appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana che parte proprio oggi, quindi prima puntata, sarò in onda dal lunedì al venerdì qui su Rai Radio Tutta Italiana con questa vetrina? No. Possibilità? Nemmeno. Spazio. Questo spazio dedicato ai giovani talenti della musica italiana non è una gara, non è un contest, non è un concorso, è semplicemente un modo per farsi conoscere, per farsi ascoltare e per sapere qualcosa anche del percorso che questi ragazzi insomma stanno facendo artisticamente. C'è anche una sigla, incredibile, c'è anche una sigla, la prima volta che l'ascolto anch'io, perché la sigla di Primo Palco è questa qua. Senti qua, bella, basta, finita così, Primo Palco, accendi lo show, il primo ospite della prima puntata, del primo appuntamento, signori, è Lave, benvenuta. Allora, vediamo intanto se funziona tutto, microfono ospite, prova un po', ci sei?
1: Ciao, prova. Ah, sì, ci sono.
0: Ciao Vale, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille per l'invito.
0: Ma no, io sono molto molto contento che tu sia qui, sei la prima ospite. Cioè, guarda che porta fortuna questa
1: cosa. Che onore.
0: No, l'onore mio porta assolutamente fortuna perché il progetto è un progetto nuovo come stavo spiegando e c'è anche la sigla, so se ti è piaciuta questa sigla.
1: La sigla bellissima.
0: Sigla bellissima. Stiamo insieme un po', perché poi il programma va avanti fino alle 18, quindi abbiamo un po' di tempo per chiacchierare, per farci anche gli affari tuoi artisticamente parlando, da un punto di vista di vita privata anche no, perché non è un programma di gossip, ma cercheremo di capire un po' di più di Valeria in arte Lave, ok? Dopo lo sai che farò quella domanda lì che non ti ha mai fatto nessuno, perché Lave, ma forse se uno ci ragiona un po' viene anche da sé. Va bene, ci ascoltiamo, dai, intanto una canzone. Zucchero Fornaciari, ti piace? Conosci? È un genere musicale che ascolti?
1: Sì.
0: Ci sta?
1: Sì.
0: Ok, questa è Vedo Nero.

0: Oro Nero, Zucchero Fornaciari, 16 quasi e 39 minuti, come dicono quelli bravi, i primi giri di un programma radiofonico che sono un po' quelli che contano di più, no? Perché lì capisci, tu ascoltatore, se ti interessa il programma, altrimenti giri. Ma noi siamo partiti bene, perché oggi abbiamo la lave, come dicono a Milano, la lave.
1: Come dicono anche in Veneto.
0: La lave, certo, sì. Perché allora facciamo un po' d'ordine. Allora, tu sei siciliana.
1: Sì.
0: Origini venete.
1: Siciliana da parte di papà, okay. Veneto da parte della mamma. Precisiamolo, perché sennò mamma si offende.
0: Ecco. E noi mamma la salutiamo, così non si offende. Mamma è di Verona,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, mamma è di Verona.
0: Posto che ti dicevo io conosco molto bene, sì. Avendo abitato a Verona un annetto e mezzo, zona Santa Lucia, quei posti lì, insomma.
1: Che io conosco bene.
0: Ok, esatto. E andavo a scuola lì in centro, però questa è un'altra storia. Mentre papà è siciliano.
1: Esatto.
0: Di dove?
1: Sant'Agata di Militello, in provincia, okay, di Messina.
0: Ok, dove dicevamo poi nei contenuti che voi troverete sui social, in Sicilia ci sono tanti veneti come nel Veneto ci sono tanti siciliani, cioè c'è stato proprio un travaso, uno scambio, perché poi fondamentalmente il siciliano e il veneto è sempre andato d'accordo.
1: Sì, sì, su quello è vero, c'è un po' un imprinting.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: Ah. Senti, allora, tu sei una cantautrice,
1: sì.
0: Scrivi, componi, come nasce questo, cos'è, un amore, è un fidanzamento, è un'amicizia, che tipo di rapporto hai con la musica?
1: Allora, il mio è stato un rapporto travagliato, non ho iniziato subito in realtà a approcciarmi al mondo della musica. Mi è sempre piaciuto, ho sempre ascoltato e incantautorato, soprattutto quando ero piccola, mm-hmm, in macchina con mio padre che, okay, metteva le canzoni. Però paradossalmente nella mia vita mi sono anche un po' allontanata per dedicarmi al mondo dello sport, che è quello che mi ha contraddistinto negli anni, perché io ho girato tanto, ho girato grazie alla pallavolo, dico grazie perché poi è stata anche una parte fondamentale della mia vita, mi ha portato via di casa che avevo soltanto 13 anni.
0: Sei una delle ragazze della pallavolo. Tu.
1: Esatto, io sono una delle ragazze della pallavolo attualmente in pensione.
0: Ma dai,
1: però
0: già
1: ne vado fiera.
0: Già in,
1: sì,
0: pensione,
1: sì,
0: sì. Perché in pensione alla pallavolo si va molto giovani praticamente.
1: Sì, solitamente si va ai 30-35 anni, okay, io sono andata in pensione a 19 anni.
0: Quindi prepensionabile.
1: Sì,
0: insomma.
1: Esatto.
0: Senti, ma a che livello hai giocato?
1: Io sono arrivata fino alla B1,
0: ah,
1: ho fatto,
0: bello,
1: tutti i campionati nazionali, under 14, under 16, under 18, e ho fatto nel mio ultimo anno anche una promozione in Serie A.
0: Mm-hmm.
1: E
0: dove?
1: Santa Teresa Riva,
0: okay,
1: provincia di vicino Taormina, sempre Taormina, provincia di Messina.
0: Uh-huh.
1: E nel momento in cui ho raggiunto il punto più alto della mia carriera è stato anche il momento in cui ho smesso
0: di giocare.
1: Sì, perché poi comunque ho avuto un grave infortunio. E quello mi ha portato proprio a decidere. Già ero.
0: Sai
1: un,
0: che
1: sì,
0: in questi anni, avendo spesso incontrato, insomma, tuoi colleghi, musicisti, artisti, eccetera, ci sono tanti, soprattutto artiste, donne, che dallo sport sono passate alla musica. Non è la prima volta che incontro. Sì, c'è proprio questo passaggio. Vuoi forse perché c'era già la passione innata, no? Poi nel momento in cui smetti di fare sport, ti dedichi poi a quella passione lì, che magari avevi messo un po' da parte per lo sport. E allora, l'occasione forse è anche quella di salutare le azzurre di pallavolo.
1: Sì.
0: Peccato la finale persa, loro sono straordinarie, cioè io non perdo una partita, ma credo come me milioni di italiani, perché hanno un qualcosa in più proprio,
1: sì,
0: cioè
1: è
0: un gruppo pazzesco.
1: Io molte poi le conosco, quando ero piccola abbiamo anche giocato contro nelle finali nazionali, sì, io sono molto fiera, soprattutto perché,
0: fantastico,
1: purtroppo in Italia è uno sport anche poco seguito rispetto, mm-hmm, ai risultati,
0: certo,
1: che invece...
0: Certo.
1: Ci sono, e quindi secondo me invece è molto importante, soprattutto a livello femminile.
0: Va bene, allora ti chiamo Vale o Lave? Lave artisticamente
1: e vale nella vita privata, va okay. Benissimo.
0: La canzone, la prima delle due canzoni che ascoltiamo, perché questa è un'altra prerogativa, in questo programma ogni artista porta due sue canzoni da ascoltare e poi tra una chiacchiera e l'altra magari ascoltiamo qualcos'altro che non appartiene propriamente all'ospite stesso, ma qualcosa di legato alla storia della musica leggera italiana, considerando che Tutta Italiana è una radio che propone esclusivamente musica italiana di ieri e di oggi. La prima canzone, dicevo, si intitola 2004.
1: Sì, esatto.
0: L'ascoltiamo, poi magari capiamo qualcosa di più sulla genesi di questo pezzo. Su Rai Radio Tutta Italiana c'è Lave, questa è la sua 2004.

0: L'Ave 2004, la sua canzone qui su Rai Radio Tutta Italiana a primo palco, la nostra prima puntata di questo appuntamento quotidiano, ogni giorno dal lunedì al venerdì 16.30 a 18, un giovane artista, un giovane talento, ospite. Ti piace giovane artista?
1: Sì.
0: È bello.
1: Ancora sono giovane.
0: Quando uno dice giovane, io impazzisco. Sì. Ehi giovane, io... Oppure quando entro in un posto, no? In un ristorante dico... Ciao, allora, i ragazzi, ciao ragazzi. Beh, ciao ragazzi, è bellissimo. Vabbè, ma sono altre storie queste. Allora, 2004, sono passati 22 anni.
1: Sì.
0: Giusto?
1: 22 anni.
0: Quindi
1: sì.
0: È un racconto adolescenziale.
1: Sì, è proprio un
0: forse
1: racconto...
0: anche preadolescenziale.
1: Sì, perché
0: forse
1: eravamo...
0: dovevi ancora nascere.
1: No, quasi però.
0: Più o meno.
1: Esatto. No, è proprio un regalo che ho voluto fare alle mie amiche d'infanzia.
0: Ok.
1: Che siamo cresciute insieme e tuttora le considero proprio una colonna portante della mia vita.
0: È bello.
1: È il mio gruppo di scuola elementare. Alcune addirittura le conosco prima delle elementari, poi si è creato questo gruppetto nostro. Siamo sei ragazze, abbiamo vissuto tutte le fasi della nostra vita fin quando sono andata via di casa e nonostante la distanza siamo sempre state
0: quindi
1: super
0: unite. Non è cambiato niente da questo punto di vista?
1: Non è cambiato nulla. Ogni volta, nonostante siamo distanti, chi a Roma, chi in Sicilia, chi a Milano per studio e lavoro, ogni volta che ci ritroviamo sembra come il primo giorno.
0: Beh, cioè,
1: abbiamo sempre questa impressione nonostante il tempo.
0: E siete in questa fase, siete cresciuti insieme nel 2004 in Sicilia?
1: Sì, sì, andavamo proprio a scuola elementare nel nostro paese, a Santa Catimini Vitello.
0: Okay.
1: Sì.
0: Unica musicista del gruppo?
1: Sì, gli altri ogni tanto fanno un po' di karaoke, andiamo in giro.
0: Ma dai.
1: Sì, sì.
0: Bello.
1: Un po' di performance,
0: un
1: però
0: po' di performance.
1: Sì. Però sì, sono l'unica, ecco, sotto il punto di vista un po' professionale sono l'unica, esatto.
0: Senti, ma c'è una cosa che ad esempio a molti artisti non piace, no? Cioè essere inglobati, chiusi, annoverati in un genere musicale specifico. Tu come la vedi questa cosa?
1: Allora, a me piace sperimentare, sicuramente...
0: Okay.
1: Tendo di più verso il pop, indie, mi piace molto il cantautorato, ma sono molto aperta nel sperimentare anche nuovi generi, perché secondo me è anche giusto approcciare, capire e poi eventualmente riconoscersi in un genere in cui ti senti anche un po' più a tuo agio.
0: Quindi no, questo sì. Secondo te c'è un limite in Italia da parte di chi ascolta... Cioè c'è proprio quel limite dove la musica potrebbe proporre, come dire, molto di più, ma in realtà non lo fa anche per paura dell'ascoltatore finale?
1: Allora, secondo me siamo molto sì, fermi ad alcune idee. Cioè io sono molto legata al passato, quindi anche al cantautorato, proprio da De André, Battisti... E purtroppo ultimamente si è persa, secondo me, molto questa scrittura profonda che c'era prima.
0: Però,
1: molti giovani.
0: Però, scusami, le nuove generazioni ho scoperto che a loro volta stanno riscoprendo,
1: esatto,
0: questo tipo di cantautorato anche grazie ai social.
1: Sì,
0: poi.
1: Sì, ho conosciuto, soprattutto vivendo adesso a Roma, che ho la possibilità di fare anche dei live in giro. Ho conosciuto,
0: certo,
1: tanti miei colleghi,
0: uh-huh,
1: che appunto sono alle prime armi e cercano anche di entrare in questo mondo. Ho riscoperto tanto con loro il mondo della scrittura.
0: Ah,
1: purtroppo,
0: okay,
1: siamo anche pochi quelli che scrivono.
0: Che scrivono.
1: Soprattutto siamo poche donne. Questa cosa
0: è
1: in realtà
0: è vero questo.
1: Mi dispiace.
0: Sì.
1: Più un mondo prettamente maschile, quindi...
0: Che poi scrivere è la parte forse più importante nella realizzazione di una canzone. Caterina Caselli, anni fa, parlando, mi disse una cosa. Disse, tutti vogliono fare i cantanti, non capendo che oggi c'è bisogno di bravissimi autori, perché poi quello che conta è l'autore. Cioè, tu lo sai, no? Anche da un punto di vista di SIAE, di introiti, eccetera, chi scrive è quello che tiene in piedi comunque la struttura della musica leggera italiana. Poi cantare, ok, sono tanti cantanti super famosi che non hanno mai scritto niente. E quindi in proporzione hanno guadagnato molto meno degli autori di quelle canzoni, magari sconosciuti da un punto di vista di fisicamente al grande pubblico, ma conosciutissimi nelle banche, perché hanno un sacco di introiti. E lì è un po' la differenza, no, tra l'interprete e il e l'autore è il cantautore. Cioè, meglio gestirsela se uno ha la capacità, comunque, è logico.
1: Sì, sì, io sono d'accordo. Secondo me è comunque un fattore che devi avere un po' innato, se non si sviluppa. Secondo me al massimo puoi allenarlo, ma devi già averlo dentro.
0: Scuola.
1: Esatto. Esatto, sì, io su quello sono d'accordo. Secondo me scrivere è anche un fattore molto intimo.
0: Come no?
1: Perché ti aiuta anche a tirare fuori soprattutto le tue emozioni e anche avere il coraggio di condividerlo.
0: Come no?
1: E non è da tutti. E secondo me è importante anche sapere e riconoscere ciò che canti. E questo capita invece all'interprete, che purtroppo se comunque scrivi una canzone non sei poi cosciente al 100% di ciò che stai comunque cantando o rappresentando.
0: Assolutamente, ti affidi a qualcuno.
1: Esatto.
0: E che Dio te la mandi buona.
1: Ti affidi alle parole di qualcuno. Esatto.
0: Senti, allora, ascoltiamo un paio di pezzi non tuoi, c'è Rove, poi Irene Grandi, poi torniamo perché dobbiamo ancora chiacchierare, ma soprattutto dobbiamo ascoltare un'altra tua canzone che si chiama Casa, ma subito arriva Rove.

0: Tu Vale?
1: Mattina, sera,
0: Mattina?
1: dipende. Mattina sì, colazione solitamente al bar, cappuccino di soia e cornetto.
0: Come Irene Grandi, quindi. E poi lavorare, lavorare.
1: Sì, purtroppo quello sì.
0: Ok, ci sta, ci sta. Va bene, le 16:59, quasi 17, l'Ave, nostra ospite oggi. Prima abbiamo ascoltato 2004.
1: Esatto, sì.
0: 2004, questa tua canzone che racconta appunto di questo rapporto che hai con le tue amiche di sempre, compagne di scuola, scuole elementari, e nonostante la distanza comunque è rimasto questo legame molto, molto forte. Ci possono essere legami forti in questo ambiente qui? Cioè tra musicisti, tra rapporti veri, rapporti magari non, come dire, non solo per interesse o rapporti di invidia, di, no? Perché c'è, cioè, quello che fa successo lo è, sì, vabbè, però quello allora no, ma io, no, perché è l'indole dell'essere umano un po' questa.
1: Sì, allora, è l'indole, sono d'accordo, ma secondo me c'è anche la possibilità di creare rapporti sinceri e soprattutto puri. Io ho avuto la fortuna di incontrare, grazie alla musica, il mio migliore amico,
0: Dai.
1: sì, a cui sono molto legata, lo reputo adesso come un fratello. Entrambi, grazie anche alla scrittura, ci confrontiamo, facciamo musica insieme, facciamo anche tante serate insieme. Quindi su quello sì, esistono anche purtroppo rapporti dove c'è anche tanta competizione, ma secondo me anche quelli aiutano a crescere, soprattutto in un ambiente emergente dove siamo veramente tanti i ragazzi che hanno voglia di fare musica, hanno voglia di raccontarsi soprattutto.
0: Tu ricordi i tuoi primi passi? Cioè,
1: Sì.
0: quando. No, i primi passi soprattutto nell'ambiente musicale qui a romano, immagino, no?
1: Sì.
0: Stando qui a Roma, come. Che ricordo hai?
1: Io ero timidissima, che poi in realtà nella vita di tutti i giorni non sono così, sono una persona molto molto estroversa, però il palco mi intimidiva, ero convinta di non saper cantare, facevo un po' di
0: Ma
1: autosabotaggio,
0: dai.
1: quello che facciamo un po' tutti, e quindi ero un pezzo di legno proprio nel palco. Poi ho iniziato piano piano a sbloccarmi nei primi live, anche perché dico sempre che è molto più difficile cantare in un locale dove ci sono 7-8 persone che ti guardano negli occhi
0: È
1: rispetto
0: vero,
1: a un palco che
0: è
1: poi ho
0: vero.
1: anche avuto la possibilità, fortunatamente negli anni, di esibirmi in
0: È
1: palchi
0: così.
1: più grossi davanti anche a 2-3 mila persone, però mi sentivo molto a viaggio in quel contesto che ritrovarmi ecco, in un locale con 6 occhi che ascoltano e guardano solo te.
0: Guarda, io di questa cosa qua ti capisco, ti do perfettamente ragione, perché nel mio lavoro, ad esempio, mi succede la stessa cosa. Cioè, faccio più fatica magari a stare, no, in una riunione, 5-6 persone, chiacchierare, cioè prendere la parola, piuttosto che magari poi condurre una cosa davanti a migliaia di persone. È così, cioè, non, secondo me non c'è una spiegazione, non lo so, magari uno psicologo potrebbe darci una mano, però non credo ci sia al momento una spiegazione. Allora, l'altra canzone che tu hai portato, il titolo è molto intimo,
1: Sì.
0: credo, perché casa.
1: Casa, sì.
0: Casa è casa. Ora, bisogna capire la tua casa qual è.
1: Lo chiedo anche nella
0: Ah,
1: canzone.
0: vedi?
1: Sto anche cercando ancora una risposta, ricollegandomi a quello che abbiamo detto prima, con il fatto che sono andata via di casa molto presto, ho dovuto anche chiamare casa molti luoghi lontani dalle mie origini. E quindi mi sono adattata, sono cresciuta, ho anche avuto la fortuna di chiamare casa più posti, posti compresi anche le persone che ho avuto la possibilità di incontrare. E quindi ho avuto anche il coraggio di mettere a nudo questo testo e raccontare la mia vita in prima persona.
0: Sai che casa in effetti può essere tante cose, no? Nel senso, prima ti raccontavo, in questi giorni ero negli Stati Uniti, cosa che conosci perché sei stata anche tu,
1: Sì.
0: e anche negli Stati Uniti, quando pensi poi al tuo paese, pensi a casa. Cioè, in quel caso non è casa, magari la casa dove vivi, cioè la tua nazione è la tua casa. Quindi un riferimento importante diventa casa. Potrebbe essere anche una
1: Sì, lo
0: persona.
1: vivi anche esatto, in senso proprio figurato.
0: Certo.
1: Cioè casa appunto non come anche il luogo in cui sei nato, ma anche

0: tutto quello che ti ha circondato, con cui anche sono cresciuta negli anni, ecco.
1: Senti, in ordine di produzione, questo pezzo viene dopo 2004 o prima?
0: Allora, prima 2004
1: Ah,
0: e poi viene
1: ok.
0: casa.
1: E poi viene casa.
0: Esatto.
1: Va bene, l'ascoltiamo. L'Ave qui su Rai Radio Tutta Italiana, questa è Casa.

0: tosta. Questa è casa, Lave qui su Rai Radio Studio Italiana. Bella, è bella tosta, Questa è. C'è gli occhi che brillano.
1: Sì, sto cercando di non piangere.
0: Ah, ok. Ok. Quanto sono importanti le tue esperienze? Perché allora, già nell'ascoltare un paio di pezzi ho capito che, a parte che l'hai detto anche tu all'inizio, quello che vivi lo scrivi poi, no?
1: Sì.
0: Cioè non ci sono fantasie, storie inventate, eccetera. Cioè la tua vita è riportata nelle tue canzoni, quindi un po' alla volta si va a impaginare un diario.
1: Io all'inizio in realtà cercavo di mettere dei paletti, anche per proteggermi, quindi anche dei singoli che ho già scritto e ho già pubblicato non parlavano di me in prima persona, o comunque raccontavano delle esperienze o di gente che comunque viveva queste esperienze, quindi anche in terza persona. Adesso ho deciso, ecco, di togliere comunque questi paletti e parlare di me in prima persona, della mia vita e anche delle mie amiche, di ciò che per me è importante e che mi circonda, quindi su quello sì. Adesso parlo proprio di me.
0: Beh, voglio dire, c'è chi lo fa, allora, quotidianamente lo facciamo un po' tutti sui social, no? Io trovo sia molto più educativo farlo in musica, anche perché poi diventano, ripeto, delle pagine anche di esperienze che si possono tramandare. L'esperienza sul social non so quanto si possa tramandare, cioè è più un, come dire, è un contenuto ad effetto quello del social rispetto a una canzone che non, cioè tu non è che scrivi per creare l'effetto, cioè scrivi perché è così.
1: Sì, diciamo, qua non ci sono filtri, nei social puoi anche usare dei filtri, ecco.
0: Soprattutto dei
1: quindi
0: filtri,
1: sì.
0: Allora ascoltiamo Malika Ayan, ti piace?
1: Sì, molto.
0: Ok, questa è una possibilità. Dopodiché dobbiamo parlare un po' dei tuoi live, di quello che hai fatto, quello che magari che andrai anche a fare. Arriva Malika Ayan su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Bene, noi ce la stavamo chiacchierando nel frattempo, perché? Perché abbiamo anche scelto tra le canzoni che Lave ama della musica leggera italiana, che poi sto leggera della musica italiana, diciamo, perché ormai musica leggera, cioè, che vuol dire musica leggera? Musica italiana, ce ne sono diverse, ci sono diversi artisti, ci stavamo concentrando su Cosmo,
1: esatto.
0: Che è uno di quelli che in questi ultimi paio d'anni, diciamo, si sta facendo sentire pesantemente, no? Fa parte di quella generazione di nuovi cantautori che osano, quello che dicevamo prima, no? Cioè c'è chi osa e chi non osa, ma soprattutto vince chi si propone per come è, perché poi alla fine la regola, secondo me, d'oro è quella lì. Cioè non è che devi cercare la hit, il pezzo, cioè devi essere te stesso, l'unicità.
1: Sì, io sono pienamente d'accordo,
0: no?
1: E lui è un artista che io reputo così.
0: L'unicità, ma perché poi l'unicità vince, cioè l'unicità. Allora, prima parlavamo dei grandi cantautori, Vasco Rossi, Battiato, Battisti. Cosa hanno in comune? L'unicità, cioè tu senti cantare Vasco Rossi, dici quello è Vasco Rossi, cioè altri così, sì. Senti Battiato, quello è Battiato, Dalla, quello è Dalla. L'unicità nella voce, l'unicità nella scrittura, nel modo di proporre la propria arte. Cosmo fa parte di quelli che hanno quell'unicità lì.
1: In questo momento, sì, a livello musicale per me sì. Sì, sì.
0: Quindi ami di più, diciamo, quei segmenti indie, quelle cose un po' più ricercate, piuttosto che quella che si diceva una volta, la canzone da jukebox,
1: sì,
0: quelle preconfezionate.
1: Un po' più commerciale, esatto.
0: Esatto. Che poi sono quelle che alla fine ne escono talmente tante che la domanda è: cosa resterà di tutta sta roba? Perché poi tu eri piccola, no? Però negli anni 80-90 sono uscite canzoni che ancora oggi sono delle signore canzoni, delle hit fantastiche. In questi ultimi anni sono usciti un sacco di tormentoni usa e getta, un sacco di canzoni eccetera, però la sfida è sempre quella, cioè il tormentone dell'estate 2025 lo canteremo anche nell'estate 2050? Non te lo so dire. Il tormentone dell'estate 84 ancora oggi lo cantiamo.
1: Anche nel 2050 lo canteremo.
0: Anche nel 2050, sì. Quindi sì. Perché? Perché anche lì c'è un'unicità sulle cose, no? Anche perché non è che avevi una volta gli ingredienti per dire ok, faccio il tormentone, no. Facevi una canzone che metteva d'accordo tutti poi alla fine. Senti, stavo guardando, cara Lave, per quanto riguarda i live, a parte che tu hai fatto un sacco di cose, soprattutto qua in zona, nella capitale, insomma, Roma, no? Tra le cose, ti sei, vabbè, esibita in diversi locali, contesti della scena romana, il Rino Gaetano Day a Talenti. Questa è una cosa molto bella, vero?
1: Sì, è stata, io la considero una delle esperienze più belle che ho fatto proprio a livello musicale, perché ho avuto proprio l'invito da parte poi della band di aprire il Rino Gaetano Day nel 2023. Quindi anche in quell'occasione ho avuto la possibilità di cantare i miei pezzi insieme anche ad altri artisti. C'erano Lille e Greg che presentavano, c'era Pier Davide Carone, c'erano Comete, c'erano tanti artisti anche della...
0: Pier Davide, che è un amico tra l'altro, salutiamo.
1: Ciao Pier Davide, salutiamo.
0: Bravo musicista.
1: Sì, bravissimo, anche a livello di scrittura.
0: Come no?
1: Per me è uno dei migliori in Italia.
0: Certo.
1: Pure attualmente, sì. Quindi ho avuto questa bellissima occasione anche di cantare in un pubblico molto ampio, c'erano secondo me almeno 10.000 persone, ed è stata una bellissima vetrina, una bellissima esperienza.
0: Bello.
1: Sì.
0: C'è un posto che io ho sempre amato dall'inizio, anche per il titolo, che è Spaghetti Unplugged.
1: Sì.
0: Cioè, dove vai a Spaghetti Unplugged? È fighissimo. Cioè, secondo me è una cosa... Dovrebbero fare un programma televisivo, Spaghetti Unplugged.
1: Beh, hanno creato questo, comunque, contest. La scena romana ormai è,
0: cavolo,
1: è famoso.
0: Certo.
1: Cioè, sì. Io ho avuto la possibilità pure lì di esibirmi all'Alcazar. Mm-hmm. anche uno dei palchi dove appunto tramite questo contest abbiamo la possibilità noi artisti emergenti di portare i nostri brani, e quella serata ho anche vinto il contest perché appunto si votava tramite il pubblico il tuo artista, la canzone preferita, e quella sera ho anche avuto la possibilità di vincere, quindi è stato bello.
0: No, ma poi ci
1: ricordo
0: sono...
1: con piacere.
0: Credo che qui a Roma ci siano, te lo dico da milanese trapiantato a Roma, ma ci sono tantissime occasioni per la musica live suonata. Sì. Almeno stanno tornando quelle occasioni che una volta c'erano grazie ai club, poi sono spariti i club, però grazie alla forza proprio di voi musicisti stanno tornando questi spazi, questo tipo di appuntamenti, dai più piccoli ai più grandi come il primo maggio, piuttosto che altri palchi tipo il contest del primo maggio, eccetera eccetera. E, va bene, quindi insomma il live non può mancare.
1: Secondo me è una parte fondamentale, soprattutto per chi come me è una cantautrice.
0: In studio come ti trovi?
1: Io passerei le giornate intere chiuse in studio,
0: sì?
1: A scrivere, a produrre, a registrare.
0: Ah, okay.
1: Sì.
0: Okay. Senti, allora torniamo a Cosmo. Ti ho chiesto appunto, sceglimi un artista, una canzone tra quelle italiane insomma che vogliamo ascoltare insieme. Tu hai scelto Quando ho incontrato te di Cosmo.
1: Sì.
0: Perché?
1: Allora, è una canzone in realtà molto malinconica, e io sono anche io molto malinconica. Beh. Nonostante sono una persona strasolare, okay. Però mi prendono in giro perché Madonna, scrivi sempre cose tristi. Purtroppo
0: è la vita.
1: Sì. E quindi è bello perché parla anche di questo rapporto vissuto appieno, ma che poi è terminato, come capita tantissimi rapporti, che sia d'amore, di amicizia o anche di famiglia. E io sono figlia di genitori separati, quindi l'ho vissuto sulla mia pelle. Mm-hmm. E fa anche riferimento a questa della canzone, quindi mi sono anche rivista le sue parole, quindi per me è importante quando ascolto un artista soprattutto comprendere al 100% ciò che scrive e rispecchiarmi.
0: Chiaro. L'ascoltiamo. Cosmo.

0: Allora Lave, ti devo svelare un segreto. Questa era una delle canzoni che io da piccolo cantavo sempre.
1: A squarciagola in macchina?
0: Sì, sì, sì. Ecco. Umberto Tozzi, cioè questa, Gloria, Stella Stai, tutta quella roba lì. Cioè Umberto Tozzi fa parte proprio della... tu non eri ancora nata. Della nostra gioventù. Allora c'è Lave oggi qui a Rai Radio Tutta Italiana, siamo riusciti a fare anche qualcosa di social, ma soprattutto sono contento che tu sia qui. Perché? Perché è la prima puntata, sei la prima artista, spero di portare fortuna in questo. Abbiamo sentito due tue canzoni molto belle, 2004 e Casa. Uscirà un primo EP, giusto?
1: Sì.
0: A breve.
1: Sì, speriamo
0: lavorando.
1: A breve, l'EP è pronto, quindi speriamo a breve.
0: E lì l'emozione a palla.
1: Sì, cioè, esatto.
0: Quando...
1: Perché butto proprio nudo tutto, prego.
0: Senti, ma solo digital oppure anche fisico?
1: Vorrei farlo anche fisico, mi piacerebbe, certo. Soprattutto i vinili mi piacerebbe.
0: Anche
1: proprio,
0: perché per piangere devi avere comunque.
1: Sì, ci saranno 2004, Casa, e ci saranno pure anche altri singoli, tre singoli. In totale bello. Sono 5 singoli più 3 già usciti.
0: Ok, sì. Anche qualche cover?
1: Sto valutando.
0: Stai valutando.
1: Non da escludersi. Forse farei più delle versioni acustiche delle mie canzoni.
0: Ah, bello.
1: Ho un chitarra e voce e un piano e voce. Stavo pensando, sì.
0: Bello. Sai che sì. Cioè, con l'EP soprattutto si può giocare parecchio, no? Cioè gli artisti nel corso del tempo hanno giocato, cioè chi ha fatto tipo la Ghost Track, quella traccia in più che ti devi andare a trovare, piuttosto che, cioè, ognuno poi si inventa le sue cose. Stavamo parlando a microfoni spenti, perché da una parte ci sono quegli artisti che ti danno appunto un qualcosa come Cosmo, dall'altra ci sono artisti e canzoni che ti creano quelle emozioni dove la lacrima ogni tanto capita possa scendere.
1: O sempre, dipende.
0: In questo caso è un pezzo al quale io sono molto legato, come ti raccontavo, ed è Luce, tramonti a nord-est di Elisa. Canzone, forse secondo me dire bella è riduttivo.
1: Secondo me la canzone, io la considererei anche la canzone, è la classica canzone, come parlavamo prima, che anche nel 2050, che sia anche mio figlio e i miei nipoti, uno ascolterà con piacere e si emozionerà. Cioè è una canzone senza tempo.
0: Allora, io do un consiglio, che... do un consiglio a chi fa tipo i provini per i talent eccetera: non cantate questa canzone qua, perché no, è veramente, cioè, o la fai tua, devi farla tua, oppure, cioè, io molte volte sento dei provini dove ricantano canzoni scimmiottando anche un po' l'artista, e allora diventa karaoke. Quello, la cover è la cosa più difficile, tu lo sai, è la cosa più difficile da fare. Cioè a volte è più difficile cantare una cover di un brano inedito, perché la cover devi essere talmente personale. Io faccio sempre un esempio, che è quello di Sally di Vasco Rossi, no? Ricantata da Fiorella Mannoia, dove lo stesso Vasco gli ha detto a Fiorella: questa canzone è tua, perché ha fatto una versione che è uno spettacolo. Ecco, Luce, ricantarla secondo me è difficilissimo, perché è costruita, creata, scritta, quello che vuoi, su e da Elisa, quindi devi essere assolutamente qualcosa di diverso, ma rende nello stesso modo.
1: Ti devo dire un segreto.
0: Dimmelo.
1: Io l'ho fatta la cover.
0: Com'è andata?
1: Secondo me bene.
0: Ok.
1: Però
0: hai fatto
1: sono
0: una...
1: anche d'accordo. No, ho fatto proprio una versione totalmente
0: tua.
1: Mia.
0: E allora
1: quindi
0: sono
1: nel mio repertorio.
0: Sono d'accordo con te allora. Perché se era ricantarla non ero d'accordo, però se hai fatto una versione tua sono assolutamente d'accordo, anche perché le canzoni sono di tutti. Quindi se uno rifà una versione, perché no? Sai che ci sono dei casi di artisti che poi hanno ricevuto i complimenti.
1: Speriamo.
0: Per delle versioni. Beh, perché
1: Lisa.
0: No? Beh, potresti sempre fargliela ascoltare.
1: Posso ascoltare, esatto.
0: Certo.
1: La versione di Luce.
0: Allora, intanto ascoltiamo l'originale. Poi, quando uscirà l'EP, sappiate che nell'EP di Lave c'è anche una versione di Luce.
1: Quindi l'aggiungiamo.
0: Eh?
1: L'aggiungeremo, quindi.
0: Sì, sì. Secondo me sì. Andiamo.

0: È così, ascoltati. Questa è Luce di Elisa, 17:37, che poi ascoltati, ok? Torniamo a quello che dicevamo prima. Cioè, tu da autrice delle tue canzoni, cioè, ascolti te stessa e lo metti nelle...
1: Sì, per tirare fuori le emozioni soprattutto, in quel momento, esatto.
0: Forse tutti noi dovremmo ascoltarci un po' di più, no? Facciamo spesso a volte questo errore di non ascoltare gli altri, ma soprattutto di non ascoltare noi stessi, pretendendo che gli altri ci ascoltino. C'è un po' un gatto che si morde la coda.
1: Esatto.
0: Ragazzi, stiamo facendo una seduta di
1: psicologica.
0: Sì, ci piace. E quindi Elisa è un grande talento. Elisa è un grande talento, e anche qua c'è l'unicità.
1: Sì, per me Elisa è un'artista.
0: Tu sai che lei a 14 anni suonava il basso in un gruppo punk.
1: Che dio, questo... che dea, anzi.
0: Sì, questo è, insomma. Senti, c'è in previsione anche la strutturare una band? C'è già una band? Come?
1: Allora, sto riflettendo adesso. Ho visto l'uscita dei nuovi singoli dell'EP. Solitamente mi hanno più accompagnato, quindi un chitarra e voce, un piano e voce, non una band completa, però ho visto l'uscita del mio primo EP, quindi comunque per me è anche un passo importante. Mi piacerebbe cantarlo, quindi portarlo nei live anche con una band. Sì.
0: Certo. Va bene, cara Lave, io sono contento, grazie per essere stata qui, è stato bello. E poi ci sentiamo, ci teniamo in contatto, anche perché insomma questo programma l'abbiamo raccontato più volte, l'abbiamo detto più volte, ha l'obiettivo di far ascoltare cose nuove, artisti nuovi, storie e soprattutto di non mollarli poi per strada, quindi magari anche la possibilità di continuare anche su altri percorsi. Questa è la prima puntata, siamo un po' un laboratorio, ma ci piace parlare di voi, come abbiamo fatto oggi con te. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie, è stato veramente un piacere, spero che sia di buon auspicio per i miei colleghi, visto che ho avuto l'onore di aprire questo nuovo format. Grazie mille, veramente.
0: Sarà sicuramente così e aspetto il tuo primo EP.
1: Speriamo, okay. Crociamo le dita.
0: Ciao.
1: Grazie.

6 ottavi, la canzone di Rino Gaetano qui su Rai Radio tutta italiana. Vedi, adesso ho messo anche la base. Prima per scelta, nel momento in cui c'era il nostro ospite, ho lasciato spazio proprio al 100% alla sua voce, alle sue emozioni, alla voglia anche di raccontarsi. Perché questo è Primo Palco, è la prima puntata di un programma nato grazie alla struttura digital della RAI, grazie al nostro direttore Gianfranco Zinzilli. Ne abbiamo parlato ampiamente, dopo qualche mese, alla fine, ok, abbiamo detto partiamo, cioè ha detto lui, che il direttore, ha detto partiamo con questo nuovo progetto. È un progetto che fa sì che, insomma, questo sia un programma di servizio, no? La RAI è un'azienda di servizio, è un programma dedicato ai giovani artisti della musica italiana, per forza di cose, perché siamo su RAI Radio tutta italiana. Andiamo anche a realizzare dei contenuti social insieme al nostro ospite di puntata, ma soprattutto facciamo ascoltare in ogni puntata, per ogni ospite, due sue canzoni inedite. Facciamo una bella chiacchierata, come abbiamo fatto oggi con Lave, con Valeria, questa cantautrice 50% siciliana, 50% di origine veneta, che ci è venuta a trovare e in questo caso ci ha fatto ascoltare le sue due canzoni, una che si intitola 2004, l'altra che si intitola Casa. Quindi cosa questa qui che faremo tutti i giorni, da lunedì al venerdì qui su Rai Radio tutta italiana, dalle 16:30 alle 18, e ogni giorno un ospite, un giovane talento. Anche se può capitare una volta alla settimana di non avere magari il giovane talento, oppure di avere, oltre al giovane talento, anche un ospite del settore, quindi un giornalista, un critico musicale, un produttore, un promoter, un producer, piuttosto che un organizzatore di concerti, insomma qualcuno che ne sa di questo ambiente, qualcuno che ci può raccontare qualcosa in più. Va bene, tutto questo è Primo Palco. C'è una mail alla quale far fede, che è primopalco@rai.it, mail alla quale potete proporvi gratuitamente. Ne sono già arrivate di proposte in queste ore tantissime, siamo contenti, ma continuate a scriverci, primopalco@rai.it. Cosa mettere nella mail? Chiedere di venire ospiti qui a Rai Radio tutta italiana in via Asiago 10 in Roma, portando due canzoni, due brani, quindi due canzoni registrate da girare naturalmente nella mail che ci inviate, masterizzate eccetera eccetera, una breve bio, i vostri dati per quanto riguarda poi il pass d'ingresso, con la possibilità di venire qui con un accompagnatore. E poi niente, poi magari la bellezza di conoscerci qui negli studi di Roma, di via Asiago 10. Va bene, stop alla base, mi mancava questo gesto dopo di tempo. Arriva Fedez insieme a Gianna Nannini, questa è Nuvole di Fango su Rai Radio tutta italiana.

La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel dialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci, il mondo confida in Dio.

crescono in questo mondo malato. Un sogno è diventato un sintomo. Non conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo in primi. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come la

0: Sei la più bella del mondo. Meglio se non canto, meglio se non canto, signori e signori. Va bene. L'ultima canzone di oggi, Rocco Ante, la più bella del mondo. L'ultima canzone di oggi, di questa prima puntata di Primo Palco su Rai Radio tutta italiana. Io spero veramente vi sia piaciuta, insomma, questo inizio di questa bella storia, come si dice, perché ogni giorno noi saremo qui dalle 16.30 alle 18 per ascoltare, scoprire, conoscere giovani talenti della musica italiana. Quindi grazie a tutti da Giulian Borghesan, ci sentiamo domani 16.30 puntuali con un altro ospite meraviglioso, ma soprattutto giovanissimo. Ciao a tutti.
1: Primo palco, accendi lo show. Primo palco, primo palco.

0: senza alzarti mai.
1: Buonasera, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton. Rotolando

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

Vittorio agli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare sia un mondo diverso.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: La mattina italiana.
3: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

0: sì, vabbè. Ma che faccio? Sposate, sposate, che quella te vada a mangiare, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela.
1: Vabbè, tu questa buona quella.
0: La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

lasciato solo ed esistente, volteggiato e sei tornato qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto, vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amare, siamo rimasti in gara. Dance, ta-di-da-da-da, dance. Oh, I dance. Ba-ba-ba-ba-ba, dance.

cittadini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione. E sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure nelle sfumature se ne andiamo a passare avvertito.

argento, vecchio ferro fuoco. Ah, non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancing, catina da da dancing. Hot dancing, ba ba ba ba ba dancing.

c'è anche più solo e fitto. E l'inquietudine e gli inchini, i fanghi, ma è un orango che si muove con la grazia di chi non è convinto che la rumba sia soltanto un'allegria del tango. Dance, da-di-da-da-da-dance, oh, dance.

l'Italia nessuno li fa. Yeah, shake it, bitch, break it, break it. Non fatto con mezza scena, fanno fake it, fake it. Siamo dentro il balaclap, porta tutte le tue bad bitch. Sai bene il mio nome perché questa merda è catchy. Giro in giro per la

trovarsi a fumare, senza parlare, fuori allo stesso locale, senza ammettere di stare male, senza ammettere di stare male.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un anno in un'ora, mi ritorni in mente. I protagonisti, gli eventi e naturalmente la musica di un anno. Oggi 2023, 4 gennaio, Novellara. Viene confermato che il corpo ritrovato il 18 novembre 2022 è quello di Saman Abbas, la 17enne scomparsa nella notte dell'aprile del 2021. Il 19 dicembre 2023 il papà in primo grado viene condannato all'ergastolo. 8 gennaio, Brasilia. Migliaia di sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro assaltano la sede del Congresso nazionale. 16 gennaio, Palermo, viene catturato dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro dai ROS. Morirà in carcere il 25 settembre del 2023. 6 febbraio, in Turchia un terremoto magnitudo 7.9 causa la morte di 55.000 persone e il ferimento di oltre 120.000 nelle zone di confine con la Siria. Il 25 febbraio un'imbarcazione partita dalla Turchia con 180 migranti naufraga presso Steccato di Cutro in Calabria. Le vittime accertate sono 94 e i dispersi 11. Haley Schlein viene eletta come segretario del Partito Democratico a febbraio del 2023. 17 marzo, AIA, Vladimir Putin è colpito da un mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per l'invasione dell'Ucraina avvenuta il 24 febbraio del 2022. Siamo a maggio. Tra il 2 e il 17 maggio in Romagna alluvioni disastrose causano 17 morti e decine di migliaia di sfollati. Il 6 maggio re Carlo III viene incoronato a Westminster in una cerimonia durata circa 2 ore e seguita in tutto il mondo. 7 giugno, Papa Francesco viene operato all'intestino al Policlinico Gemelli. L'intervento va bene e dura circa 3 ore. 12 giugno, a Milano muore Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. 2 giorni dopo vengono celebrati i funerali di Stato nel Duomo di Milano alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 23 luglio 2023 Patrick Zaki torna in Italia. L'attivista egiziano e studente dell'Università di Bologna era in carcere al Cairo dal 7 febbraio del 2020. 15 settembre, la tempesta Daniel causa migliaia di vittime a Derna, siamo in Libia, dove crollano 2 dighe. 6 settembre, un MB-339 delle Frecce Tricolori al decollo precipita sull'aeroporto di Torino Caselle, colpendo un'auto su cui stava viaggiando una famiglia. Muore Laura, aveva 5 anni. Il 7 ottobre i miliziani di Hamas escono dalla striscia di Gaza e trucidano 1.300 civili israeliani, donne e bambini compresi. Circa 250 israeliani vengono presi in ostaggio. 2-3 novembre, in Toscana, alluvione provoca 9 morti, centinaia di sfollati, ingentissimi danni. 11 novembre, Giulia Cecchettin, 22 anni, viene uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, di 21 anni. Il cadavere viene ritrovato il 18 dicembre nei boschi in provincia di Pordenone. Siamo arrivati a dicembre. Il 10, Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina, il leader del partito sovranista. Un'occhiata anche allo sport, il calcio. Il campionato 2022-2023 ha visto trionfare il Napoli. Il suo è il terzo titolo a distanza di 33 anni dall'ultimo successo. Il 2023 è certamente da annoverare come l'anno del tennis per l'Italia, che è tornata sul tetto del mondo. L'exploit di Jannik Sinner, che ha chiuso l'anno al quarto posto nel ranking ATP, che ha guidato gli azzurri verso la storica vittoria in Coppa Davis, la seconda vittoria di sempre per il team italiano dopo quella del 76. Allora ricordiamolo questo quintetto, oltre a Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. E dallo sport al Festival di Sanremo, 73esimo festival, direttore artistico e conduttore per la quarta volta Amadeus, vince Marco Mengoni con 2 vite, secondo posto Lazza, Cenere e al terzo posto Mr. Rain, Supereroi. Dalla letteratura alla politica, dall'arte all'informatica, il 2023 è stato un anno di perdite significative per l'Italia e per il resto del mondo. Tra queste troviamo la scrittrice e attivista Michela Murgia, morta a 51 anni, Andrea Purgatori, il giornalista, e poi grande Maurizio Costanzo, ci ha lasciato lo scrittore Milan Kundera, e poi vogliamo ricordare anche la scomparsa di Silvio Berlusconi. Dal mondo dello spettacolo, Matthew Perry, Tina Turner, la grande artista, Ryan O'Neill, Gianluca Vialli, un punto di riferimento dello sport, ci ha salutato anche Gina Lollobrigida, Toto Cutugno e Sinead O'Connor. Adesso la musica di un anno, mi ritorna in mente, torna domani.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.